Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: girls like me, some girls like everything that they see. What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Anello bada l'anello, ma anche una ciocca, purché sappia che sorte mi tocca.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie, 25 giugno, piano piano anche giugno ci lascia, il primo mese anche se comincia a metà, al 20, 21, il Radio G Notizie è andato, il mese di giugno ormai se ne sta andando, il 25 luglio, agosto fa molto caldo, lo farà fino a metà giugno, luglio, qualcuno diceva ieri 14, anche la data, 14, è l'estate ragazzi, è così... Questa è l'estate, bisogna rispettarla, eh? Non possiamo fare.

0: Come ci pare che non rispettiamo l'estate. Vabbè, allora, detto questa amenità, vediamo chi salutiamo per primo. Betty Alm, la famosissima Betty Alm. Sembra un nome inglese. Ieri sera abbiamo sentito un sacco di canzoni molto belle, ma tutte in inglese. Alla bellissima assaggio del suono al Kursaal in inglese, tutti in inglese. Tutti in inglese. Ho visto mio nipote che fa l'asilo 4 anni e mezzo e ha dato una cosa da riempire in inglese, ma l'italiano, vabbè. E beh, abbiamo parlato con una professoressa che ha fatto l'esame di maturità e non siamo entrati nel merito del contenuto del tema, ma sugli errori di ortografia, insomma, ci stavano un bel po'. Betty Alm da sola? Eh no, Betty Alm da sola, qua non si parte, eh? Quindi almeno ci vuole un altro fedelissimo per dare il via al nostro notiziario. Che abbiamo un sacco di notizie da dare, purtroppo non tutte belle, però così capita. Ragazzi, ce l'abbiamo un altro. Eccolo, Andrea Serafini. Ciao Andrea. Al bivio ovviamente è sempre uguale, dice che non si può toccare perché se toccano adesso si creano problemi su via Gramsci. Che se aumenta il traffico e già, poveretti, arrivano fino al Bar Lazio. Vabbè, insomma, non se ne parla per ora, eh? Buongiorno anche a Loredana Ciaffoni con i cuoricini giallorossi. Forse compriamo un altro centrocampista oggi. Dopo Origlio potrebbe arrivare Cangemi, è una ipotesi. Lo sentiremo, lo ascolteremo. Valentina Campetti in tutto in stampatello. Buona giornata con un bel cuore giallo e rosso. Non c'è? Ci metteresti tu una puntina di rosso anche per farlo completo? Questo giallo-rosso, buongiorno? Lo potresti rifare? Eh sì, lo potresti rifare. Oh, ragazzi, dobbiamo cominciare intanto. E andiamo allora a vedere il centro, l'edizione digitale, non ci fate per favore problemi. È nata a Pescara, apre il primo store De Cecco, quindi De Cecco apre dove si vende la pasta direttamente, eccolo qua. Sono con te, sono contento perché la mano quella canzone di lui. Allora, caldo purtroppo, ecco la notizia non bella. Ieri sono stati due morti in spiaggia, uno in mattinata a Giulianova sul lungomare Rodi, un 86enne di Castel di Lama, è entrato in acqua ma senza farsi il bagno, camminava soltanto, ma sotto il sole cocente delle 11 aveva avuto anche qualche problema fisico, si è sentito male, si è accasciato, è finito nell'acqua e sono arrivati subito i bagnini per portarlo a riva, ma non c'era praticamente più niente da fare, anche se hanno fatto di tutto, il massaggio cardiaco e quant'altro, e purtroppo il poveretto è deceduto anche prima che arrivassero i soccorsi del 118, che secondo qualcuno sarebbe arrivati da Mociano. Una volta a Giulianova, quando c'era la Guardia Medica, e lo ricordo purtroppo perché ho tanti anni, che c'era un'ambulanza sempre ferma a Giulianova davanti al Caprese, lo ricordate? Invece ieri a Giulianova, su una cosa che accade a Giulianova con l'ospedale che stava a due passi, l'ambulanza pare che fosse a Mociano, così mi dicono, è da controllare. Però questa è la notizia, non va bene però se è così. L'altro morto purtroppo ieri sera a Colonia, il pomeriggio a Colonia, si tratta anche qua di un turista originario di Ortisei in provincia di Bolzano e anche lui è sceso in acqua, si è sentito male e anche in questo caso la situazione è stata identica, non c'è stato niente da fare all'arrivo dei soccorsi. Aveva quest'ultimo più giovane, aveva 68 anni. Allora, ci siamo con altre notizie, con il figlio di 5 giorni va all'esame per la licenza media, brava, la signora è successa a Martinsicuro, è la storia di Laila, una quarantenne marocchina che vedete qui nella foto, che è andata all'esame con la bambina di 5 giorni e là. Speriamo che stia andando tutto bene. Ancora la cronaca. Trovato morto nella scarpata appena Sant'Andrea, il 65enne, era sparito dalla sua abitazione. Poi maxi blackout a Teramo, ogni giorno se ne va la luce, qua ogni tanto se ne va, ma qua a Teramo ogni giorno. Ieri in 550 senza luce, continue interruzioni di energia, il prefetto, è il prefetto che vuole, quando vuole il prefetto fa anche qualcosa che va al di là del semplice protocollo, ha convocato l'Enel. Ragazzi, qua ci sono anche condizioni di sicurezza se ne va la luce. E poi c'è questa notizia che arriva da Giulianova, sicuramente molto curiosa. Purtroppo avevamo pubblicato anche il video, poi ci hanno pregato di toglierlo perché c'è stato lo sviluppo della vicenda. Che cosa è accaduto? Che l'altra notte due ragazzi, purtroppo, evitiamo di dare dei giudizi, vandali, hanno vandalizzato, è successo, hanno preso a calci il distributore di sigarette in via Town the Revel, e poi qualcuno dei due ci ha fatto la pipì dentro, poi ha preso anche le sigarette, ovviamente l'hanno danneggiato, il tutto è stato ripreso dalle telecamere, il proprietario ci ha telefonato, ci ha inviato anche la telecamera, si vedeva perfettamente, è stato così bravo anche tecnicamente a oscurare il volto dei due ragazzi, che però insomma poi si sono riconosciuti. Lui ha fatto un appello e ha detto: mi avete danneggiato, avete fatto i bulli, avete fatto quant'altro, però io non vi denuncio se venite da me a chiedere scusa. Abbiamo pubblicato la notizia con il sul pagina Facebook con il video che ci ha inviato lui, tutto concordato, tutto, e in effetti la notizia quindi va aggiornata. In serata i ragazzi si sono presentati, ci siamo stati noi, hanno chiesto scusa e il tabaccaio non li denuncerà. Però state attenti a questi ragazzi che fanno queste cose, vedete, se vedete il video non lo potete vedere più perché l'abbiamo concordato di rimuoverlo dopo che l'abbiamo messo, prendono a calci senza motivo, passa, vede questo distributore e lo prende a calci, non può andare bene. Noi ricordiamo che al centro di tutte queste vicende ci sono sempre le famiglie, purtroppo non c'è altro, chi è educato in un modo, chi in un altro, chi fa le fesserie, chi non le fa, non siamo tutti uguali, quindi succede anche questo. Vabbè, questa era la notizia, poi andiamo a vedere le altre notizie. Diciamo che Giulianova potrebbe acquistare un centrocampista oggi dopo Origlio, un altro centrocampista potrebbe essere Cangemi, che ha giocato l'ultima partita nel Gela, l'ultima stagione nel Gela. Mentre invece andiamo a vedere il basket di Serie B, il Roseto, primo colpo per il Roseto, è ufficiale l'arrivo dell'ala Kitty. Vedremo poi le altre notizie, intanto andiamo avanti, ecco qua. Le sorelle ritrovate, ovviamente se ne parlerà ancora per un po', il sequestro, i complici, le indagini ed gli indagati che sono tutti quanti adesso pronti a parlare. La mamma dal carcere dice: le mie figlie vogliono stare con me, ma intanto l'avvocato della donna ritira la difesa, cioè non è convinto e non sarà lui a difenderla. Parliamo di farmaci che purtroppo servono, i farmaci prodotti in Abruzzo trainano la crescita del nostro PIL, poi è ora una legge quadro anche per cavalcare l'export. Si va avanti e passiamo dall'Abruzzo, svolta per una fonte pulita, ecco l'accordo per l'energia del futuro, firmata l'alleanza con la canadese Fusion, parte lo sviluppo della fusione in Italia. Poi, come abbiamo detto, arriva il primo store de Cecco e così raccontano l'eccellenza, la loro esperienza. C'è uno store de Cecco, come potete raccontare come era a Pescara, potete andare a comprare tranquillamente la pasta asciutta proprio da De Cecco nei singoli negozi. Se chiudono i negozi si spegne la comunità. Ora basta annuncio, oggi l'assemblea elettiva a Chieti, abbiamo ieri dato spazio a un documento del PD sulla situazione di grave crisi del commercio giuliese che riproporremo domani sera in un dibattito nel pomeriggio da noi alle ore 18:30 per approfondire un tema molto sentito e molto importante. È molto trascurato, possiamo aggiungere. Poi abbiamo parlato ieri della legge salva balneatori, ma è già a rischio, l'aveva detto Albani, guardate che non vanno niente, infatti, legge salva balneatori a rischio, risulta già bocciato il precedente del 2017, ma loro ci proveranno, ma c'è qualcuno che dice: guardate i balneatori che vi prendono in giro, ed Alessandro che è intervenuto di Italia Viva dice: altro che soluzione, finzione, si prendono in giro i balneatori. L'estate della politica, Sinistra Italiana in festa per 3 giorni con i big del partito, da domani a domenica arrivano Fratoianni e Piccolotti, il segretario Richelli dice: così rafforziamo il campo largo, si svolge a Pescara. Poi Amnesty in spiaggia per difendere i diritti e l'ora del rispetto, dibattito, spettacoli, un flash mob per chiedere solidarietà. Salvini dice: dobbiamo rifondare il multilateralismo. Ancora avanti, una cerimonia per Delli Castelli, ricordiamo che c'è questo omaggio alla madre oggi, ma Giulianova era stata già all'avanguardia su questa vicenda. Poi c'è questa notizia: in 7 anni l'Abruzzo ha perso 17.500 giovani, la denuncia arriva, andiamo a vedere bene, perché è una notizia importante, dalla GD, emergenza generazionale, troppi lasciano la propria terra per studio e lavoro, e 17.500 giorni, tutte le forze fresche che se ne vanno. La finanza, frodi, droga e spesa pubblica aumentano le indagini e i sequestri. Oggi è il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. L'attività operativa è stata già resa nota ieri: in 18 mesi 9.400 interventi, scoperti 262 evasori totali. Le crisi internazionali, passiamo all'estero. Meloni e gli altri leader oggi a Berlino, perché tutti sono convinti che serve più Europa nella NATO, ma ne siamo convinti un po' tutti, solo che si muovete a 10 all'ora. Poi jet americani dall'Italia in Iran, monta la bufera su Root, che c'è un cognome che è Root, uno che fa un Root, vabbè, è quello americano, amico di Trump, che ha fatto anche ieri un'altra dichiarazione non bellissima. Intanto Alemanno, ex sindaco di Roma, ha lasciato il carcere, è uscito dalle Bibbia e ha confermato che sarà al fianco di Vannacci nella sua campagna elettorale. Una trasmissione televisiva molto seguita, attenzione, Lasciarelli lascia la trasmissione Chi l'ha visto, molto seguita in Rai, e pare che sia uno smantellamento continuo di trasmissioni importanti della Rai. Interviene il Movimento 5 Stelle che adopera proprio questa parola, smantellare, e dicono così, smantellano Rai 3. Come mai proprio Rai 3? Che poi non è che è molto diverso ormai da Rai 2. Una volta, quando la chiamavano Tele Kabul, adesso non c'è più. L'allarme alle 5 Stelle in commissione vigilanza: i vertici evitino di scegliere conduttori per vicinanza a Fratelli d'Italia. E questo ve lo potete scordare. Ma si fa così, quando si sta al potere si sceglie sempre gente del proprio conto, ma non è una novità, eh? Però si fa con maggiore o minore, cortesia. Questa terribile vicenda che viene ricordato del duplice ufficio: spara con il fucile alla moglie e al figlio. Questo delinquente ha sparato con il fucile, ha ucciso la moglie e il figlio a Camaiore. Un messaggio sui social, il possibile movente, pensate qual è il movente, siamo proprio al medioevo, vabbè, ma ormai. Dice: triste pensare che tuo padre ti preferisca morto piuttosto che gay. È una frase che era stata già detta in televisione, non metteva morto che gay, ma qualche altra cosa. Siamo a questo punto ancora in Italia. Intanto il caldo non concede tregua, 5 decessi purtroppo a parte il 2 di Giulia 9 di Cologna, disagio anche alla Galleria degli Uffizi, come sapete in Francia per il caldo hanno chiuso l'accesso alla Torre Eiffel e al famosissimo Museo del Louvre. Corte dei Conti dice, c'è stata l'assemblea, la magistratura contabile, rigore sulla spesa, quindi state attenti alla spesa. Anche se noi la rottamazione al Comune di Genova la potremmo fare, perché abbiamo certificato un avanzo di 4 milioni di lire. Scompare, ma viene trovato purtroppo morto nel bosco, è successo a Penna Sant'Andrea. Il famoso blackout di Teramo non è come quello di Genova, che ogni tanto se ne va un po' di luce, no, e qua se ne va più spesso. Ieri sono rimaste senza corrente 550 famiglie. Poi è stato un vertice sulle fabbriche bollenti, il caldo, perché non ci sono mezzi per tenere un po' di refrigerio nei luoghi di lavoro. Estate, salta Teramo Natura Indomita 2026 senza il calendario degli eventi. ARC ha puntato su altri progetti, il comune non ha promosso un contenitore alternativo, così troppi a costi troppi alti da sostenere. E quindi vi ricordate quelle erano le manifestazioni che si facevano vicino al fiume a Teramo, sul lungo fiume? Beh, tutti quegli eventi sono saltati, mentre oggi, come sapete, con grande spolvero viene presentata viene presentato il cartellone degli eventi di Giulia Nova. Meno male, un po' in ritardo rispetto al solito, però, come dire, meglio tardi che mai. Parliamo di drammi che non vengono risolti, perché tutti sanno che le carceri sono sovraffollate, ma non si fa niente. Quando voi criticate i magistrati, no? E dice, ecco, tanto l'ha rimessa in libertà, a parte che ci sono dei reati per cui si può mettere in libertà anche dopo la condanna, sì, succede, oppure viene rinviato in attesa di giudizio, le carceri non ce le vogliono mandare perché sono piene e la gente si suicida in carcere. Detenuta suicida, la garante dice, meritava una cura diversa, però lo dite sempre dopo che è successo, sapete che è sovraffollato, che ci sono problemi, non fate niente, poi se qualcuno si suicida, purtroppo succede ripetutamente a Teramo, e tutti a dire meritava di essere trattato diversamente e quant'altro, fatelo prima se lo sapete, no? Martinsicuro, eccola qua la bella storia. All'esame per la licenza media con il figlio di 5 giorni. Una bella storia di integrazione. Meno male che non gli hanno detto niente, era una marocchina di 40 anni. Il giorno prima del secondo parto aveva affrontato l'esame scritto ieri, si è presentata per l'orale. Poi questa notizia la voglio leggere. Belle, stiamo leggendo tutte, tratte dal centro, però questo un po' di più. In 1370 i costi per imparare l'italiano. Il centro provinciale per l'istruzione degli adulti da tempo appunto di riferimento per gli stranieri. Se ci andasse anche qualche non straniero non sarebbe male a fare un bel corso di italiano. Poi Alba, violenza in famiglia, picchia e denuncia, picchia e minaccia la moglie e le dice così: se mi denunci ti taglio la gola. Un bel maritino, operaio trentenne, rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna era già finita in ospedale, ma aveva detto per coprire il marito che era caduto nell'abitazione. E quindi vedete, fino a quando è possibile le donne cercano sempre di salvare il matrimonio, di proteggere anche chi li picchia davanti ai figli, poi però accade anche di peggio e stava minacciata, molto minacciata dal marito. Ecco qua i due morti purtroppo che sono rispettati, le tragedie a Giulianova e a Cologna, muore spiaggia un 87enne per il malore, muore per un malore mentre nuota, questo era già entrato in acqua, è successo questo a Roseto. Poi i vandali che danneggiano i distributori di sigarette l'abbiamo già appunto visto e abbiamo visto anche come questo ci sia stato questo problema abbastanza serio poi risolto, perché dice, se ha detto il tabaccaio, se chiedono scusa non li denuncio. Noi abbiamo potuto adesso aggiornare la notizia, e cioè che sono andati a chiedere scusa. Ieri c'è stato un bel ricordo, ma andava fatto un po' meglio, un ricordo di Pasquale Di Massimo Antonio a 36 anni dalla scomparsa. Ci sono state delle belle interviste che dovremo ascoltare. Se riusciamo, se no facciamo per telefonino, ma qualcosa che dobbiamo far ascoltare. Raffica di furti, questo accade a Roseto, i residenti si mobilitano. Mentre invece a Roseto, guardate un po', i nostri no, come sono belli, riverniciati sotto passi comunali. Però la gente dice, vabbè, intanto li riverniciamo, dopo due giorni sono da capo. Ma se ci mettete le telecamere, a proposito, dice che abbiamo il più alto numero di telecamere della regione. Oh, avessero scoperto un caso, uno. Invece il tabaccaio che c'ha la telecamera e gli è successa una cosa, l'ha scoperta una. Ma come funziona la telecamera? Funzionano queste telecamere? Le controllate, le vedete? Ma è possibile che non abbiamo potuto scrivere una notizia, scoperto un furto oppure un vandalismo, un'altra cosa, grazie alle telecamere? Niente, non accade niente, mai. Della serie, chi te ne va? Si va avanti, a Silvio, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, qua ancora non si risolvono i problemi, mentre a Pescara iniziano i lavori in Corso Vittorio, però dice che un po' l'estate sarà a rischio. La droga nei pacchi postali che arrivavano dalla Francia, due arresti, sono caricati 5 kg. Poi la sala che non dorme mai, qui garantiamo sicurezza e puntualità, 650 treni hanno fatto un servizio alla stazione di Pescara. Dunque, siccome è molto atteso, ci hanno confermato che il famoso sottopasso della stazione di Giulianova che porta dalla Piazza Roma fino a Via Bolzano dovrebbe essere riaperto il 30 giugno, secondo i tempi, e poi ci saranno gli inviati delle ferrovie che arriveranno. Altra notizia, in Monte Silvano, sulla nuova terrazza vista mare spuntano le statue dei gorilla. Ci hanno messo le gorilla come statue su una terrazza, beh, questione di gusti però. Hanno preferito mettere due gorilla, c'è la polemica ovviamente. Andiamo adesso all'Aquila, capitale della cultura, la Visitazione è tornata, mancava da 400 anni. E poi la città, ovviamente sempre nell'ambito di queste manifestazioni, sarà raccontata attraverso una web app. Andiamo a Sulmona, e purtroppo Sulmona è la regina della cronaca. Scopre il ladro in casa e lo afferra, il malvivente vola dalla finestra. Un sessantenne rincasando si è imbattuto in un gruppo di sconosciuti che cercavano di allontanarsi. L'uomo ne ha trattenuto uno per un piede mentre tentava di scavalcare la ringhiera, ma poi gli è sfuggito ed è caduto. ma non sembra si sia fatto molto male, l'aveva afferrato ma quello si è divincolato ed è caduto. Poi molestata durante la visita, il partner denuncia un dentista, lo toccava invece di toccare sui denti, toccava altrove e non si fa. Andiamo adesso a Chieti, il sindaco Legnini chiama gli sconfitti e si dice collaboriamo tutti per Chieti. A proposito, ma voi della sinistra, Giulianova, state a trovare il candidato? La Cicconi ormai è scomparsa, sarebbe stato un gran candidato che avrebbe potuto mettere. Ne fate niente? Continuate a fare documenti su tutte le cose, uno diverso dall'altro? Ma come fa a non vincere? Ci sono molte cose che non vanno in questa amministrazione, ma come fanno a non vincere rispetto a quello che non si fa nulla di là? Forse un po' evoluzione sostenibile sta toccando a temi più concreti che riguardano la gente. Ne parliamo domani comunque sul commercio, vediamo come siamo messi sul commercio. Ricordiamo che Giulianova non ha l'assessore dal commercio perché insieme all'urbanistica è una delle deleghe del sindaco, però un po' non va bene, non va molto bene, eh? Va bene? Non va bene. La radioterapia da 8 giorni senza TAC, il primario dice una grande sofferenza, ha ragione, e poi si allungano le liste d'attesa, la gente deve purtroppo andare poi alle cliniche private che ti fa, un po' di soldi che ti mettono da parte lo fanno per quella. Allora c'è l'abortone domani sera a Giulianova, lo sapete? No, domani sera 9, quando è? Sabato c'è. C'è la Serena Bortone a Giulianova con il suo libro Re di Rimpettaie. Ma ricordiamo che la Bortone è famosa per questo libro, ma è famosa anche perché fa parte di quella ripulista che la RAI ha fatto quando lei fece una cosa di sinistra che non doveva fare, leggendo dei versi, non mi ricordo di chi, che non dovevano essere letti, e non ha fatto più la sua trasmissione, che era bella e seguita, anche perché ci metteva un po' di musica, un po' si capiva di più. Invece la Balivo fa soltanto al suo posto, sta le trasmissioni su quelli che devono dimagrire e poi adesso ormai sul gossip è più sfrenato, quello la mandi di quell'altro, ci sta più una canzone, un cantante, niente. Oh, questa è la RAI. Ragazzi, andiamo avanti perché stiamo per passare allo sport. Stiamo arrivando? Piano, piano. Sì, ci arriviamo allo sport. Questo è lo sport. Allora. Vediamo come si apre, apre con la Bosnia, tutto facile col Qatar, ha vinto ieri sera anche il Brasile, non solo il Marocco, gli africani riscrivono anche la storia dei mondiali. Andiamo avanti, Malagò sta facendo una piccola rivoluzione, Pescara, Blinda Campora, Berardi Venezia, è fatta, è arrivato. Andreucci, il nuovo allenatore dell'Aquila, dice l'Aquila sogna in grande, quindi faranno la squadra per salire. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sul bomber di Renzo. Occhi puntati sul bomber di Renzo, chissà se lo prendono. Abbiamo detto Giulianova, si lavora per il secondo centrocampista dopo Rigi, dovrebbe essere Cangemi del Gela, vedremo se sarà così. Ci siamo? Sì, ci siamo. Roseto prende forma, che è stato il processo in Serie B. Il primo tassello è Chiti. Questo è il nome del giocatore che dovrebbe rinforzare appunto il Chieti. Di basket non ci sono notizie, Chieti come sapete deve ricominciare dall'eccellente, perché ci sta anche lavorando su questo. Adesso noi dobbiamo andare però sulla pagina del Messaggero, ma quella, come si dice, quella abruzzese. Vediamo se la troviamo, Abruzzo, ci proviamo, lo vediamo subito andando all'indietro, se c'è l'Abruzzo, sì c'è l'Abruzzo. Siamo sul calcio, beh, rimaniamo qui perché così c'è una certa continuità. L'Aquila, vedete, ha parlato Andreucci, ha detto che l'Aquila sogna in grande, invece qua il titolo è diverso, umiltà, non grandezza, umiltà, che vuol dire gioco? Il neotecnico Andreucci lancia la sfida per la prossima stagione, con Pelliccioni stiamo valutando i calciatori giusti per questa piazza, non voglio fare proclami ma l'impegno è per un campionato di vertice, quindi anche l'Aquila, ricordando che tutti verranno metterci in difficoltà. Altre cose non ci sono che ci possono riguardare Serie D? No. Invece per la Serie C il Pescara prova a tenere Calligara. Vediamo il Teramo, caldo, malori al mare, morti due turisti in poche ore e allarme, naturalmente allarme però. Poi sicurezza sulla costa, sono stati rafforzati i servizi estivi. Ed ancora smart building, efficienza e sostenibilità in altri 13 uffici postali del Teramano. Roseto, il Lions Club dona un cane guida, giusto. È un gesto concreto di solidarietà e di inclusione. Poi andiamo a vedere le altre pagine, qui siamo a Lanciano Vasto, emergenza caldo anche a Vasto, pattuglie della Croce Rossa addirittura che ci sono. Dal 1 luglio al 31 agosto controlli con un'auto medica e due squadre in bici, vedete come si... qua lo fate? Lo fate a Giulianova? La pattuglia con le auto in bici, la pattuglia in bici? Speriamo. Iniziativa nel weekend per fornire assistenza ad anziani, bambini e turisti. È una bella cosa, fatta però a Lanciano Vasto. A Vasto per la precisione. Corsa contro il tempo a Chieti per salvare i cantieri, serve un grande scatto. Sorelline ritrovate, parla la mamma, ritrovate appunto, la donna le vuole con sé, vogliono stare con me, dice lei. Saranno sentiti anche i compagni e il padre, probabili nuovi indagati da parte della procura. L'Aquila, terre di scavo contaminate addirittura da arsenico e da cadmio, una condanna e due assoluzioni, questa è una cosa vecchia, cioè il processo. Caldo estremo anche a Pescara, impennata di vendite di climatizzatori, ma questo si sapeva. Mentre la pagina 2 dice crescere il benessere, più redditi, l'esport e turismo in Abruzzo. Ed ancora la prima pagina che le mette tutte, caldo estremo, turisti morti sul litorale, una Giulianova, una colonia, Pescara, aumentate le vendite dei climatizzatori, a Vasto, questa bella notizia, vogliamo credere alla Croce Rossa, se lo farà anche Giulianova nei giorni festivi e prefestivi, pattuglie della Croce Rossa pronte a intervenire, perché vogliamo sapere se è vero che ieri l'ambulanza è arrivata da Mociano. Sorelle ritrovate, già tentata una fuga, nella sentenza del Tribunale di Cassino, il sospetto che la madre volesse far scappare la maggiore dalla casa famiglia di Civitella al Sedena già nel 2024. Oggi gli interrogatori. Poi a Pescara è aperto anche il primo De Cecco Store. Questo era il Messaggero, famosissimo Messaggero. Noi volevamo vedere proprio il Messaggero, come fa sicuramente ci andiamo. Messaggero nazionale, quindi dobbiamo tornare leggermente indietro per vedere insieme a voi, leggere insieme a voi la prima pagina del quotidiano romano. Ci stiamo arrivando, eccola qua, eccola. Allora, titolo principale, ne sono due per la verità, ci sono due aperture se vogliamo, oltre all'articolo di fondo. Il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, questo è il bilancio. Poi la politica estera, le guerre che ancora ci sono, la gente fa ancora le guerre, noi moriamo di caldo e la gente fa le guerre. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemica su Rut. Poi... Alemanno, io esco innocente dal carcere, il sistema va cambiato e decide di mettersi appunto con Vannacci. Poi questo orrore in Versiglia, il giovane musicista e la mamma uccise, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio che la moglie invece difendeva. Dove lo mettete questo qua? Cioè questo operaio qui che ha fatto questa cosa, dove... Noi siamo contrarissimi alla pena di morte. Questo qua la potrebbe meritare. No, ma poi non soffre. Ma fateglielo fare il carcere. Non è che mo gli date 20 anni, poi 15, è stato bravo, poi 10, poi esce ancora e va a uccidere qualche altra persona? Che l'Italia è? La riforma della giustizia andava fatta su queste cose, non per i giudici che fanno la politica. E infatti è stato bocciato. Ci fermiamo un attimo ragazzi, poi torniamo con voi con le altre notizie del nostro radio giornale.
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e para riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosicini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
0: Ascolto del Radio di Notizie da Radio G29 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. E salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente anche gli amici al bar. Abbiamo qui Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Marco D'Agostino, tanti auguri. Martiniello, il compleanno di Martiniello, non lo confermi? Ti facciamo gli auguri, lo chiamiamo poi? Luigi Anni, buongiorno direttore, buon caldo a tutti, va bene da sopportare, grazie Luigi, Rita Piccioni, naturalmente buongiorno a tutti e buon giovedì, grazie, grazie anche ad Alfredo Di Federico naturalmente che vediamo qui in lista. Bene, eccola qua la notizia di calcio, Genova vicino all'ingaggio del centrocampista Cangemi, ultima stagione nel Gela, dovremmo avere la conferma nella giornata di oggi, buondì anche ai Ole del Re. Ci siete tutti ragazzi, buona giornata naturalmente, e quindi adesso un altro piccolo stacco e poi ci colleghiamo con lui, con il re del meteorologo, il re meteorologo, il re della meteorologia, Casalena.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
0: Ne sapete dove si trova Globo? È inutile che vi aggiorniamo su dove si trova, sul lungomare Spalato a Giulianova. E intanto abbiamo il Casalena che suona. Casalena suona? Chitarra suona più piano.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno dottor Casalena, che c'è? Quasi qua non si discute se faccia caldo o meno, si discute ormai sulla durata. Chi dice una data e chi dice un'altra. Che sappiamo da te?
4: La durata è che abbiamo detto che fino ai primi di luglio non cambierà nulla, quindi dovremo aspettare sicuramente un'altra settimana, quindi oltre questa che finisce anche la prossima. Dopodiché probabilmente tra domenica e lunedì prossimo gli spaghi vedono un tracollo termico con un inserimento depressionario sul Mediterraneo, però ripeto, siamo a distanze siderali.
0: Niente. Qualcuno, te l'ho detto, ho fatto questa domanda perché qualcuno diceva che poteva arrivare fino al 10 luglio, ecco perché te l'ho detto. No? Non escludi?
4: Adesso non mi esporrei così. Però intorno al 3-4 luglio diciamo che non è quasi sicuro, però insomma sono grandi possibilità che possa continuare questo caldo. Poi dopo il 4 probabilmente ci sarà una flessione termica accompagnata da un peggioramento del tempo, però è sempre da rivedere perché parliamo del futuro molto prossimo ancora.
0: E quindi tu non azzardi, non torniamo, e fai pure bene perché poi si hanno delle delusioni.
4: Poi prendi delle trampate.
0: Sì. Esatto. Va bene, quindi weekend tutto assolato, quindi mare come
4: weekend con caldo e umidità, quindi caldo e umidità
0: è peggio. Invece mi dicono, tutti dicono che in Africa si sta meglio perché ci sta il caldo ma senza umidità, e quella è la differenza?
4: Sì, esattamente, c'è più dispersione di calore verso l'atmosfera, soprattutto di notte, quindi rinfresca. E di giorno insomma il caldo è maggiore dal punto di vista dei gradi ma minore dal punto di vista dell'umidità, e tant'è che anche insomma gli africani che abbiamo qui in Italia
0: soffrono,
4: sudano, dicono che fa troppo caldo per loro.
0: È vero, hanno detto, sì,
4: è una sensazione. Nel Mediterraneo c'è un clima piuttosto severo dal punto di vista climatico caldo ultimamente.
0: Va bene, ma questo dipende dall'umidità, ce l'abbiamo sempre avuta noi, sì.
4: Sì, però l'aumento della temperatura sta cosa è peggiorata.
0: Perfetto, ragazzo, che ci dice lei? Ah, no, però la temperatura ce lo dici quale può essere il massimo in questo fine settimana?
4: Sulla costa saremo intorno ai 33-34, l'interno può fare anche 37-38. Ripeto, tasso umidità sopra il 70%, quindi molto elevato.
0: Ho capito, ma noi per esempio a luglio e agosto quando abbiamo in genere?
4: Quando abbiamo? Dipende dalla struttura anticiclonica.
0: Una media.
4: La media sarà intorno ai 30-31 gradi.
0: Ma quindi come adesso?
4: No, più fresco.
0: No, ma come gradi? No, dico come gradi, sì.
4: Come gradi è più fresco se c'è una struttura anticiclonica normale, quindi...
0: Le azzorre, per esempio, le azzorre.
4: Abbiamo 30-31 gradi con umidità intorno al 60%.
0: Che sappiamo tu, che ti ricordi che ti hanno detto a Giulianova quando siamo arrivati al massimo nella storia, andando indietro negli anni, quelli più recenti, quando dico dal Medioevo?
4: I più recenti abbiamo i 40 e mezzo di 4 anni fa.
0: 4 anni. A che mese?
4: Tra l'altro è il 31 agosto, quindi è la fine agosto.
0: Nonostante la fine di agosto, quanti gradi?
4: 40 e mezzo.
0: 40 e mezzo.
4: Sembra la temperatura del
0: corpo. La febbre, pare.
4: La febbre.
0: Sì. Ah, però... quindi... Beh, ma siamo sopravvissuti, siamo ancora tutti quanti qua a parlarne. Abbiamo superato.
4: Qualcuno ci sta lasciando un po' le penne.
0: Ho capito, però fare il bagno a 86 anni sotto il sole è meglio di stare sotto l'ombrellone, ragazzi, ma è così. Sono semplici cose.
4: Sì, ma non ci vado nemmeno io al mare. Caldo.
0: Vabbè.
4: Dopo le 5 magari.
0: Oh, invece l'acqua è bella calda, ti accorgi quando si dice nubrode? Sì?
4: Come brodo vegetale.
0: Ancora sì. Va bene. Oh, sì, vuoi dire qualcosa sui mondiali? A me non interessa affatto.
4: 3-0 il Brasile, 4-2 mai il Marocco che si qualifica.
0: Quella...
4: Ma il posto. Messico vince il girone battendo la Repubblica Ceca, che dopo la Turchia è la seconda squadra europea che torna a casa. Quindi, la Scozia forse ci tornerà pure perché c'ha un coefficiente rating piuttosto imbarazzante. E quindi ecco, altro sì. non è capitato. Adesso
0: le big ci hanno tutti: Germania, Francia, Spagna, Brasile.
4: Probabilmente ci sarà qualche incrocio.
0: Quindi comincia a diventare un po' interessante con qualche partita, un Brasile-Francia, per esempio. Non so, una cosa che mi viene.
4: Forse la prossima settimana si comincerà a giocare.
0: Perfetto. E si può vedere qualcosa. Me. Perché ogni volta che la vedi ci rimpiango che non ci siamo noi. Che eravamo Cengi, però. Va bene. Esatto. Grazie, buona giornata, re della meteorologia, ciao. Mica detto di nome, mica detto non lo sono. No, andiamo al Columbus.
3: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrei sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
0: Qua con il Radio G Notizie, vogliamo fare un po' di auguri a volo, visto che siamo qui su questa pagina di Piccola Città, che torna con il nuovo numero, non ve lo perdete, online, pieno di notizie, di curiosità, di interventi. Allora, oggi abbiamo detto che, ma non l'abbiamo detto noi, lo è il 25 di giugno ed è esattamente un giovedì. Vogliamo vedere chi compie gli anni in questo giorno? Vediamo, siamo qui. Andiamo subito a vedere chi compie gli anni oggi. Allora, abbiamo detto che siamo a giovedì. Eccolo, il giovedì 25 giugno. Buon compleanno a Monica Bollini, tanti auguri. A Pasquale Cicconi, grande Pasquale Cicconi. A Dino Di Leonardo, a Martina Ginoble, a Mirko Bellisari, a Pina Martini, eccolo qua il re della Croce Rossa, Danilo Di Giancamillo, è il responsabile della Croce Rossa, glielo chiederemo se fa quei tour come hanno fatto a Vasto, è molto importante poterli fare. E auguri anche a Giovanni Scimitarra, Giannino Scimitarra, è stato consigliere comunale, ricordate? Oggi è il 25 giugno, la chiesa ricorda San Massimo, era di Torino. E fu allievo di due santi, e quindi era inevitabile che dovesse rimanere nell'ambito della santità. Erano i santi Eusebio e Massimo, Eusebio e Ambrogio. Massimo guidò la diocesi di Torino, di cui fu fondatore, nel travagliato periodo delle invasioni barbariche. Beh, non era un periodo tranquillo. Nonostante il suo carattere mite, agì con la fermezza che richiedeva il momento. A quelli che per paura abbandonavano la città diceva: è figlio ingiusto ed empio colui che abbandona la madre in pericolo, e dolce madre è la patria. Morì però tranquillamente, senza problemi, nel 423. Auguri a chi si chiama Massimo, se questo è il santo di riferimento e può festeggiare oggi l'onomastico. Ricordiamo che la pagina degli auguri è offerta come di consueto da Marcafè.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Mmm, che buono è!
7: È Marcaffè!
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
0: Segnalata la presenza di una bicicletta da donna legata ad un segnale stradale in via Quarnaro da tantissimo tempo, eppure legata, è possibile che nessuno sia mai andato a riprenderla? Sono stati informati i vigili, la bicicletta è ancora lì, ripetiamo, è una bicicletta da donna legata a un palo in via Quarnaro vicino all'ingresso del liceo musicale al Cursal, quindi interessato che se l'avete dimenticato oppure sa chi è, oppure mo ve l'andate a fregare, che abbiamo... però là sta, perché siccome è molto tempo e nessuno ci va, è stato segnalato dai residenti.
1: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
8: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
0: Della rubrica dei libri Quid, famosissima, parliamo di qualcosa? Vogliamo ascoltare?
9: Di pillole di libri dell'associazione Quid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e vorrei consigliarvi questo libro, Fiore delle Illusioni, di Giuseppe Capozzella, edito da Feltrinelli. Perché vorrei consigliarvelo? Il primo motivo è perché mi ha colpito la storia, proprio la narrazione. Di che cosa parla in realtà, fondamentalmente? Parla del rapporto di due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo. L'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova la libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino più o meno coetaneo.
0: Riusciamo a farlo ascoltare in maniera così, e purtroppo siamo in attesa di nuove apparecchiature, perché questo non va bene. Comincia a fare questi problemi su tutti i servizi, e noi quindi dobbiamo con difficoltà e con tristezza abbandonare tutto ciò. Dunque, allora, vediamo un po', questo, in attesa di parlare molto di Pasquale Massimo Antonio, ci siamo.
10: Il rapporto tra sindacato, mondo sindacale e arte, con i quadri di Michelangelo, anche lui noto comunista, dedicati a tuo padre, con una mostra che ricordiamolo subito, prendere interviste, si terrà
11: il 4 luglio, proprio qui, nei locali della CGIL e poi successivamente nella nostra sede in Corso Garibaldi, però ci piaceva partire da qui.
10: Da che ora si potrà visitare?
11: Allora, dobbiamo semplicemente decidere questo, perché questo è uno spazio di lavoro, di dialogo, di confronto, e la cosa bella è proprio quella, perché diventa, diciamo, un allestimento dinamico, nel senso che le persone che vengono qui per altri motivi poi hanno la possibilità di guardare la mostra, quindi non è statico come in un museo tradizionale, e quindi la CGL che diventa anche sala espositiva.
10: Che ricordi tu di tuo padre?
11: Ma io in realtà ero molto piccolo, come sai, quindi questi
10: è morto,
11: avevo sei anni.
10: Credo che ne sappiamo più noi.
11: Sì, infatti questi
10: in
11: momenti
10: diretta, per me sono, te l'hanno raccontato.
11: Sì, sono momenti non tanto di memoria quanto di scoperta. Anche perché
10: tutti
11: poi
10: hanno concordato su una cosa che io ho sempre riconosciuto, di umanizzare il mondo sindacale. Cioè era capace di andare d'accordo ovviamente con la classe operaia che doveva difendere, ma anche con i datori di lavoro.
11: Sì, diciamo la dimensione umana è quella che, insomma, spero anche quest'oggi venga fuori, non soltanto quella sindacale e nell'ultima parte della sua vita quella di militanza politica, anche se poi la politica lo ha tradito, il suo stesso partito lo ha tradito. Sappiamo, insomma, che la politica nell'accezione originaria è scomparsa, ma già a partire dalla fine degli anni 80 e poi gli inizi degli anni 90, no? Ricordate Berlinguer quando annunciava e parlava di questione morale, insomma, una sorta di presagio su quello che stava diventando la politica, e quindi, diciamo, poi mio padre l'ha vissuto negli ultimi anni della sua vita offrendo proprio i suoi ultimi respiri alla politica, e sappiamo poi com'è andata.
10: Ti senti mai, ti capite mai, ti illudi anche di rappresentare anche tuo padre quando parli? sulle battaglie più importanti.
11: Beh, nel senso, comunque un'eredità che uno sente, ripeto, la scoperta è proprio attraverso questi momenti, attraverso i quadri di Sandro, ma attraverso la narrazione e il racconto delle persone. Inizialmente, quando ero piccolo, mi ricordo odiavo questi momenti di racconto e di narrazione, perché per me erano fonte di sofferenza, quindi ricordo proprio la rimozione, tant'è che ho eliminato proprio le lacrime dal mio lago degli occhi, proprio perché quando subisci tanti lutti da ragazzino, insomma, poi questa è fonte di sofferenza.
10: Però ha perso anche la mamma,
11: Sì, grande Anna. Però poi crescendo ti rendi conto che questi momenti sono fondamentali, perché ti restituiscono la figura paterna attraverso il racconto delle persone che l'hanno conosciuto e amato, perché poi prima quelle foto che si vedevano me le ha portate una grande amica.
10: Ha portato le foto di tutti i manifesti di partecipazione che tutti i muri di Giulianova riuscirono in gran parte a contenere.
11: Esatto, proprio per restituire questo grande amore che la gente aveva, i cittadini avevano, ed era sincero, proprio perché lui era una persona sincera, autentica, genuina, il capopopolo appunto.
10: Esatto.
11: Rifletteremo anche su questo, sul passaggio dal capopopolo al capobanda, al capobastone, cioè il capopopolo era parte integrante dei cittadini e dunque ne conosceva le delusioni, le speranze, le aspettative. Il capobastone, il capobanda è tutt'altro, difficilmente condivide lo stesso status sociale ed economico, e anziché lavorare per l'emancipazione del popolo crea la guerra tra poveri, che è un'altra cosa.
10: Perfetto, grazie.
0: Per ascoltare Daniele

via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Decar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale, palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscolo-scheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscolo-scheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
0: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
5: Ha chiesto di parlare, l'abbiamo in linea, il senatore Franchi, per ricordare Pasquale Massimo Antonio. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora.

0: Pasquale, 36 anni abbiamo ricordato, è morto 36 anni fa. Che ricordiamo di quella vicenda?
1: Pasquale morì nel 1990, a soli 50 anni. Il voto da lui lasciato fu grande. La sua lezione di vita, la sua opera, il suo impegno, la sua straordinaria semplicità e modestia in tutti questi anni ci hanno guidati nella lotta per cercare di costruire una società meno ingiusta.
0: Ma
1: Pasquale
0: sì.
1: era erede di una tradizione familiare contadina. Egli recepì subito l'impronta democratica e antifascista di Giulianova. I fermenti politici che andavano maturando in quegli anni nella nostra città influenzarono la sua formazione politica. E agli inizi degli anni 60 si avvicinò alla Federazione Giovanile Comunista. Merito fu mio e del compianto Pio Macera. Ricordo le sue prime esperienze politiche nel partito, la sua elezione al Consiglio Comunale. Ricordo anche il suo primo discorso in pubblico nella piazzetta di Casa di Trento. Allora il comizio era l'unico mezzo di comunicazione di massa. A presentarlo al numeroso pubblico presente fu il compagno Pio Macera, al quale molti di noi dobbiamo tanto. La prova fu egregiamente superata. Quel ragazzone dal viso che scoppiava di salute, con quegli occhi buoni, sarebbe diventato di lì a pochi anni uno dei dirigenti più conosciuti e popolari del movimento operaio. In seguito sarebbe bastato infatti pronunciare il suo nome soltanto perché tutti riuscissero ad identificarlo. Nel 1965 Pasquale scelse la militanza sindacale a tempo pieno e devo dire che diresse con entusiasmo, con passione la Camera del Lavoro di Giulianova, che divenne presto un'organizzazione saldamente radicata nell'animo dei lavoratori giuliesi. La condizione dei lavoratori era pesante. I conflitti per affermare i diritti dei lavoratori contro un padronato chiuso, ottuso e cieco, i conflitti erano aspri, erano cruenti. Erano gli anni delle lotte alla Monti, alla Sadam, per evitare la chiusura dello zuccherificio, alla Vecco di Martinsicuro, che noi chiamammo fabbrica della morte perché lì gli operai morivano a decina, alla Siderman, alla Italpelli, nei cantieri edili e furono anche gli anni della contestazione giovanile che segnarono un profondo cambiamento tra lo Stato e il cittadino. Pasquale, questo bisogna dirlo, ascoltava volentieri i suggerimenti e i consigli di chi gli stava vicino. Fu quello il periodo in cui il lavoro di partito e l'impegno nel sindacato erano un tutt'uno. Gli scioperi, le manifestazioni di piazza si susseguivano a ritmo frenetico e costavano denunce, processi, condanne. Ciascuno di noi fu portato di fronte al magistrato per rispondere a reati come la donata sediziosa, vilipendio al governo, manifestazione autorizzata, oltraggio pubblico ufficiale, blocco stradale.
0: Noi ricordiamo le grandi battaglie che lui fece per la ex Monti, per esempio, là partecipavamo direttamente, la ex Monti.
1: Sì, Allora, devo dire che prima della Monti bisogna dire che il cimento delle lotte lo forgiò e lo maturò molto. È così che negli anni 70 l'indimenticabile Tom Di Palantonio, nostro deputato, senatore, grande dirigente politico e sindacale, lo chiamò alla CGIL a Teramo. E Pasquale nel 1978 divenne segretario generale della CGIL. E sotto la sua direzione la CGIL si sviluppò consolidando il ruolo di organizzazione più forte e importante dell'Abruzzo. Ci furono poi gli anni duri, arrivò la notizia drammatica dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, 9 maggio 1978. Noi rimanemmo tutti costernati, attoniti, sbigottiti, e Pasquale fu in prima linea nella lotta contro le trame nere e contro il terrorismo, per la difesa della democrazia. E bisogna anche aggiungere che Pasquale fu al fianco dei risaioli vietnamiti che combattevano contro i gendarmi americani, fu al fianco dei democratici del Laos e della Cambogia, fu vicino al popolo cileno, ricordate Salvador Allende, quel delinquente di Pinochet. Pasquale si schierò con Solidarnosc, fu dalla parte del popolo del Nicaragua, del Salvador, del Guatemala. Non ci fu lotta, non ci fu vertenza, grande o piccola che fosse, nella quale Pasquale non fosse presente con la sua passione, con il suo grande equilibrio, con il suo prestigio. Pasquale ha lasciato a noi un grande patrimonio. Pasquale era sempre presente alla testa dei movimenti. Vedete, Pasquale era un grande dirigente sindacale. Sapeva che l'azione sindacale portava a dei compromessi. La sua duttilità era straordinaria, la sua disponibilità politica e umana al dialogo. La conoscevamo tutti quanti. Lui cercava sempre di capire anche le ragioni degli altri. Il suo modo di agire coincideva con una concezione moderna del sindacato. Pasquale per questo era stimato e soprattutto amato dai lavoratori, ma anche rispettato da chi militava in campi diversi o opposti. Vedete, Pasquale nel 1990 era già malato, purtroppo lasciò la CGIL per accettare la candidatura del Partito Comunista al Consiglio regionale e al Consiglio Comunale di Giulianova. Era un momento molto difficile per il nostro partito. Pasquale fu eletto al Consiglio Comunale della nostra città, ma non al Consiglio regionale.
0: Ma come mai tutto ciò?
1: Non ce la fece per una manciata di voci. La nostra delusione, il nostro rammarico per non averlo tutelato abbastanza furono grandi.
0: Ah, ecco. Non venne tutelato abbastanza.
1: Sì, ma neanche di fronte a questa battaglia vinta a metà la sua fede vacillò. Si comportò con la serietà e la saggezza di sempre. Vedete, e finisco Marcozzi, oggi per molti di noi riandare col pensiero all'opera di Pasquale di Massimo Antonio è pure un modo per ripensare la nostra vita e per cercare di individuare i limiti, le insufficienze e gli errori del nostro operato. Finisco dicendo che noi siamo orgogliosi di aver espresso un uomo come Pasquale di Massimo Antonio. Io dico ancora oggi, grazie Pasquale, per quanto hai fatto, hai dato al tuo partito, al sindacato, ai lavoratori, ai pensionati e soprattutto ai cittadini più deboli, ai cittadini più bisognevoli di aiuto, ai cosiddetti scartati, come spesso vengono oggi ricordati. Lui lascia un patrimonio politico, un patrimonio etico e morale da custodire gelosamente e da indicare soprattutto alle nuove generazioni perché su di esso costruiscano il loro domani. Grazie.
0: Grazie, buona giornata. Bene, il senatore Fangri, ricordo di Pasquale di Massimo Antonio.
2: No, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo, Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
0: Grande festa del cocomero dal mercato contadino.
7: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
0: Di libri che abbiamo dovuto far ascoltare prima.
8: Da Feltrinelli, perché Reconciliarvelo? Il primo motivo è perché mi ha colpito la storia, proprio la narrazione. Di che cosa parla in realtà fondamentalmente? Parla del rapporto dei due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo, l'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova la libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino più o meno coetaneo che invece ha deciso di restare, e quindi il tema della relazione si incrocia appunto con quello che possiamo definire una più ampia parabola sociale all'interno del territorio nazionale. Infatti, diciamo, nel libro si parla spesso della riuscita di chi ce l'ha fatta, il padre di Francesco che è salito al nord e dopo tanti sacrifici è riuscito a raggiungere un traguardo appunto materiale. Adesso invece noi ci chiediamo con questo libro, forse quello che vuole lo scrittore, se effettivamente vogliamo, possiamo ancora raggiungere questo obiettivo. Un altro tema interessante è appunto, attraverso sempre i protagonisti, questo rapporto che c'è sempre tra il nord e il sud, ma visto, diciamo, dagli occhi dei ragazzi. Non è proprio un tema affrontato in maniera politica, però ci sono molte riflessioni che possono essere fatte in tal senso. E cosa colpisce poi più di tutto? Appunto questa storia che in realtà parte fin da quando si era o meno di adolescenti e fino alla maturità, quindi possiamo dire che può essere anche un romanzo di formazione, questo del Fiore delle Illusioni. Io vi ringrazio e spero che accogliate il consiglio di lettura di questo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel consueto appuntamento.
0: Buongiorno, naturalmente a te, mentre noi eravamo lì, sono un turista, buongiorno. Mi potete segnalare, perché siamo qui da qualche giorno e abbiamo notato stamattina un fatto ancora più grave, delle biciclette che corrono sulla pista ciclabile anche sui marciapiedi stavano investendo una vecchietta. Potete fare qualcosa? Ho detto, caro turista, è uno dei nostri argomenti più dibattuti da un anno almeno, ogni estate, e quest'anno è ripreso in anticipo, è ancora peggio e purtroppo non si trovano soluzioni. Soluzioni sono controlli, sequestri e multe, e vedete che non lo fanno più, però invece non si fa, e quindi quelli ci continuano a fare. Stamattina ha detto, stava per andare sotto uno di questi velocipedi, una vecchietta, ci ha dichiarato il nostro radioascoltatore, lo so, però purtroppo così è. Ci si prova a fare quello che si può, ma non si interviene in maniera seria, concreta, determinata, e quindi accadono ancora queste cose. Speriamo che tutto vada bene dopo quello che è successo con la signora, appunto, ricordate che era stata investita invece la titolare là del London Pub, fu una cosa molto grave, abbiamo pubblicato, mentre ce le dette anche le foto, e fu un fatto davvero molto spiacevole, ma soprattutto poteva avere anche conseguenze. Noi invitiamo sempre a fare maggiori controlli, questo sarebbe davvero un fatto importante, la presenza costante di vigili e forze dell'ordine, perché non bastano solo i vigili a fare tutto questo, ci vuole anche il controllo della polizia stradale, che è l'ideale se dà una mano appunto anche alla polizia municipale, perché quando lo fece ci furono dei riscontri molto positivi, anche se questo avvenne purtroppo a fine stagione, però si può cominciare a farlo anche da adesso, sarebbe sicuramente importante per la tutela e la sicurezza della gente, quindi proprio per le cose più semplici della vita. Allora adesso è il momento dell'almanacco del giorno, e allora andiamo a vedere che cosa ci propone Vincenzo Iaconi con il suo almanacco odierno per questo 25 di giugno. Eccolo qua, appena arrivato lo andiamo a sfogliare insieme a voi. Almanacco del giorno, mostra, eccolo qua che arriva piano piano, ci sono dei passaggi da fare, eccolo qua il file che si sta aprendo. Buongiorno, oggi ci ricorda appunto che venerdì, giovedì 25 giugno è la giornata del marittimo, e ne abbiamo tanti noi a Giulianova, auguri, buon lavoro a tutti. È giornata ufficiale dell'ONU, istituita nel 2010, riconoscimento del lavoro dei marittimi, sicurezza in mare, ruolo nel commercio globale. È anche la giornata mondiale della vitiligine, un'iniziativa internazionale del World Vitiligo Day, motivo della data, l'anniversario della scomparsa di Michael Jackson, che era appunto affetto da vitiligine, e la sensibilizzazione sulla malattia, lotta allo stigma, informazione scientifica e rapporto ai pazienti. Colpisce l'1% della popolazione, probabile origine autoimmune, non è contagiosa né pericolosa per la salute. Oggi la Guardia di Finanza, l'abbiamo già ricordato, celebra il 85esimo anniversario, istituito il 25 giugno del 1774 con la legione delle truppe leggere, antenate di quello che sarebbe l'attuale Corpo della Finanza. E poi a sorpresa viene anche scelto la giornata pure per loro, la giornata mondiale dei puffi. Ancora l'origine è legata all'universo dei puffi, celebrazione culturale e attività per bambini e famiglie. Al manacco del giorno nel dettaglio, temperatura misurata stamattina alle 7.39 era di 27 gradi già, con un'umidità alta, come ha detto già Casalena, 54%, quindi sensazione di molto caldo. Vento 10 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30 gradi, indice qualità dell'aria è moderata, accettabile, tuttavia qualche principio in più di inquinamento c'è. Il sole sorta alle 5.25, tramonta alle 20.48, culmine alle 13.07, durata del giorno 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 17.03, tramonta alle 2.24 di domani, fase lunare gibbosa crescente visibile al 73%. Nacquero oggi, 25 giugno 1911, 115 anni fa, William Stein, un biochimico statunitense. 25 giugno del 55, 70 anni fa, Mario Castelnuovo cantava il brano Nina, che poi ascolteremo. 25 giugno 1966, 60 anni fa, Paola Kaombu, attivista keniota per la protezione della fauna selvatica. Accadde oggi. 25 giugno del 1876, 150 anni fa, sulle rive del Little Bighorn, cavallo pazzo, capo dei Sioux, guida i guerrieri Lakota e Cheyenne contro il settimo cavalleggeri del tenente colonnello Custer, famosissimo. Lo scontro è rapido e travolgente, i nativi circondano, sfondano, annientano ogni reparto americano, il settimo cavalleggeri cessa appunto di esistere, così proprio, come unità combattente. Tra gli americani l'unico a salvarsi è un cavallo dal nome indiano d'America, Comanche, destinato a diventare il simbolo della disfatta. 25 giugno del 1886, 140 anni fa, Rio de Janeiro, la compagnia lirica italiana esegue l'Aida. In sala però il clima è teso, il pubblico brasiliano contesta da giorni la tournée, rumoreggia, fischia, urla, prima ancora che l'orchestra attacchi la platea esplode in una furiosa protesta. Ma che volevano? Il direttore designato, già provato dalle serate precedenti, perde il controllo, pallido, tremante, non riesce a imporsi sul caos. I fischi aumentano, volano insulti, qualcuno minaccia di salire verso il podio. Temendo che la situazione degeneri, il maestro abbandona il leggio e fugge tra le quinte, lasciando orchestra e cantanti senza guida. È un momento di panico. Nella confusione, i musicisti spingono, ecco la notizia, spingono avanti il 19enne Arturo Toscanini, violoncellista della fila. Lui conosce l'opera a memoria, ogni gesto, ogni attacco, sale sul podio, stupenda sta cosa, sale sul podio Toscanini e va verso l'orchestra e impone silenzio con uno sguardo a 19 anni. Dirige senza spartito, perché il maestro se l'era portato con sé, con una autorità inattesa, precisione assoluta, energia magnetica. Il teatro, sbalordito, passa dal tumulto al silenzio. Quando cala il sipario è chiaro a tutti, in quell'istante nasce la leggenda del più celebre direttore d'orchestra italiano. Bellissimo questo raccolto, Vincè, però manca una cosa. Perché contestavano la rappresentazione dell'Aida in maniera così feroce già le prime tre serate fino a esplodere nella quarta? Questo ci mancherebbe per sapere, però hai spiegato com'è nato il grande artista che è Arturo Toscanini, direttore d'orchestra impareggiabile. 25 giugno 1946, 80 anni fa, a Roma si aprono i lavori della Costituente, chiamata a redigere la famosa Costituzione della Repubblica Italiana dopo il referendum del 2 giugno. Il primo atto è l'elezione del presidente dell'Assemblea. Giuseppe Saragat viene scelto al primo scrutinio. L'obiettivo dichiarato è chiudere i lavori entro 8 mesi, al massimo un anno. La realtà sarà più lunga. La Costituzione verrà approvata nel dicembre del 47 ed entrerà in vigore 78 anni fa, nel gennaio, famosissimo gennaio del 1948. 25 giugno del 1976, 50 anni fa, la Costituzione si pronuncia a favore dell'emittenza radio-televisiva privata. La Consulta riconosce la libertà di trasmissione in ambito regionale, collegandola al diritto di parola e di informazione. La decisione è presa in questo giorno, 25 giugno 1976, ma diventa operativa il 28 luglio. È uno snodo decisivo. Il monopolio pubblico comincia a inclinarsi e nasce il sistema radioattivo privato italiano. Era il 76, un anno dopo, meno di un anno dopo, perché era il giugno 76. Nel gennaio del 77 nasce Radio G Giulianova, quindi abbiamo benissimo 49 anni, grazie ovviamente sempre a voi, tra difficoltà, paure, successi, insuccessi, quant'altro, ma sempre grazie a voi e a tutti quelli che ci avete seguito, perché molti sono ancora con noi, chi vi può ringraziare, come si dice? Frasi famose, questa è di William Howard Stein: mantieni grandi aspirazioni, aspettative moderate e piccoli bisogni. Bene Vincenzo, bravo come sempre, domani allora ci sto, aggiornaci su che cosa accadde, perché la IDA era così contestata, ma però notizia che dette però alle stampe dell'epoca il nome di un grande direttore dell'orchestra che sarebbe stato appunto Toscanini. Siamo in chiusura del nostro giornale, cari signori, vi ringraziamo, tutte le notizie in anteprima che a mano che accadono le potete seguire attraverso la nostra pagina Facebook. Vi ringraziamo come di consueto dell'accordo, di averci seguito e vi auguriamo buona giornata.
9: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 085 800 33 66.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step peteristico.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo.

prezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Quello che si legge dentro agli occhi

Buongiorno amici e buon musicante, pronti ad andare a scoprire insieme tutte le novità musicali del momento? E sì, anche se le vere novità, le più autentiche, le scopriremo domani nella programmazione speciale del Musicante del Sabato insieme al nostro amico Vincenzo Iaconi, che ce le farà conoscere. Intanto iniziamo con la radiosveglia, come ogni buon musicante che si rispetti, che ci va a risvegliare con il suo trillo un pezzo legato alla memoria del passato musicale. C'è il grande Battiato con Centro di gravità permanente. A proposito, vi è piaciuta la fiction Rai su questo straordinario artista? Fatecelo sapere. Intanto ascoltiamo Centro di gravità permanente, Franco Battiato.

Era il nuovo singolo di Pharrell Williams, abbiamo riascoltato anche colonna sonora del quarto episodio, appuntamento con Cattivissimo Me. Lunedì è andata, o domenica? No, domenica? Sì, domenica sera è andata in onda su Rai 1 la fiction Franco Battiato e il lungo viaggio, film diretto da Renato De Maria, e racconta la storia appunto dell'artista interpretato da Dario Aita. Nasce in Sicilia tra il sole cocente, il mare e l'Etna. È un bambino curioso e affamato di vita, cresce legato in modo esclusivo alla madre Grazia e in conflitto con il padre, mentre scopre l'amore per la musica. Negli anni 70 si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di diventare artista, immergendosi nella vivace scena culturale della città. Qui incontra Flor Jaggi, amica e musa, prima di una serie di incontri che segneranno la sua crescita artistica e spirituale. Dopo un esordio all'insegna della sperimentazione estrema, Battiato approda alla musica commerciale, scrivendo testi memorabili e lasciando scie appunto di musica, con il lancio di cantanti iconiche come Alice e Giuni Russo. Parallelamente attraversa una profonda crisi esistenziale che lo spinge a interpretare un percorso interiore radicale guidato dalla filosofia e dai nuovi maestri. La consacrazione arriva con l'album La voce del padrone e con prestigiose collaborazioni, ma Battiato non smette mai di cercare qualcosa di più alto del successo. La Sicilia resta per tutta la sua vita il suo rifugio e un punto fermo. La sua storia e la sua musica sono un viaggio continuo, un altrove, tra introspezione, arte e spiritualità. Pare che la critica, insomma, abbia dato un buon voto a questa fiction, che purtroppo io non sono riuscita ancora a vedere, ma l'ho registrata, quindi presto la vedrò. Ma il direttore, che è anche un conoscitore e un amante di Battiato, ci ha detto che la fiction gli è piaciuta, quindi insomma possiamo star tranquilli. Torniamo alla musica. Quarto estratto dal nuovo album di Laura Pausini, si chiama Mariposa Technicolor, eccola qua.

0: Al Tigre c'è il sottocosto! Fino al 7 marzo nei supermercati Tigre c'è uno straordinario sottocosto!
1: Pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Birra Poretti da 66 cl a 85 centesimi.
0: Vieni al Tigre a scoprire le tantissime offerte in sottocosto!
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era? Era più grosso!
2: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel. Solo a marzo corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 2.905 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAI 11 e 36. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 marzo. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Voglia di novità? Da Globo la moda cammina con te. Scopri i nuovi stivali Miss Globo. Eleganza scamosciata a solo 45 euro.
10: Cerchi un look grintoso? Per te gli stivali con frange a solo 39,99 euro.
9: E per completare il tuo outfit, borse Nardini a un prezzo incredibile. Solo 19,90 euro.
10: Non aspettare. Rinnova il tuo guardaroba con il massimo della convenienza.
9: Globo. Per tutta la famiglia.
11: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Bene ragazzi, era Dito nella piaga. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Bene,
1: Stranger Things. Allora, siamo arrivati alla conclusione del nostro musicale. Direttore, non essere così, così triste. Torneremo domani mattina con tante belle novità musicali. E domani mattina ricordiamo alle ore 13:30 l'appuntamento con la schedina.
3: Non c'è domani.
1: Non c'è?
4: Non si gioca.
1: Ah, non si gioca, è vero. Quindi niente, non c'è, come non detto, non si gioca, niente. Quindi niente, niente coppia però. Mattiucci Marcozzi. Ci rivedremo tra due sabato. Perfetto.
4: M+M.
1: Grazie ragazzi, chiudiamo con un successo internazionale, novità di Kygo, si chiama Save My Love.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 2780. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

distanza sa è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sa è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie, 25 giugno, piano piano anche giugno ci lascia, il primo mese anche se comincia a metà, al 20, 21, il Radio G Notizie è andato, il mese di giugno ormai se ne sta andando, il 25 luglio, agosto fa molto caldo, lo farà fino a metà giugno, luglio, qualcuno diceva ieri 14, anche la data, 14, è l'estate ragazzi, così... Questa è l'estate, bisogna rispettarla, Non possiamo fare come ci pare che non rispettiamo l'estate. Vabbè, allora, detto questa amenità, vediamo chi salutiamo per primo. Betty Alm, la famosissima Betty Alm. Sembra un nome inglese, ieri sera abbiamo sentito un sacco di canzoni molto belle, ma tutte in inglese, alla bellissima assaggio del suono, al Kursaal, in inglese, tutti in inglese, tutti in inglese. Ho visto i miei nipoti che fa l'asilo 4 anni e mezzo e ha dato una cosa da riempire in inglese, ma l'italiano, vabbè. Abbiamo saputo, abbiamo parlato con una professoressa che ha fatto l'esame di maturità e non siamo entrati nel merito del contenuto del tema, ma sugli errori di ortografia, insomma, ci stavano un bel po'. Betty Alm da sola? Betty Alm da sola, qua non si parte, Quindi almeno ci vuole un altro fedelissimo per dare il via al nostro notiziario, che abbiamo un sacco di notizie da dare, purtroppo non tutte belle, però così capita. Ragazzi, ce l'abbiamo un altro, eccolo, Andrea Serafini, ciao Andrea. Albiglio ovviamente è sempre uguale, dice che non si può toccare, perché se toccano adesso si creano problemi su via Gramsci, che se aumenta il traffico e già poveretti arrivano fino al Bar Lazio. Vabbè, non se ne parla per ora, Buongiorno anche a Loredana Ciaffoni con i cuoricini giallorossi, forse compriamo un altro centrocampista oggi. Dopo Origlio potrebbe arrivare Cangemi, è una ipotesi, lo sentiremo, lo ascolteremo. Valentina Campetti in tutto in stampatello, buona giornata, con un bel cuore giallo e rosso non c'è? Ci metteresti tu una puntina di rosso anche per farlo completo, questo giallorosso buongiorno? Lo potresti rifare? Sì, lo potresti rifare. Ragazzi, dobbiamo cominciare intanto e andiamo allora a vedere il centro, l'edizione digitale, non ci fate per favore problemi. È nata a Pescara, apre il primo store De Cecco, quindi De Cecco apre dove si vende la pasta direttamente, eccolo qua. Sono contento perché la mano con la canzone di lui. Allora, caldo purtroppo, ecco la notizia non bella. Ieri sono stati due morti in spiaggia, uno in mattinata a Giulianova sul lungomare Rodi, un 86enne di Castel di Lama, è entrato in acqua ma senza farsi il bagno, camminava soltanto, ma sotto il sole cocente delle 11 aveva avuto anche qualche problema fisico, si è sentito male, si è accasciato. È finito nell'acqua e sono arrivati subito i bagnini per portarlo a riva, ma non c'era praticamente più niente da fare, anche se hanno fatto di tutto, il massaggio cardiaco e quant'altro, e purtroppo il poveretto è deceduto anche prima che arrivassero i soccorsi del 118, che secondo qualcuno sarebbe arrivati da Mosciano. Una volta a Giulianova, quando c'era la Guardia Medica, e lo ricordo purtroppo perché ho tanti anni, che c'era un'ambulanza sempre ferma a Giulianova davanti al Caprese, lo ricordate? Invece ieri a Giulianova, su una cosa che accade a Giulianova con l'ospedale che stava a due passi, l'ambulanza pare che fosse a Mosciano, così mi dicono, è da controllare, però questa è la notizia, non va bene però se è così. L'altro morto purtroppo ieri sera a Colonia, il pomeriggio a Colonia, si tratta anche qua di un turista originario di Ortisei, in provincia di Bolzano, e anche lui è sceso in acqua, si è sentito male e anche in questo caso la situazione è stata

0: identica, non c'è stato niente da fare, all'arrivo dei soccorsi. Aveva quest'ultimo più giovane, aveva 68 anni. Allora, ci siamo con altre notizie, con il figlio di 5 giorni va all'esame per la licenza media, brava la signora, è successa a Martinsicuro, è la storia di Laila, una quarantenne marocchina che vedete qui nella foto, che è andata all'esame con la bambina di 5 giorni e là, speriamo che stia andando tutto bene. Ancora la cronaca, trovato morto nella scarpata a Penna Sant'Andrea, il 65enne era sparito dalla sua abitazione. Poi maxi blackout a Teramo, ogni giorno se ne va la luce, qua ogni tanto se ne va, ma qua a Teramo ogni giorno, ieri in 550 senza luce, continue interruzioni di energia, il prefetto, è il prefetto che vuole, quando vuole il prefetto fa anche qualcosa che va al di là del semplice protocollo, ha convocato l'Enel, per dire ragazzi qua ci vanno. No, ci sono anche condizioni di sicurezza se se ne va la luce. E poi c'è questa notizia che arriva da Giulianova, sicuramente molto curiosa. Purtroppo avevamo pubblicato anche il video, poi ci hanno pregato di toglierlo perché c'è stato lo sviluppo della vicenda. Che cosa è accaduto? Che l'altra notte due ragazzi, purtroppo, evitiamo di dare dei giudizi, vandali, hanno vandalizzato, è successo, hanno preso a calci il distributore di sigarette in via Town Revel, e poi qualcuno dei due ci ha fatto la pipì dentro, poi ha preso anche le sigarette. Ovviamente l'hanno danneggiato, il tutto è stato ripreso dalle telecamere. Il proprietario ci ha telefonato, ci ha inviato anche la telecamera, si vedeva perfettamente, è stato così bravo anche tecnicamente a oscurare il volto dei due ragazzi, che però insomma poi si sono riconosciuti. Lui ha fatto un appello e ha detto: mi avete danneggiato, avete fatto i bulli, avete fatto quant'altro, però io non vi denuncio se venite da me a chiedere scusa. Abbiamo pubblicato la notizia sulla pagina Facebook con il video che ci ha inviato lui, tutto concordato, tutto, e in effetti la notizia quindi va aggiornata. In serata i ragazzi si sono presentati, ci siamo stati noi, hanno chiesto scusa e il tabaccaio non li denuncia. Però state attenti a questi ragazzi che fanno queste cose. Vedete, se vedete il video, non lo potete vedere più perché l'abbiamo concordato di rimuoverlo dopo che l'abbiamo messo. Prende un calcio senza motivo, passa, vede questo distributore e lo prende a calci. Non può andare bene. Noi ricordiamo che al centro di tutte queste vicende ci sono sempre le famiglie, purtroppo. Non c'è altro, chi è educato in un modo, chi in un altro, chi fa le fesserie, chi non le fa. Non siamo tutti uguali, quindi succede anche questo. Vabbè, questa era la notizia, poi andiamo a vedere le altre notizie. Diciamo che Giulianova potrebbe acquistare un centrocampista oggi, dopo Origi, un altro centrocampista potrebbe essere Cangemi, che ha giocato l'ultima partita l'ultima stagione nel Gela, mentre invece andiamo a vedere il basket di Serie B, il Roseto, primo colpo per il Roseto e ufficiale l'arrivo dell'ala Chiti. Vedremo poi le altre notizie, intanto andiamo avanti, ecco qua. Le sorelle ritrovate, ovviamente se ne parlerà ancora per un po', il sequestro, i complici, le indagini ed gli indagati che sono tutti quanti adesso pronti a parlare. La mamma dal carcere dice: le mie figlie vogliono stare con me, ma intanto l'avvocato della donna ritira la difesa, cioè non è convinto e non sarà lui a difenderla. Parliamo di farmaci che purtroppo servono. I farmaci prodotti in Abruzzo trainano la crescita del nostro PIL. Poi, ora una legge quadro anche per cavalcare l'export. Si va avanti. E passiamo dall'Abruzzo, svolta per una fonte pulita. Ecco l'accordo per l'energia del futuro. Firmata l'alleanza con la canadese Fusion, parte lo sviluppo della fusione in Italia. Poi, come abbiamo detto, arriva il primo store de Cecco e così raccontano l'eccellenza, la loro esperienza. C'è uno store de Cecco, come potete andare a comprare a Pescara, potete andare a comprare tranquillamente la pasta asciutta proprio da De Cecco, nei singoli negozi. Se chiudono i negozi si spegne la comunità. Ora basta annuncio, oggi l'assemblea elettiva a Chieti, abbiamo ieri dato spazio a un documento del PD sulla situazione di grave crisi del commercio giuliese che riproporremo domani sera in un dibattito nel pomeriggio da noi alle ore 18:30 per approfondire un tema molto sentito e molto importante. è molto trascurato, possiamo aggiungere. Poi abbiamo parlato ieri della legge salva balneatori, ma è già a rischio, l'aveva detto Albani, guardate che non vanno niente, e infatti legge salva balneatori a rischio, risulta già bocciato il precedente del 2017, ma loro ci proveranno, ma c'è qualcuno che dice guardate balneatori che vi prendono in giro, ed Alessandro che è intervenuto di Italia Viva dice altro che soluzione, finzione, si prendono in giro i balneatori. L'estate della politica, Sinistra Italiana in festa per 3 giorni con i big del partito, da domani a domenica arrivano Fratoianni e Piccolotti, il segretario Licheri dice così rafforziamo il campo largo, si svolge a Pescara. Poi Amnesty in spiaggia per difendere i diritti e l'ora del rispetto, dibattito, spettacoli, un flash mob per chiedere solidarietà. Salvini dice dobbiamo rifondare il multilateralismo. Ancora avanti, una cerimonia per Delli Castelli, ricordiamo che c'è questo omaggio alla madre oggi, ma Giulianova era stata già all'avanguardia su questa vicenda. Poi c'è questa notizia, in 7 anni l'Abruzzo ha perso 17.500 giovani, la denuncia arriva, andiamo a vedere bene, perché è una notizia importante, dalla GD, emergenza generazionale, troppi lasciano la propria terra per studio e lavoro, e 17.500 giorni, tutte forte fresche che se ne vanno. La finanza, frodi, droga e spesa pubblica aumentano le indagini e i sequestri, oggi è il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. L'attività operativa è stata già resa nota ieri, in 18 mesi 9.400 interventi, scoperti 262 evasori totali. Le crisi internazionali, passiamo all'estero, Meloni e gli altri leader oggi a Berlino, perché tutti sono convinti che serve più Europa nella NATO, ma ne siamo convinti un po' tutti, solo che si muovete a 10 all'ora. Poi jet americani dall'Italia in Iran, monta la bufera su Root, che c'è un cognome che cos'è un Root, uno che fa un Root, vabbè, è quello americano, amico di Trump, che ha fatto anche ieri un'altra dichiarazione non bellissima. Intanto Alemanno, ex sindaco di Roma, ha lasciato il carcere, è uscito da Rebibbia e ha confermato che sarà al fianco di Vannacci nella sua campagna elettorale. Una trasmissione televisiva molto seguita, attenzione, la Sciarelli lascia la trasmissione Chi l'ha visto, molto seguita in Rai, e pare che sia uno smantellamento continuo di trasmissioni importanti della Rai, interviene il Movimento 5 Stelle che adopera proprio questa parola, smantellare, e dicono così, smantellano Rai 3. Come mai proprio Rai 3? Che poi non è che è molto diverso ormai da Rai 2, una volta quando la chiamavano Tele Kabul, adesso non c'è più. L'allarme alle 5 stelle in commissione vigilanza, i vertici evitino di scegliere conduttori per vicinanza a Fratelli d'Italia. E questo ve lo potete scordare. Ma si fa così, quando si sta al potere si sceglie sempre gente del proprio conto, ma non è una novità, Però si fa con maggiore o minore, Cortesia. Questa terribile vicenda che viene ricordato del duplice ufficio spara con il fucile alla moglie e al figlio. Questo delinquente ha sparato con il fucile, ha ucciso la moglie e il figlio a Camaiore. Un messaggio sui social, il possibile movente, pensate qual è il movente, siamo proprio al medioevo, vabbè, ma ormai. Dice, triste pensare che tuo padre ti preferisca morto piuttosto che gay. È una frase che era stata già detta in televisione, non metteva morto che gay, ma qualche altra cosa. Siamo a questo punto ancora in Italia. Intanto il caldo non concede tregua, 5 decessi purtroppo a parte i 2 di Giulianova di Cologna, disagio anche alla Galleria degli Uffizi, come sapete in Francia per il caldo hanno chiuso l'accesso alla Torre Eiffel e al famosissimo Museo del Louvre. Corte dei Conti dice, c'è stata l'assemblea, la magistratura contabile, rigore sulla spesa, quindi state attenti alla spesa. Anche se noi la rottamazione al Comune di Genova la potremmo fare perché abbiamo certificato un avanzo di 4 milioni di lire. Scompare, ma viene trovato purtroppo morto nel bosco, è successo a Penna Sant'Andrea. Il famoso blackout di Teramo non è come quello di Genova, che ogni tanto se ne va un po' di luce, no, e qua se ne va più spesso. Ieri sono rimaste senza corrente 550 famiglie. Poi è stato un vertice sulle fabbriche bollenti, il caldo, perché non ci sono mezzi per tenere un po' di refrigerio nei luoghi di lavoro. Estate, salta Teramo Natura Indomita 2026 senza il calendario degli eventi. Utuio. ARC ha puntato su altri progetti, il comune non ha promosso un contenitore alternativo, così troppi a costi troppi alti da sostenere. E quindi vi ricordate quelle erano le manifestazioni che si facevano vicino al fiume a Teramo, sul lungo fiume? Beh, tutti quegli eventi sono saltati, mentre oggi, come sapete, con grande spolvero viene presentata viene presentato il cartellone degli eventi di Giulianova. Meno male, un po' in ritardo rispetto al solito, però, come dire, meglio tardi che mai. Parliamo di drammi che non vengono risolti, perché tutti sanno che le carceri sono sovraffollate, ma non si fa niente. Quando voi criticate i magistrati, no? E dice, ecco, tanto la rimessa in libertà, a parte che ci sono dei reati per cui si può mettere in libertà anche dopo la condanna, sì, succede, oppure si viene rinviato in attesa di giudizio, le carceri non ce le vogliono mandare perché sono piene e la gente si suicida in carcere. Detenuta suicida, la garante dice, meritava una cura diversa, però lo dite sempre dopo che è successo, sapete che è sovraffollato, che ci sono problemi, non fate niente, poi se qualcuno si suicida, purtroppo succede ripetutamente a Teramo, e tutti a dire, meritava di essere trattato diversamente e quant'altro, fatelo prima se lo sapete, no? Martinsicuro, eccola qua la bella storia, all'esame per la licenza media con il figlio di 5 giorni, una bella storia di integrazione, meno male che non gli hanno detto niente, era una marocchina di 40 anni, il giorno prima del secondo parto aveva affrontato l'esame scritto ieri, si è presentata per l'orale. Poi questa notizia la voglio leggere. Beh, le stiamo leggendo tutte, tratte dal centro, però questo un po' di più. In 1370 i corsi per imparare l'italiano, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, da tempo appunto di riferimento per gli stranieri. Se ci andasse anche qualche non straniero non sarebbe male a fare un bel corso di italiano. Poi Alba, violenza in famiglia, picchia e minaccia la moglie e le dice così, se mi denunci ti taglio la gola. Un bel maritino, operaio trentenne, rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna era già finita in ospedale, ma aveva detto per coprire il marito che era caduto nell'abitazione. E quindi vedete, fino a quando è possibile le donne cercano sempre di salvare il matrimonio, di proteggere anche chi li picchia davanti ai figli, poi però accade anche di peggio e stava minacciata, molto minacciata dal marito. Ecco qua i due morti purtroppo che sono rispettati, le tragedie a Giulianova e a Colonia, muore spiaggia un 87enne per il malore, muore per un malore mentre nuota, questo era già entrato in acqua, è successo questo a Roseto. Poi i vandali che danneggiano i distributori di sigarette l'abbiamo già appunto visto, e abbiamo visto anche come questo ci sia stato questo problema abbastanza serio poi risolto, perché dice, se ha detto il tabaccaio, se chiedono scusa non li denuncio. Noi abbiamo potuto adesso aggiornare la notizia, e cioè che sono andati a chiedere scusa. Ieri c'è stato un bel ricordo, ma andava fatto un po' meglio, un ricordo di Pasquale Di Massimo Antonio a 36 anni dalla scomparsa. Ci sono state delle belle interviste che dovremmo ascoltare. Se riusciamo, se no facciamo per telefonino, ma qualcosa vi dobbiamo far ascoltare. Raffica di furti, questo accade a Roseto, i residenti si mobilitano, mentre invece a Roseto, guardate un po', i nostri no, come sono belli, riverniciati sotto passi comunali, però la gente dice, vabbè, intanto li riverniciamo, dopo 2 giorni sono da capo, ma se ci mettete le telecamere, a proposito, dice che abbiamo il più alto numero di telecamere della regione, avessero scoperto un caso, uno. Invece il tabaccaio che c'ha la telecamera, ed è successa una cosa, l'ha scoperta una. Ma come funziona la telecamera? Funzionano queste telecamere? Le controllate, le vedete? Ma è possibile che non abbiamo potuto scrivere una notizia, scoperto un furto oppure un vandalismo, un'altra cosa, grazie alle telecamere? Niente, non accade niente, mai. Della serie, chi te ne è? Si va avanti, a Silvio, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, qua ancora non si risolvono i problemi, mentre a Pescara iniziano i lavori in Corso Vittorio, però dice che un po' l'estate sarà a rischio. La droga nei pacchi postali che arrivavano dalla Francia, 2 arresti, sono caricati 5 kg. Poi la sala che non dorme mai, qui garantiamo sicurezza e puntualità, 650 treni hanno fatto un servizio alla stazione di Pescara. Dunque, siccome è molto atteso, ci hanno confermato che il famoso sottopasso dalla stazione di Giulianova che porta dalla Piazza Roma fino a Via Bolzano dovrebbe essere riaperto il 30 giugno, secondo i tempi, e poi ci saranno gli inviati delle ferrovie che arriveranno. Altra notizia, al Monte Silvano, sulla nuova terrazza vista mare spuntano le statue dei gorilla. Ci hanno messo dei gorilla come statue su una terrazza, beh, questione di gusti, però hanno preferito mettere 2 gorilla, c'è una polemica ovviamente. Andiamo adesso all'Aquila, capitale della cultura, la Visitazione è tornata, mancava da 400 anni. E poi la città, ovviamente sempre nell'ambito di queste manifestazioni, sarà raccontata attraverso una web app. Andiamo a Sulmona, e purtroppo Sulmona è la regina della cronaca. Scopre il ladro in casa e lo afferra, il malvivente vola dalla finestra. Un 60enne ringasando si è imbattuto in un gruppo di sconosciuti che cercavano di allontanarsi. L'uomo ne ha trattenuto uno per un piede mentre tentava di scavalcare la ringhiera, ma poi gli è sfuggito ed è caduto, ma non sembra si sia fatto molto male, l'aveva afferrato ma quello si è divincolato ed è caduto. Poi, molestata durante la visita, il partner denuncia un dentista, lo toccava invece di toccare sui denti, toccava altrove, e non si fa. Andiamo adesso a Chieti, il sindaco Legnini chiama gli sconfitti, sì, carice, collaboriamo tutti per Chieti. A proposito, ma voi della sinistra, Giulianova è stato a trovare il candidato, la Cicconi ormai è scomparsa, sarebbe stato un gran candidato che avrebbe potuto mettere, ne fate niente? Continuate a fare documenti su tutte le cose, uno diverso dall'altro? Ma come fa a non vincere? C'erano molte cose che non vanno in questa amministrazione, ma come fanno a non vincere rispetto a quello che non si fa nulla di là? Forse un po' Evoluzione Sostenibile sta toccando a temi più concreti che riguardano la gente. Ne parliamo domani comunque, sul commercio, vediamo come siamo messi sul commercio. Ricordiamo che Giulianova non ha l'assessore al commercio perché insieme all'urbanistica è una delle deleghe del sindaco, però un po' non va bene, non va molto bene, eh? Va bene? Non va bene. La radioterapia da 8 giorni senza TAC, il primario dice è una grande sofferenza, ha ragione, e poi si allungano le liste d'attesa, la gente deve purtroppo andare poi alle cliniche private che ti fa, un po' di soldi che ti mettono da parte lo fanno per quella. Allora c'è l'abortone domani sera a Giulianova, lo sapete? No, domani sera, no, quando è? Sabato c'è. C'è la Serena Bortone a Giulianova con il suo libro Le Dirimpettaie. Ma ricordiamo che la Bortone è famosa per questo libro, ma è famosa anche perché fa parte di quella ripulisti che la RAI ha fatto quando lei fece una cosa di sinistra che non doveva fare, leggendo dei versi, non mi ricordo di chi, che non dovevano essere letti, e non ha fatto più la sua trasmissione, che era bella e seguita, anche perché ci metteva un po' di musica, un po' si capiva di più. Invece la Balivo fa soltanto al suo posto, sta le trasmissioni su quelli che devono dimagrire e su, poi adesso ormai sul gossip è più sfrenato, quello l'amante di quell'altro, ci sta più una canzone, un cantante, niente. Oh, questa è la RAI. Ragazzi, andiamo avanti perché stiamo per passare allo sport. Stiamo arrivando? Piano, piano. Sì, ci arriviamo allo sport. Questo è lo sport. Allora, vediamo come si apre. Apre con la Bosnia, tutto facile col Qatar, ha vinto ieri sera anche il Brasile. Non solo il Marocco, gli africani riscrivono anche la storia dei mondiali. Andiamo avanti. Malagò sta facendo una piccola rivoluzione. Pescara, Blinda Campora, Berardi Venezia, è fatta, è arrivato. Andreucci, il nuovo allenatore dell'Aquila, dice l'Aquila sogna in grande, quindi faranno la squadra per salire. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sul bomber di Renzo. Occhi puntati sul bomber di Renzo, chissà se lo prendono. Abbiamo detto Giulianova, si lavora per il secondo centrocampista dopo Riggio, dovrebbe essere Cangemi del Gela, vedremo se sarà così. Ci siamo? Sì, ci siamo. Roseto prende forma, è il risultato del processo in Serie B. Il primo tassello è Chiti. Questo è il nome del giocatore che dovrebbe rinforzare appunto il Chieti di basket. Non ci sono notizie. Chieti, come sapete, deve ricominciare dall'eccellente, perché ci sta anche lavorando su questo. Adesso noi dobbiamo andare però sulla pagina del Messaggero, ma quella, come si dice, quella abruzzese. Vediamo se la troviamo. Abruzzo, ci proviamo, lo vediamo subito andando all'indietro. Se c'è l'Abruzzo, sì, c'è l'Abruzzo. Siamo sul calcio, beh, rimaniamo qui perché così c'è una certa continuità. L'Aquila, vedete, ha parlato Andreucci, ha detto che l'Aquila sogna in grande, invece qua il titolo è diverso, umiltà, non grandezza, umiltà, che vuol dire gioco? Il neotecnico Andreucci lancia la sfida per la prossima stagione, con Pellicioni stiamo valutando i calciatori giusti per questa piazza, non voglio fare proclami, ma l'impegno è per un campionato di vertice, quindi anche l'Aquila, ricordando che tutti verranno metterci in difficoltà. Altre cose non ci sono che ci possono riguardare, Serie D? No. Invece per la Serie C il Pescara prova a tenere Calligara. Vediamo il Teramo, caldo, malore al mare, morti due turisti in poche ore e allarme, naturalmente allarme però. Poi, sicurezza sulla costa, sono stati rafforzati i servizi estivi. Ed ancora, smart building, efficienza e sostenibilità in altri 13 uffici postali del Teramano. Roseto, il Lions Club dona un cane guida, giusto, è un gesto concreto di solidarietà e di inclusione. Poi andiamo a vedere le altre pagine, qui siamo a Lanciano Vasto, emergenza caldo anche a Vasto, pattuglie della Croce Rossa addirittura che ci sono. Dal 1 luglio al 31 agosto controlli con un'automedica e due squadre in bici, vedete come si dice, qua lo fate? Lo fate a Giulianova? La pattuglia con le auto in bici? No, no, la pattuglia in bici? Speriamo. Iniziativa nel weekend per fornire assistenza ad anziani, bambini e turisti. È una bella cosa, fatta però a Lanciano Vasto. A Vasto per la precisione. Corsa contro il tempo a Chieti per salvare i cantieri, serve un grande scatto. Sorelline ritrovate, parla la mamma, ritrovate appunto, la donna le vuole con sé, vogliono stare con me, dice lei. Saranno sentiti anche i compagni e il padre, probabili nuovi indagati da parte della procura. L'Aquila, terre di scavo contaminate addirittura da arsenico e da cadmio, una condanna e due assoluzioni, questa è una cosa vecchia, cioè come detto, cioè il processo. Caldo estremo anche a Pescara, impennata di vendite di climatizzatori. E beh, ma questo si sapeva. Mentre la pagina 2 dice crescere il benessere, più redditi, l'export e turismo in Abruzzo. Ed ancora la prima pagina che le mette tutte, caldo estremo, turisti morti sul litorale, una Giulianova, una Colonia, Pescara, aumentate le vendite dei climatizzatori, a Vasto, questa bella notizia, vogliamo credere alla Croce Rossa, se lo farà anche Giulianova nei giorni festivi e prefestivi, pattuglie della Croce Rossa pronte a intervenire, perché vogliamo sapere se è vero che ieri l'ambulanza è arrivata da Mociano. Sorelle ritrovate, già tentata una fuga, nella sentenza del Tribunale di Cassino, il sospetto che la madre volesse far scappare la maggiore dalla casa famiglia di Civitella Sedena già nel 2024. Oggi gli interrogatori. Poi a Pescara è aperto anche il primo The Cecco Store. Questo era il Messaggero, Messaggero, famosissimo Messaggero. Noi volevamo vedere però il Messaggero come fa, sicuramente ci andiamo. Messaggero nazionale, quindi dobbiamo tornare leggermente indietro per vedere insieme a voi, leggere insieme a voi la prima pagina del quotidiano romano. Ci stiamo arrivando, eccola qua, eccola. Allora, titolo principale, ne sono due per la verità, ci sono due aperture se vogliamo, oltre all'articolo di fondo. Il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, questo è il bilancio. Poi la politica estera, le guerre che ancora ci sono, la gente fa ancora le guerre, noi moriamo di caldo e la gente fa le guerre. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemica su Rutte. Poi Alemanno, io esco innocente dal carcere, il sistema va cambiato e decide di mettersi appunto con Vannacci. Poi questo orrore in Versilia, il giovane musicista e la mamma uccise, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio che la moglie invece difendeva. Dove lo mettete questo qua? Cioè questo operaio qui che ha fatto questa cosa, dove... Noi siamo contrarissimi alla pena di morte. Questo qua la potrebbe meritare. No, ma poi non soffre. Ma fateglielo fare il carcere. Non è che mo gli date 20 anni, poi 15, è stato bravo, poi 10, poi esce ancora e va a uccidere qualche altra persona? Che l'Italia è? La riforma della giustizia andava fatta su queste cose, non per i giudici che fanno la politica. E infatti è stato bocciato. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, poi torniamo con voi con le altre notizie del nostro radio giornale.
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Form Metering, riequilibrio posturale, palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo David, Ragno e Loveable. Per i bambini costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più Angoli Outlet, in negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
0: Ascolto del Radio G Notizie da Radio G Giornale 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. E salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente, e anche gli amici al bar che abbiamo qui. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Marco D'Agostino, tanti auguri. Martiniello? Il compleanno di Martiniello? Non lo confermi? Ti facciamo gli auguri, lo chiamiamo poi? Luigi Anni, buongiorno, direttore, buon caldo a tutti, va bene, da sopportare. Grazie Luigi. Rita Piccioni, naturalmente, buongiorno a tutti e buon giovedì. Grazie, grazie anche ad Alfredo Di Federico, naturalmente, che vediamo qui in lista. Bene, eccola qua la notizia di calcio. Genova vicino all'ingaggio del centrocampista Cangemi, ultima stagione nel Gela. Dovremmo avere la conferma nella giornata di oggi. Buondì anche ai Ole del Re. Ci siete tutti, ragazzi, buona giornata, naturalmente. Quindi adesso un altro piccolo stacco e poi ci colleghiamo con lui, con il re del meteorologo, il re meteorologo, il re della meteorologia, Casalena.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
0: Ne sapete dove si trova Globo? È inutile che vi aggiorniamo su dove si trova, sul lungomare Spalato a Giulianova. E intanto abbiamo il Casalena che suona. Casalena suona? Chitarra suona più piano. Buongiorno dottor Casalena, che c'è? Quasi, qua non si discute se faccia caldo o meno, si discute ormai sulla durata. Chi dice una data e chi dice un'altra. Che sappiamo da te?
4: La durata è che abbiamo detto che fino ai primi di luglio non cambierà nulla, quindi dovremo aspettare sicuramente un'altra settimana, quindi oltre questa che finisce anche la prossima. Dopodiché probabilmente tra domenica e lunedì prossime gli spaghi vedono un tracollo termico con un inserimento depressionario sul Mediterraneo, però ripeto, siamo a distanze siderali.
0: Niente. Qualcuno, te l'ho detto, ho fatto questa domanda perché qualcuno diceva che poteva arrivare fino al 10 luglio, ecco perché te l'ho detto. No? Non escludi?
4: Adesso non mi esporrei così. Adesso, cioè, però intorno al 3-4 luglio diciamo che non è quasi sicuro, però insomma sono grandi possibilità che possa continuare questo caldo. Poi dopo il 4 probabilmente ci sarà una flessione termica accompagnata da un peggioramento del tempo, però è sempre da rivedere perché parliamo di futuro molto prossimo ancora.
0: E quindi tu non d'azzardi, non torniamo, e fai pure bene perché poi si hanno delle delusioni.
4: Poi prendi delle trampate.
0: Sì. Esatto. Va bene, quindi weekend tutto assolato, quindi mare come
4: weekend con caldo e umidità, quindi caldo e umidità
0: è peggio. Invece mi dicono, tutti dicono che in Africa si sta meglio perché ci sta il caldo ma senza umidità, e quella è la differenza?
4: Sì, esattamente, c'è più dispersione di calore verso l'atmosfera, soprattutto di notte, quindi rinfresca. E di giorno, insomma, il caldo è maggiore dal punto di vista dei gradi, ma minore dal punto di vista dell'umidità. E tant'è che anche, insomma, diciamo, gli africani che abbiamo qui in Italia
0: soffrono,
4: sudano,
0: è vero, sì.
4: Dicono che fa troppo caldo per loro,
0: è vero, quindi, hanno detto, sì,
4: è una sensazione, per il Mediterraneo c'è un clima piuttosto severo dal punto di vista climatico, caldo ultimamente,
0: va bene, va bene, ma questo dipende dall'umidità, ce l'abbiamo sempre avuta noi, sì.
4: Sì, però l'aumento della temperatura, sta cosa è peggiorata.
0: Perfetto, ragazzo, che ci dice lei? Ah, no, però la temperatura ce lo dici quale può essere il massimo in questo fine settimana?
4: Beh, sulla costa saremo intorno ai 33-34, l'interno può fare anche 37-38, ma ripeto, tasso umidità sopra il 70%, quindi molto elevato.
0: Ho capito, ma noi per esempio a luglio agosto quando abbiamo in genere?
4: Quando abbiamo, dipende dalla struttura anticiclonica.
0: Una media.
4: La media sarà intorno ai 30-31 gradi.
0: Ma quindi come adesso?
4: No, più fresco.
0: No, ma come gradi, no, dico come gradi, sì.
4: Come gradi è più fresco se c'è una struttura anticiclonica normale, quindi
0: le Azzorre, per esempio, le Azzorre.
4: Abbiamo 30-31 gradi con umidità intorno al 60%.
0: Che sappiamo, tu che ti ricordi che ti hanno detto a Giulianova quando siamo arrivati al massimo nella storia, andando indietro negli anni, quelli più recenti, quando dico dal Medioevo.
4: Più recenti abbiamo i 40 e mezzo di 4 anni fa.
0: 4 anni. A che mese?
4: Tra l'altro è il 31 agosto, quindi era fine agosto.
0: Nonostante la fine di agosto, quanti gradi?
4: 40 e mezzo. Sembra la temperatura del corpo,
0: la febbre, pare.
4: La febbre.
0: Ma siamo sopravvissuti, siamo ancora tutti quanti qua a parlarne. Abbiamo superato.
4: Qualcuno ci sta lasciando un po' le penne.
0: Ho capito, però fare il bagno a 86 anni sotto il sole è meglio non stare sotto l'ombrellone, ragazzi, ma è così. Sono semplici.
4: Sì, ma non ci vado nemmeno io al mare.
0: Apposta.
4: Va bene. Dopo le 5 magari.
0: L'acqua è bella calda, ti accorgi quando si dice un brodo? Sì?
4: Come brodo vegetale.
0: Ancora sì. Va bene. Vuoi dire qualcosa sui mondiali? A me non interessano affatto.
4: 3-0 il Brasile, 4-2 mai il Marocco che si qualifica.
0: Quella!
4: Il Messico vince il girone battendo la Repubblica Ceca, che dopo la Turchia la seconda squadra europea che torna a casa. La Scozia forse ci tornerà pure perché c'ha un coefficiente reti piuttosto imbarazzante. Quindi altro non è capitato adesso.
0: Le big ci hanno tutti: Germania, Francia, le Spagna, Brasile.
4: Ci sarà qualche incrocio.
0: Quindi comincia a diventare un po' interessante con qualche partita, un Brasile-Francia, per esempio. Non so, una cosa che viene.
4: Forse la prossima settimana si comincerà a giocare.
0: Perfetto. E si può vedere qualcosa. Perché ogni volta che la vedi ci rimpiando che non ci siamo noi, che eravamo Cengi, però. Va bene. Esatto. Grazie, buona giornata, re della meteorologia, ciao. Mica detto di no, mica detto non lo sono, no? No. Andiamo al Columbus.
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrei sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Eccoci qua con il Raggio G Notizie. Vogliamo fare un po' di auguri a volo? Visto che siamo qui su questa pagina di Piccola Città che torna con il nuovo numero, non ve lo perdete, online, pieno di notizie, di curiosità, di interventi. Allora, oggi abbiamo detto che è, me lo abbiamo detto noi, lo è il 25 di giugno ed è esattamente un giovedì. Vogliamo vedere chi compie gli anni in questo giorno? Vediamo, siamo qui. Andiamo subito a vedere chi compie gli anni oggi. Allora abbiamo detto che siamo a giovedì. Eccolo, il giovedì 25 giugno. Buon compleanno a Monica Bollini, tanti auguri. A Pasquale Cicconi. Grande Pasquale Cicconi, a Dino Di Leonardo, a Martina Ginoble, a Mirko Bellisari, a Pina Martini. Eccolo qua, il re della Croce Rossa, Danilo Di Giancamillo, è il responsabile della Croce Rossa, glielo chiederemo se fa quei tour come hanno fatto a Vasto, che è molto importante poterli fare. E auguri anche a Giovanni Scimitarra, Giannino Scimitarra, è stato consigliere comunale, ricordate? Oggi è il 25 giugno, la chiesa ricorda San Massimo, era di Torino, e fu allievo di due santi e quindi era inevitabile che dovesse rimanere nell'ambito della santità. Erano i santi Eusebio e Massimo, Eusebio e Ambrogio. Massimo guidò la diocesi di Torino di cui fu fondatore nel travagliato periodo delle invasioni barbariche, beh, non era un periodo tranquillo. Nonostante il suo carattere mite, agì con la fermezza che richiedeva il momento. A quelli che per paura abbandonavano la città, diceva: è figlio ingiusto ed empio colui che abbandona la madre in pericolo e dolce madre è la patria. Morì però tranquillamente, senza problemi, nel 423. Auguri a chi si chiama Massimo, se questo è il santo di riferimento, e può festeggiare oggi l'onomastico. Ricordiamo che la pagina degli auguri è offerta come di consueto da Marcafè.
1: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
2: Uè, Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
3: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Che buono è!
3: È Marcaffè!
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
0: Segnalata la presenza di una bicicletta da donna legata ad un segnale stradale in via Quarnaro da tantissimo tempo, eppure legata, è possibile che nessuno sia mai andato a riprenderla? Sono stati informati i vigili, la bicicletta è ancora lì, ripetiamo, è una bicicletta da donna legata a un palo in via Quarnaro vicino all'ingresso del liceo musicale, al Cursal, quindi è interessato che se l'avete dimenticato oppure sa chi è, oppure mo ve l'andate a fregare, che però là sta. Perché siccome è molto tempo e nessuno ci va, è stato segnalato dai residenti.
4: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
0: Punto della rubrica dei libri quid famosissima. Parliamo di qualcosa? Andiamo a ascoltare?
5: Di pillole di libri dell'associazione Guid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e vorrei consigliarvi questo libro, Fiore delle Illusioni, di Giuseppe Catuzzella, edito da Feltrinelli. Perché vorrei consigliarvelo? Il primo motivo è perché mi ha colpito la storia, proprio la narrazione. Di che cosa parla in realtà fondamentalmente? Parla del rapporto di due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo. L'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova le libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino più o meno coetaneo.
0: Riusciamo a stare per ascoltare in maniera così, e purtroppo siamo in attesa di nuove apparecchiature, perché questo non va bene. Comincia a fare questi problemi su tutti i servizi e noi quindi dobbiamo con difficoltà e con tristezza abbandonare tutto ciò. Dunque, allora vediamo un po', questo, in attesa di parlare molto di Pasquale Massimo Antonio, ci siamo.
6: Il rapporto tra sindacato, mondo sindacale e arte, con i quadri di Michelangelo, anche lui noto comunista, dedicati a tuo padre, con una mostra che ricordiamolo subito, prima delle interviste, si terrà
7: il 4 luglio, proprio qui, nei locali della CGL e poi successivamente nella nostra sede in Corso Garibaldi, però ci piaceva partire da qui.
6: Da che ora ti potrà visitare?
7: Allora, dobbiamo semplicemente decidere questo, perché questo è uno spazio di lavoro, di dialogo, di confronto, e la cosa bella è proprio quella, perché diventa, diciamo, un allestimento dinamico, nel senso che le persone che vengono qui per altri motivi poi hanno la possibilità di guardare la mostra, quindi non è statico come in un museo tradizionale, e quindi la CGL che diventa anche sala espositiva.
6: Ti ricordi tu di tuo padre?
7: Ma io in realtà ero molto piccolo, come sai, quindi questi avevo 6 anni.
6: Credo che ne sappiamo più noi.
7: Sì, infatti questi momenti per me sono
6: l'hanno raccontato.
7: Sì, sono momenti non tanto di memoria quanto di scoperta. anche perché
6: tutti
7: poi
6: hanno concordato su una cosa che io ho sempre riconosciuto, di umanizzare il mondo sindacale. Cioè era capace di andare d'accordo ovviamente con la classe operaia che doveva difendere, ma anche con i datori di lavoro.
7: Sì, diciamo la dimensione umana è quella che insomma spero anche quest'oggi venga fuori, non soltanto quella sindacale e nell'ultima parte della sua vita quella di militanza politica, anche se poi la politica lo ha tradito, il suo stesso partito lo ha tradito. Sappiamo insomma che la politica nell'accezione originaria è scomparsa, ma già a partire dalla fine degli anni 80 e poi gli inizi degli anni 90, non ricordate Berlinguer quando annunciava e parlava di questione morale, insomma una sorta di presagio su quello che stava diventando la politica. E quindi diciamo poi mio padre l'ha vissuto negli ultimi anni della sua vita offrendo proprio i suoi ultimi respiri alla politica, e sappiamo poi come andata.
6: Ti senti mai, ti capite mai, ti illudi anche di rappresentare anche tuo padre quando parli sulle battaglie più importanti?
7: Beh, nel senso, comunque un'eredità che uno sente, ripeto, la scoperta è proprio attraverso questi momenti, attraverso i quadri di Sandro, ma attraverso la narrazione e il racconto delle persone. Inizialmente quando ero piccolo mi ricordo odiavo questi momenti di racconto e di narrazione perché per me erano fonte di sofferenza, quindi ricordo proprio la rimozione, tant'è che ho eliminato proprio le lacrime dal mio lago degli occhi, proprio perché quando subisci tanti lutti da ragazzino, insomma poi questa è fonte di sofferenza.
6: Ricordiamo che ha perso anche la mamma.
7: Sì, grande Anna. Però poi crescendo ti rendi conto che questi momenti sono fondamentali perché ti restituiscono la figura paterna attraverso il racconto delle persone che l'hanno conosciuto e amato, perché poi prima quelle foto che si vedevano me le ha portate una grande amica.
6: Ha portato le foto di tutti i manifesti di partecipazione che tutti i muri di Genova riuscirono in gran parte a contenere.
7: Esatto, proprio per restituire questo grande amore che la gente aveva, i cittadini avevano, ed era sincero, proprio perché lui era una persona sincera, autentica, genuina, il capopopolo appunto.
6: Esatto.
7: Rifletteremo anche su questo, sul passaggio dal capopopolo al capobanda, al capobastone, cioè il capopopolo era parte integrante dei cittadini e dunque ne conosceva le delusioni, le speranze, le aspettative. Il capobastone, il capobanda è tutt'altro, difficilmente condivide lo stesso status sociale ed economico, e anziché lavorare per l'emancipazione del popolo crea la guerra tra poveri, che è un'altra cosa.
6: Perfetto, grazie.
0: Per ascoltare Daniele che parla perfettamente bene, tranquillamente, mette tutto a posto in italiano, tutto preciso. Qualcuno l'ha definito ieri un intellettuale finissimo, esattamente proprio lui che ha fatto i quadri, il grande Sandro Michelangelo. Dal 4 luglio dunque la mostra ci sarà prima nella sede della CGIL e poi anche nella sede di Nos Noi Cultura Politica lungo Corso Garibaldi.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi

0: sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
1: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
2: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
3: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
5: A che prepararvi? Abbiamo in linea il senatore Franchi per ricordare Pasquale Massimo Antonio. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, Pasquale, 36 anni abbiamo ricordato, è morto 36 anni fa. Che ricordiamo di quella vicenda?
6: Pasquale morì nel 1990, a soli 50 anni. Il voto da lui lasciato fu grande. La sua lezione di vita, la sua opera, il suo impegno, la sua straordinaria semplicità e modestia in tutti questi anni ci hanno guidati nella lotta per cercare di costruire una società meno ingiusta. Pasquale
5: sì.
6: Era erede di una tradizione familiare contadina. Egli recepì subito l'impronta democratica e antifascista di Giulianova. I fermenti politici che andavano maturando in quegli anni nella nostra città influenzarono la sua formazione politica e agli inizi degli anni 60 si avvicinò alla Federazione Giovanile Comunista. Merito fu mio e del compianto Pio Macera. Ricordo le sue prime esperienze politiche nel partito, la sua elezione al Consiglio Comunale e ricordo anche il suo primo discorso in pubblico nella piazzetta di Case di Trento. Allora il comizio era l'unico mezzo di comunicazione di massa. A presentarlo al numeroso pubblico presente fu il compagno Pio Macera, al quale molti di noi dobbiamo tanto. La prova fu egregiamente superata, quel ragazzone dal viso che scoppiava di salute, con quegli occhi buoni, sarebbe diventato di lì a pochi anni uno dei dirigenti più conosciuti e popolari del movimento operaio. In seguito sarebbe bastato infatti pronunciare il suo nome soltanto perché tutti riuscissero ad identificarlo. Nel 1965 Pasquale scelse la militanza sindacale a tempo pieno e devo dire che diresse con entusiasmo, con passione la Camera del Lavoro di Giulianova, che divenne presto un'organizzazione saldamente radicata nell'animo dei lavoratori giuliesi. La condizione dei lavoratori era pesante, i conflitti per affermare i diritti dei lavoratori contro un padronato chiuso, ottuso e cieco, i conflitti erano aspri, erano cruenti. Erano gli anni delle lotte alla Monti, alla Saddam,

0: per evitare la chiusura dello zuccherifici alla Vecco di Martin Sicuro, che noi chiamammo fabbrica della morte, perché lì gli operai morivano a decina. Alla Siderman, alla Italpelli, nei cantieri edili, e furono anche gli anni della contestazione giovanile, che segnarono un profondo cambiamento tra lo Stato e il cittadino. Pasquale, questo bisogna dirlo, ascoltava volentieri i suggerimenti e i consigli di chi gli stava vicino. Fu quello il periodo in cui il lavoro di partito e l'impegno nel sindacato erano un tutt'uno. Gli scioperi, le manifestazioni di piazza si susseguivano a ritmo frenetico e costavano denunce, processi, condanne. Ciascuno di noi fu portato di fronte al magistrato per rispondere a reati come la donata sediziosa, vilipendio al governo, manifestazione autorizzata, oltraggio pubblico ufficiale, blocco stradale.
1: Noi ricordiamo le grandi battaglie che lui fece per la ex Monti, per esempio, là partecipavamo direttamente, la ex Monti.
0: Sì. Allora, devo dire che prima della Monti bisogna dire che il cimento delle lotte lo forgiò e lo maturò molto. È così che negli anni 70 l'indimenticabile Tom Di Palantonio, nostro deputato, senatore, grande dirigente politico e sindacale, lo chiamò alla CGIL a Teramo. E Pasquale nel 1978 divenne segretario generale della CGIL. E sotto la sua direzione la CGIL si sviluppò consolidando il ruolo di organizzazione più forte e importante dell'Abruzzo. Ci furono poi gli anni duri. Arrivò la notizia drammatica dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, 9 maggio 1978. Noi rimanemmo tutti costernati, attoniti, bigottiti, e Pasquale fu in prima linea nella lotta contro le trame nere e contro il terrorismo, per la difesa della democrazia. E bisogna anche aggiungere che Pasquale fu al fianco dei risaioli vietnamiti che combattevano contro i gendarmi americani, fu al fianco dei democratici del Laos e della Cambogia, fu vicino al popolo cileno, ricordate Salvador Allende, quel delinquente di Pinochet. Pasquale si schierò con Solidarnosc, fu dalla parte del popolo del Nicaragua, del Salvador, del Guatemala. Non ci fu lotta, non ci fu vertenza, grande o piccola che fosse, nella quale Pasquale non fosse presente con la sua passione, con il suo grande equilibrio, con il suo prestigio. Pasquale ha lasciato a noi un grande patrimonio. Pasquale era sempre presente alla testa dei movimenti. Vedete, Pasquale era un grande dirigente sindacale. Sapeva che l'azione sindacale portava a dei compromessi. La sua duttilità era straordinaria. La sua disponibilità politica e umana al dialogo la conoscevamo tutti quanti. Lui cercava sempre di capire anche le ragioni degli altri. Il suo modo di agire coincideva con una concezione moderna del sindacato. Pasquale per questo era stimato e soprattutto amato dai lavoratori, ma anche rispettato da chi militava in campi diversi o opposti. Vedete, Pasquale nel 1990, era già malato purtroppo, lasciò la CGIL per accettare la candidatura del Partito Comunista al Consiglio regionale e al Consiglio Comunale di Giulianova. Era un momento molto difficile per il nostro partito, Pasquale fu eletto al Consiglio Comunale della nostra città, ma non al Consiglio regionale.
1: Ma come mai tutto ciò?
0: Non ce la fece per una manciata di voci. La nostra delusione, il nostro rammarico per non averlo tutelato abbastanza furono grandi.
1: Ah, ecco. Non venne tutelato abbastanza.
0: Sì, ma neanche di fronte a questa battaglia vinta a metà la sua fede vacillò. Si comportò con la serietà e la saggezza di sempre. Vedete, e finisco, Marcozzi, oggi per molti di noi riandare col pensiero all'opera di Pasquale di Massimo Antonio è pure un modo per ripensare la nostra vita e per cercare di individuare i limiti, le insufficienze e gli errori del nostro operato. Finisco dicendo che noi siamo orgogliosi di aver espresso un uomo come Pasquale di Massimo Antonio. Lo dico ancora oggi, grazie Pasquale per quanto hai fatto, hai dato al tuo partito, al sindacato, ai lavoratori, ai pensionati e soprattutto ai cittadini più deboli, ai cittadini più bisognevoli di aiuto, ai cosiddetti scartati, come spesso vengono oggi ricordati. Lui lascia un patrimonio politico, un patrimonio etico e morale da custodire gelosamente e da indicare soprattutto alle nuove generazioni perché su di esso costruiscano il loro domani. Grazie.
1: Grazie, buona giornata. Bene, il senatore Sangri, ricordo di Pasquale di Massimo Antonio.
2: Oh, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Grande festa del cocomero dal mercato contadino.
6: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
7: sono i libri che abbiamo dovuto far ascoltare prima.
8: Di che cosa parla in realtà fondamentalmente? Parla del rapporto dei due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo, l'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova la libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino, più o meno coetaneo, che invece ha deciso di restare, e quindi il tema della relazione si incrocia appunto con quello che possiamo definire una più ampia parabola sociale all'interno del territorio nazionale. Infatti, diciamo, nel libro si parla spesso della riuscita di chi ce l'ha fatta, il padre di Francesco che è salito al nord e dopo tanti sacrifici è riuscito a raggiungere un traguardo appunto materiale. Adesso invece noi ci chiediamo con questo libro, forse è quello che vuole lo scrittore, se effettivamente vogliamo o possiamo ancora raggiungere questo obiettivo. Un altro tema interessante è appunto, attraverso sempre i protagonisti, questo rapporto che c'è sempre tra il nord e il sud, ma visto, diciamo, dagli occhi dei ragazzi. Non è proprio un tema affrontato in maniera politica, però ci sono molte riflessioni che possono essere fatte in tal senso. E cosa colpisce poi più di tutto? Appunto questa storia che in realtà parte fin da quando si era un po' meno di adolescenti e fino alla maturità, quindi possiamo dire che può essere anche un romanzo di formazione, questo del Fiore delle Illusioni. Io vi ringrazio e spero che accogliate il consiglio di lettura di questo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel congedo appuntamento.
1: Buongiorno naturalmente a te, mentre noi eravamo lì. Sono un turista, buongiorno. Mi potete segnalare, perché siamo qui da qualche giorno, abbiamo notato stamattina un fatto ancora più grave, delle biciclette che corrono sulla pista ciclabile anche sui marciapiedi stavano investendo una vecchietta. Potete fare qualcosa? Ho detto, caro turista, è uno dei nostri argomenti più dibattuti da un anno almeno, ogni estate, e quest'anno è ripreso in anticipo, è ancora peggio e purtroppo non si trovano soluzioni. Soluzioni sono controlli, sequestri e multe, e vedete che non lo fanno più, però invece non si fa, e quindi quelli ci continuano a fare. Stamattina ha detto stava per andare sotto uno di questi velocipedi una vecchietta, ci ha dichiarato il nostro radioascoltatore. Lo so, però purtroppo così è. Si prova a fare quello che si può, ma non si interviene in maniera seria, concreta, determinata, e quindi accadono ancora queste cose. Speriamo che tutto vada bene dopo quello che è successo con la signora, appunto, ricordate che era stata investita invece la titolare là del London Pub, fu una cosa molto grave, abbiamo pubblicato, mentre ci vedete anche le foto, e fu un fatto davvero molto spiacevole, ma soprattutto poteva avere anche conseguenze. Noi invitiamo sempre a fare maggiori controlli, questo sarebbe davvero un fatto importante, la presenza costante di vigili e forze dell'ordine, perché non bastano solo i vigili a fare tutto questo, ci vuole anche il controllo della polizia stradale, che è l'ideale se dà una mano appunto anche alla polizia municipale, perché quando lo fece ci furono dei riscontri molto positivi, anche se questo avvenne purtroppo a fine stagione, però si può cominciare a farlo anche da adesso, sarebbe sicuramente importante per la tutela e la sicurezza della gente, quindi proprio per le cose più semplici della vita. Allora adesso è il momento dell'almanacco del giorno, e allora andiamo a vedere che cosa ci propone Vincenzo Iaconi con il suo almanacco odierno per questo 25 di giugno. Eccolo qua, appena arrivato lo andiamo a sfogliare insieme a voi.
7: Almanacco del giorno, mostra, eccolo qua che arriva piano piano, ci sono dei passaggi da fare, eccolo qua il file che si sta aprendo. Buongiorno, oggi ci ricorda appunto che venerdì, giovedì 25 giugno è la giornata del marittimo e ne abbiamo tanti noi a Giulianova, auguri, buon lavoro a tutti, è la giornata ufficiale dell'ONU istituita nel 2010. Il riconoscimento del lavoro dei marittimi, sicurezza in mare, ruolo del commercio globale. E anche la giornata mondiale della vitiligine, un'iniziativa internazionale del World Vitiligo Day, motivo della data, l'anniversario della scomparsa di Michael Jackson, che era appunto affetto da vitiligine, e la sensibilizzazione sulla malattia, lotta allo stigma, informazione scientifica e rapporto ai pazienti. Colpisce l'1% della popolazione, probabile origine autoimmune, non è contagiosa né pericolosa per la salute. Oggi la Guardia di Finanza, l'abbiamo già ricordato, celebra il 85esimo anniversario, istituito il 25 giugno del 1774 con la Legione delle Truppe Leggere, antenate di quello che sarebbe l'attuale Corpo della Finanza. E poi a sorpresa viene anche scelta una giornata pure per loro, la Giornata Mondiale dei Puffi. Ancora l'origine è legata all'universo dei puffi, celebrazione culturale e attività per bambini e famiglie. Almanacco del giorno di dettaglio, temperatura misurata stamattina alle 7.39 era di 27 gradi già, con un'umidità alta, come ha detto già Casalena, 54%, quindi sensazione di molto caldo. Vento 10 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30 gradi, indice qualità dell'aria è moderata, accettabile, tuttavia qualche principio in più di inquinamento c'è. Il sole sorta alle 5.25, tramonta alle 20.48, culmine alle 13.07, durata del giorno 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 17.03, tramonta alle 2.24 di domani, fase lunare gibbosa crescente visibile al 73%. Nacquero oggi, 25 giugno 1911, 115 anni fa, William Stein, un biochimico statunitense. 25 giugno del 55, 70 anni fa, Mario Castelnuovo cantava il brano Nina, che poi ascolteremo. 25 giugno 1966, 60 anni fa, Paola Kaombu, attivista keniota per la protezione della fauna selvatica. Accadde oggi. 25 giugno del 1876, 150 anni fa, sulle rive del Little Bighorn, cavallo pazzo, capo dei Sioux, guida i guerrieri Lakota e Cheyenne contro il settimo cavalleggeri del tenente colonnello Custer, famosissimo. Lo scontro è rapido e travolgente, i nativi circondano, sfondano, annientano ogni reparto americano, il settimo cavalleggeri cessa appunto di esistere, così proprio, come unità combattente. Tra gli americani l'unico a salvarsi è un cavallo dal nome indiano d'America, Comanche, destinato a diventare il simbolo della disfatta. 25 giugno del 1886, 140 anni fa, Rio de Janeiro, la compagnia lirica italiana esegue l'Aida. In sala però il clima è teso, il pubblico brasiliano contesta da giorni la tournée, rumoreggia, fischia, urla, prima ancora che l'orchestra attacchi, la platea esplode in una furiosa protesta. Ma che volevano? Il direttore designato, già provato dalle serate precedenti, perde il controllo, pallido, tremante, non riesce a imporsi sul caos. I fischi aumentano, volano insulti, qualcuno minaccia di salire verso il podio. Temendo che la situazione degeneri, il maestro abbandona il leggio e fugge tra le quinte, lasciando orchestra e cantanti senza guida. È un momento di panico. Nella confusione, i musicisti spingono, ecco la notizia, spingono avanti il 19enne Arturo Toscanini, violoncellista della fila. Lui conosce l'opera a memoria, ogni gesto, ogni attacco, sale sul podio, stupenda sta cosa, sale sul podio Toscanini e va verso l'orchestra e impone silenzio con uno sguardo a 19 anni. Dirige senza spartito, perché il maestro se l'era portato con sé, con una autorità inattesa, precisione assoluta, energia magnetica. Il teatro, sbalordito, passa dal tumulto al silenzio. Quando cala il sipario è chiaro a tutti, in quell'istante nasce la leggenda del più celebre direttore d'orchestra italiano. Bellissimo questo raccolto, Vincenzo, però manca una cosa. Perché contestavano la rappresentazione dell'Aida in maniera così feroce già le prime tre serate fino a esplodere nella quarta? Questo ci mancherebbe per sapere. Però hai spiegato come è nato il grande artista che era Arturo Toscanini, direttore d'orchestra impareggiabile. 25 giugno 1946, 80 anni fa, a Roma si aprono i lavori della Costituente, chiamata a redigere la famosa Costituzione della Repubblica Italiana dopo il referendum del 2 giugno. Il primo atto è l'elezione del presidente dell'Assemblea. Giuseppe Saragat viene scelto al primo scrutinio. L'obiettivo dichiarato è chiudere i lavori entro 8 mesi, al massimo un anno. La realtà sarà più lunga. La Costituzione verrà approvata nel dicembre del 47 ed entrerà in vigore 78 anni fa, nel gennaio, famosissimo gennaio del 1948. 25 giugno del 1976, 50 anni fa, la Costituzione si pronuncia a favore dell'emittenza radiotelevisiva privata. La Consulta riconosce le libertà di trasmissione in ambito regionale, collegandola al diritto di parola e di informazione. La decisione è presa in questo giorno, 25 giugno 1976, ma diventa operativa il 28 luglio. È uno snodo decisivo. Il monopolio pubblico comincia a inclinarsi e nasce il sistema radiotelevisivo privato italiano. Era il 76, un anno dopo, meno di un anno dopo, perché era il giugno 76. Nel gennaio del 77 nasce Radio G Giulianova, quindi abbiamo benissimo 49 anni, grazie ovviamente sempre a voi, tra difficoltà, paure, successi, insuccessi, quant'altro, ma sempre grazie a voi e a tutti quelli che ci avete seguito, perché molti sono ancora con noi. Chi vi può ringraziare, come si dice? Frasi famose, questa è di William Howard Stein: mantieni grandi aspirazioni, aspettative moderate e piccoli bisogni. Bene Vincenzo, bravo come sempre, domani allora ci sto, aggiornaci su che cosa accadde, perché la Ida era così contestata, ma però notizia che dette però alle stampe dell'epoca il nome di un grande direttore d'orchestra che sarebbe stato appunto Toscanini. Siamo in chiusura del nostro giornale, cari signori, vi ringraziamo. Tutte le notizie in anteprima, che a mano che accadono, le potete seguire attraverso la nostra pagina Facebook. Vi ringraziamo come di consueto dell'accordo, di averci seguito, e vi auguriamo buona giornata.
9: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie. Okay.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Buona mattinata italiana, eccoci ritrovati insieme in questo appuntamento consueto subito dopo il nostro spazio informativo. Iniziamo allora con una richiesta del signor G stamattina, un pezzo di Adriano Celentano molto bello, Una carezza in un pugno.

E ringraziamo ancora tantissimo la grande, grande allegria, il grande affetto che ci è arrivato da parte vostra ieri in occasione dei nostri 41 anni di attività e anche nei confronti del nostro direttore Francesco Marcozzi che ieri ha compiuto gli anni. Quindi vi vogliamo ringraziare con un pezzo di Finardi che proprio racconta come deve essere la radio e cosa rappresenta la radio per tutti noi.

0: Bene, oggi è il compleanno di una grande artista, resta una grande artista con una voce eccezionale, si tratta di Iva Zanicchi, l'ascoltiamo con un pezzo del 1969, Zingara, prendi questa mano, Zingara. Qua.
1: Grazie.

E questo era il grande Roberto Vecchioni con Samarcanda. Il prossimo pezzo è una richiesta di Maria, che salutiamo, un bel pezzo di Massimo Ranieri, si intitola 20 anni.

0: questa prima serie sarà interpretata da Pino Donaggio con l'orchestra diretta da Giampiero Reverberi. La canzone è Io che non vivo di Pallavicini Donaggio. Donaggio viene dalla musica sinfonica, è un cantautore che studia violino al Conservatorio di Venezia. Sì. E grazie a Maria Spina ci dirà ora il contenuto della canzone.
1: È un'invocazione d'amore. Un innamorato sente che la sua amata è fredda nei suoi confronti. Io che non vivo un'ora senza di te, l'avverte, come potrei vivere tutta la vita senza di te?

ed era il grande Nicola di Bari, e fioccano allora le vostre richieste. Volevo salutare invece la nostra ascoltatrice Rosa, che vuole sentire un pezzo bello, molto bello, di Ornella Vanoni di qualche tempo fa. L'appuntamento.

Gabriella, un bacione grandissimo anche a te da quel di Corropoli. Ciao bella. Allora, Gabriella mi ricorda di una grande artista che è stata ed è ancora Milva, la capacità sua di essere così sensuale e così vera, e mi ricorda che esiste una petizione che sta girando in questi giorni sul web per consegnare nell'ambito della prossima edizione di Sanremo un premio alla carriera Milva. Sarebbe veramente una bella cosa, perché è un'artista, cara Gabriella, che amo particolarmente, anche il direttore sarebbe d'accordo. L'ascoltiamo dopo, intanto ritroviamo una bravissima Patti Pravo, 1968, Se perdo te.

grande, grandissima Patti Pravo. Allora, vogliamo ricordare di questa petizione. L'idea è stata lanciata in TV da Cristiano Malgioglio, ma All Music Italia ha raccolto appunto questa idea e è convinto che la rete sia il mezzo migliore e più democratico per divulgare questa richiesta. Una richiesta che tramite l'hashtag Premio Carriera Milva ha già ottenuto l'appoggio pubblico di artisti del calibro di Laura Pausini, Siria, Dario Gay, e ancora Ermal Meta, Franco Musside e tanti altri. Il premio alla carriera, conferito sul palco del Festival di Sanremo, è il momento di riconoscimento più importante che si può conferire nel nostro paese ad un artista nel mondo della musica, e troppo spesso questi premi arrivano troppo tardi, mentre il momento giusto è ora, quando Milva, pur se lontana dalle scene per motivi di salute dal 2011, può ancora godere dell'abbraccio del suo pubblico. Milva è indiscussamente una delle signore della musica italiana, con una carriera straordinaria anche a livello internazionale. La sua musica ha toccato infatti oltre all'Italia anche paesi come Francia, Giappone, Corea del Sud, Spagna e tutto il Sud America, oltre ovviamente la Germania, dove è considerata una star di prima grandezza. E Milva, pensate, è l'unica artista italiana ad aver ricevuto 4 onorificenze nazionali, il massimo riconoscimento per ogni paese, ovvero ufficiale dell'Ordre des Arts a Parigi, ufficiale dell'Ordine del Merito della Repubblica Federale di Germania, commendatore dell'Ordine della Repubblica Italiana e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese. Insomma, questo riconoscimento crediamo che Milva, beh, se lo meriti veramente tanto. Tu stavi stretto a lei. L'ascoltiamo con

È una grande artista veramente che meriterebbe questo premio alla carriera. Vi ricordo che sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Facebook, io non ho una pagina, la pagina è quella di Radio G Giulianova, ma sul mio profilo personale ho condiviso proprio la ho condiviso la petizione. Chi vuole può firmarla per regalare a Milva, per consegnare a Milva ciò che merita, ovvero il premio alla carriera. Allora, dobbiamo fare intanto tanti auguri, e lo faccio con grandissimo piacere quando ci sono queste belle notizie pure, belle, gioiose da condividere, ne sono felice. Quindi dobbiamo fare gli auguri a due famiglie, perché ieri sono nati dei bimbi. Allora facciamo gli auguri a Maurizio Verdecchia e Katia Ruffini, ovvero papà Maurizio e mamma Katia, che ieri sono diventati genitori di due splendidi gemelli, ovvero Alessandro ed Antonio. E salutiamo anche il nostro Fabrice, che è diventato nuovamente zio, ma anche Serena, che è diventata nuovamente zia, Daniele, insomma, e tutta questa famiglia, la famiglia Verdecchia, che è la famiglia Ruffini, che vede arrivare questi due pargoletti che sono Alessandro e Antonio. Quindi tantissimi auguri a tutte e due le famiglie. Poi dobbiamo fare tantissimi auguri anche a Pasquale e alla moglie, perché è nato un altro bimbo, è nato ieri. Ieri vogliamo fare gli auguri, ma sì, glieli facciamo. Intanto vi ricordo, scusa, c'era una ascoltatrice che mi ricordava che mi chiedeva appunto di come contattarci. 0858003366, 0858007010, cara radioascoltatrice, oppure puoi scriverci anche su WhatsApp, oppure mandare un SMS al 3463182904. Allora, dobbiamo fare tantissimi auguri allora a papà Pasquale e mamma Elisa, ovvero Pasquale Cicconi, e alla moglie Elisa, perché ieri è nato un altro giuliese ed è il piccolo Gabriele. Quindi tantissimi auguri anche a voi ragazzi per questo splendido arrivo, un pezzo bellissimo che mi fa proprio pensare al tema della maternità dolcissimo, è quello di Neck.

adesso abbiamo fatto gli auguri per la nascita di tutti questi piccoli giuliesi, tre maschi, uno Gabriele, l'altri due invece gemelli di Maurizio e Katia. Quindi tantissimi auguri a questi ragazzi, a queste famiglie, per l'arrivo di questi bambini meravigliosi. Allora, a proposito di bambini, buongiorno Giusy che ci scrive il buongiorno. Senti un po', ma ricordiamo Giusy che recentemente si è felicemente sposata con Remo, non ci fate aspettare troppo per vedere questo bebè, eh? Quindi un abbraccio anche a Giusy e a Remo. Andiamo col prossimo pezzo, che con cui chiudiamo ufficialmente la mattinata italiana, che sono le 10:03, dobbiamo andare ad ascoltare le novità musicali del momento con il musicante, con un pezzo di Gianni Morandi. Grazie a tutti e buona giornata.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante, pronti ad andare a scoprire insieme tutte le novità musicali del momento? E sì, anche se le vere novità, le più autentiche, le scopriremo domani nella programmazione speciale del Musicante del Sabato insieme al nostro amico Vincenzo Iaconi, che ce le farà conoscere. Intanto iniziamo con la Radio Sveglia, come ogni buon musicante che si rispetti, che ci va a risvegliare con il suo trillo un pezzo legato alla memoria del passato musicale. C'è il grande Battiato con Centro di Gravità Permanente. A proposito, vi è piaciuta la fiction Rai su questo straordinario artista? Fatecelo sapere. Intanto ascoltiamo Centro di Gravità Permanente, Franco Battiato.

Era il nuovo singolo di Pharrell Williams, abbiamo riascoltato anche colonna sonora del quarto episodio, appuntamento con Cattivissimo Me. Lunedì è andata, lunedì o domenica? No, domenica? Sì, domenica sera è andata in onda su Rai 1 la fiction Franco Battiato e il lungo viaggio, film diretto da Renato De Maria e racconta la storia appunto dell'artista interpretato da Dario Aita. Nasce in Sicilia tra il sole cocente, il mare e l'Etna, è un bambino curioso e affamato di vita, cresce legato in modo esclusivo alla madre Grazia e in conflitto con il padre, mentre scopre l'amore per la musica. Negli anni 70 si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di diventare artista, immergendosi nella vivace scena culturale della città. Qui incontra Flor Jaggi, amica e musa, prima di una serie di incontri che segneranno la sua crescita artistica e spirituale. Dopo un esordio all'insegna della sperimentazione estrema, Battiato approda alla musica commerciale scrivendo testi memorabili e lasciando scie appunto di musica con il lancio di cantanti iconiche come Alice e Giuni Russo. Parallelamente attraversa una profonda crisi esistenziale che lo spinge a interpretare un percorso interiore radicale guidato dalla filosofia e dai nuovi maestri. La consacrazione arriva con l'album La voce del padrone e con prestigiose collaborazioni, ma Battiato non smette mai di cercare qualcosa di più alto del successo. La Sicilia resta per tutta la sua vita il suo rifugio e un punto fermo. La sua storia e la sua musica sono un viaggio continuo, un altrove, tra introspezione, arte e spiritualità. Pare che la critica, insomma, abbia dato un buon voto a questa fiction, che purtroppo io non sono riuscita ancora a vedere, ma l'ho registrata, quindi presto la vedrò. Ma il direttore, che è anche un conoscitore e un amante di Battiato, ci ha detto che la fiction gli è piaciuta, quindi insomma possiamo star tranquilli. Torniamo alla musica, quarto estratto dal nuovo album di Laura Pausini, si chiama Mariposa Technicolor, eccola qua.

0: Sottocosto!
1: Fino al 7 marzo nei supermercati Tigre c'è uno straordinario sottocosto.
2: Pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Birra Poretti da 66 cl a 85 centesimi.
1: Vieni al Tigre a scoprire le tantissime offerte in sottocosto.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo, Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Ah, per le bollette luce e gas scegliamo un'offerta a prezzo bloccato
5: e rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
3: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie e La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
7: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel. Solo a marzo, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 2.905 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,36, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 marzo. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Voglia di novità? Da Globo la moda cammina con te. Scopri i nuovi stivali Miss Globo. Eleganza scamosciata a solo 45 euro.
10: Cerchi un look grintoso? Per te gli stivali con frange a solo 39,99 euro.
9: E per completare il tuo outfit, borse Nardini a un prezzo incredibile, solo 19,90 euro.
10: Non aspettare, rinnova il tuo guardaroba con il massimo della convenienza.
9: Globo, per tutta la famiglia.
11: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Bene ragazzi, era Dito nella piaga. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Bene,
1: tutto
2: bene.
1: Stranger Things. Allora, siamo arrivati alla conclusione del nostro musicale. Direttore, non essere così triste. Torneremo domani mattina con tante belle novità musicali. E domani mattina ricordiamo alle 13:30 l'appuntamento con la schedina.
3: Non c'è domani.
1: Non c'è?
4: Non si gioca.
1: Ah, non si gioca, è vero. Quindi niente, non c'è, come non detto, non si gioca, niente. Quindi niente, niente coppia Mattiucci Marcozzi. Ci rivedremo tra due sabato. Perfetto.
4: M+M.
1: Grazie ragazzi, chiudiamo con un successo internazionale, novità di Kygo, si chiama Save My Love.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Ciao a tutti, buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie, 25 giugno, piano piano anche giugno ci lascia, il primo mese anche se comincia a metà, al 20, 21, il Radio G Notizie è andato, il mese di giugno ormai se ne sta andando, il 25 luglio, agosto, fa molto caldo, lo farà fino a metà giugno, luglio, qualcuno diceva ieri 14, anche la data, 14, è l'estate ragazzi, è così... Questa è l'estate, bisogna rispettarla, Non possiamo fare come ci pare che non rispettiamo l'estate. Vabbè, allora, detto questa amenità, vediamo chi salutiamo per primo. Betty Alm, la famosissima Betty Alm. Sembra un nome inglese, ieri sera abbiamo sentito un sacco di canzoni molto belle, ma tutte in inglese, alla bellissima assaggio del suono, al Kursaal, in inglese, tutti in inglese, tutti in inglese. Ho visto mio nipote che fa l'asilo 4 anni e mezzo e ha dato una cosa da riempire in inglese, ma l'italiano, vabbè. Abbiamo parlato con una professoressa che ha fatto l'esame di maturità e non siamo entrati nel merito del contenuto del tema, ma sugli errori di ortografia, insomma, ci stavano un bel po'. Betty Alm da sola? Betty Alm da sola, qua non si parte, Quindi almeno ci vuole un altro fedelissimo per dare il via al nostro notiziario, che abbiamo un sacco di notizie da dare, purtroppo non tutte belle, però così capita. Ragazzi, ce l'abbiamo un altro, eccolo, Andrea Serafini, ciao Andrea. Albiglio ovviamente è sempre uguale, dice che non si può toccare perché se toccano adesso si creano problemi su via Gramsci, che se aumenta il traffico e già, poveretti, arrivano fino al Bar Lazio. Vabbè, insomma, non se ne parla per ora, Buongiorno anche a Loredana Ciaffoni con i cuoricini giallorossi, forse compriamo un altro centrocampista oggi. Dopo Origlio potrebbe arrivare Cangemi, è una ipotesi, lo sentiremo, lo ascolteremo. Valentina Campetti in tutto in stampatello, buona giornata, con un bel cuore giallo. Il rosso non c'è? Ci metteresti tu una puntina di rosso anche per farlo completo? Questo giallorosso, buongiorno? Lo potresti rifare? Sì, lo potresti rifare. Ragazzi, dobbiamo cominciare intanto e andiamo allora a vedere il centro, l'edizione digitale, non ci fate per favore problemi. È nata a Pescara, apre il primo store De Cecco, quindi De Cecco apre dove si vende la pasta direttamente, eccolo qua. Sono contento perché la mano con la canzone di lui. Allora, caldo purtroppo, ecco la notizia non bella. Ieri sono stati due morti in spiaggia, uno in mattinata a Giulianova sul lungomare Rodi, un 86enne di Castel di Lama, è entrato in acqua ma senza farsi il bagno, camminava soltanto, ma sotto il sole cocente delle 11 aveva avuto anche qualche problema fisico, si è sentito male, si è accasciato. È finito nell'acqua e sono arrivati subito i bagnini per portarlo a riva, ma non c'era praticamente più niente da fare, anche se hanno fatto di tutto, il massaggio cardiaco e quant'altro, e purtroppo il poveretto è deceduto anche prima che arrivassero i soccorsi del 118, che secondo qualcuno sarebbe arrivati da Mosciano. Una volta a Giulianova, quando c'era la Guardia Medica, e lo ricordo purtroppo perché ho tanti anni, che c'era un'ambulanza sempre ferma a Giulianova davanti al Caprese, lo ricordate? Invece ieri a Giulianova, se una cosa che accade a Giulianova con l'ospedale che stava a due passi, l'ambulanza pare che fosse a Mosciano, così mi dicono, è da controllare, però questa è la notizia, non va bene però se è così. L'altro morto purtroppo ieri sera a Colonia, il pomeriggio a Colonia, si tratta anche qua di un turista originario di Ortisei, in provincia di Bolzano,

0: Anche lui è sceso in acqua, si è sentito male e anche in questo caso la situazione è stata identica, non c'è stato niente da fare all'arrivo dei soccorsi. Aveva quest'ultimo più giovane, aveva 68 anni. Allora, ci siamo con altre notizie, con il figlio di 5 giorni va all'esame per la licenza media, brava la signora, è successo a Martinsicuro, è la storia di Laila, una quarantenne marocchina che vedete qui nella foto, che è andata all'esame con la bambina di 5 giorni, e là, speriamo che stia andato tutto bene. Ancora la cronaca, trovato morto nella scarpata appena Sant'Andrea, il 65enne era sparito dalla sua abitazione. Poi maxi blackout a Teramo, ogni giorno se ne va la luce, qua ogni tanto se ne va, ma qua a Teramo ogni giorno, ieri in 550 senza luce, continue interruzioni di energia, il prefetto, è il prefetto che vuole, quando vuole il prefetto fa anche qualcosa che va al di là del semplice protocollo, ha convocato l'Enel, per dire ragazzi qua ci vanno. No, ci sono anche condizioni di sicurezza se se ne va la luce. E poi c'è questa notizia che arriva da Giulianova, sicuramente molto curiosa. Purtroppo avevamo pubblicato anche il video, poi ci hanno pregato di toglierlo perché c'è stato lo sviluppo della vicenda. Che cosa è accaduto? Che l'altra notte due ragazzi, purtroppo, evitiamo di dare dei giudizi, vandali, hanno vandalizzato, è successo, hanno preso a calci il distributore di sigarette in via Town Revel, e poi qualcuno dei due ci ha fatto la pipì dentro, poi ha preso anche le sigarette, ovviamente l'hanno danneggiato, il tutto è stato ripreso dalle telecamere, il proprietario ci ha telefonato, ci ha inviato anche la telecamera, si vedeva perfettamente, è stato così bravo anche tecnicamente a oscurare il volto dei due ragazzi, che però insomma poi si sono riconosciuti. Lui ha fatto un appello e ha detto: mi avete danneggiato, avete fatto i bulli, avete fatto quant'altro, però io non vi denuncio se venite da me a chiedere scusa. Abbiamo pubblicato la notizia sulla pagina Facebook con il video che ci ha inviato lui, tutto concordato, tutto, e beh, in effetti la notizia quindi va aggiornata in serata, i ragazzi si sono presentati, ci siamo stati noi, hanno chiesto scusa e il tabaccaio non li denuncia. Rinuncerà. Però state attenti a questi ragazzi che fanno queste cose, vedete, se vedete il video non lo potete vedere più perché l'abbiamo concordato di rimuoverlo dopo che l'abbiamo messo, prende un calcio senza motivo, passa, vede questo distributore e lo prende a calci. Non può andare bene. Noi ricordiamo che al centro di tutte queste vicende ci sono sempre le famiglie, purtroppo. Non c'è altro, chi è educato in un modo, chi in un altro, chi fa le fesserie, chi non le fa, non siamo tutti uguali, quindi succede anche questo. Vabbè, questa era la notizia, poi andiamo a vedere le altre notizie, diciamo che Giulianova potrebbe acquistare un centrocampista oggi dopo Origi, un altro centrocampista potrebbe essere Cangemi che ha giocato l'ultima partita l'ultima stagione nel Gela, mentre invece andiamo a vedere il basket di Serie B, il Roseto, primo colpo per il Roseto e ufficiale l'arrivo dell'ala Chiti. Vedremo poi le altre notizie, intanto andiamo avanti, ecco qua. Le sorelle ritrovate, ovviamente se ne parlerà ancora per un po', il sequestro, i complici, le indagini e gli indagati che sono tutti quanti adesso pronti a parlare. La mamma dal carcere dice: le mie figlie vogliono stare con me, ma intanto l'avvocato della donna ritira la difesa, cioè non è convinto e non sarà lui a difenderla. Parliamo di farmaci che purtroppo servono. I farmaci prodotti in Abruzzo trainano la crescita del nostro PIL. Poi è ora una legge quadro anche per cavalcare l'export. Si va avanti. E passiamo dall'Abruzzo, svolta per una fonte pulita. Ecco l'accordo per l'energia del futuro. Firmata l'alleanza con la canadese Fusion, parte lo sviluppo della fusione in Italia. Poi, come abbiamo detto, arriva il primo store de Cecco e così raccontano l'eccellenza, la loro esperienza. C'è uno store de Cecco, come potete andare a comprare a Pescara, potete andare a comprare tranquillamente la pasta asciutta proprio da de Cecco, nei singoli negozi. Se chiudono i negozi si spegne la comunità. Ora basta annuncio, oggi l'assemblea elettiva a Chieti, abbiamo ieri dato spazio a un documento del PD sulla situazione di grave crisi del commercio giuliese che riproporremo domani sera in un dibattito nel pomeriggio da noi alle ore 18:30 per approfondire un tema molto sentito e molto importante. è molto trascurato, possiamo aggiungere. Poi abbiamo parlato ieri della legge salva balneatori, ma è già a rischio, l'aveva detto Albani, guardate che non vanno niente, e infatti legge salva balneatori a rischio, risulta già bocciato il precedente del 2017, ma loro ci proveranno, ma c'è qualcuno che dice guardate balneatori che vi prendono in giro, ed Alessandro che è intervenuto di Italia Viva dice altro che soluzione, finzione, si prendono in giro i balneatori. L'estate della politica, Sinistra Italiana in festa per 3 giorni con i big del partito, da domani a domenica arrivano Fratoianni e Piccolotti, il segretario Richeri dice così rafforziamo il campo largo, si svolge a Pescara. Poi Amnesty in spiaggia per difendere i diritti e l'ora del rispetto, dibattito, spettacoli, un flash mob per chiedere solidarietà. Salvini dice dobbiamo rifondare il multilateralismo. Ancora avanti, una cerimonia per Delli Castelli, ricordiamo che c'è questo omaggio alla madre oggi, ma Giulianova era stata già all'avanguardia su questa vicenda. Poi c'è questa notizia, in 7 anni l'Abruzzo ha perso 17.500 giovani, la denuncia arriva, andiamo a vedere bene, perché è una notizia importante, dalla GD, emergenza generazionale, troppi lasciano la propria terra per studio e lavoro, e 17.500 giorni, tutti i forte fresche che se ne vanno. La finanza, frodi, droga e spesa pubblica aumentano le indagini e i sequestri, oggi è il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. L'attività operativa è stata già resa nota ieri, in 18 mesi 9.400 interventi, scoperti 262 evasori totali. Le crisi internazionali, passiamo all'estero, Meloni e gli altri leader oggi a Berlino, perché tutti sono convinti che serve più Europa nella NATO, ma ne siamo convinti un po' tutti, solo che si muovete a 10 all'ora. Poi jet americani dall'Italia in Iran, monta la bufera su Root, che c'è un cognome che cos'è un Root, uno che fa un Root, vabbè, è quello americano, amico di Trump, che ha fatto anche ieri un'altra dichiarazione non bellissima. Intanto Alemanno, ex sindaco di Roma, ha lasciato il carcere, è uscito da Rebibbia e ha confermato che sarà al fianco di Vannacci nella sua campagna elettorale. Una trasmissione televisiva molto seguita, attenzione, Lasciarelli lascia la trasmissione Chi l'ha visto, molto seguita in Rai, e pare che sia uno smantellamento continuo di trasmissioni importanti della Rai, interviene il Movimento 5 Stelle che adopera proprio questa parola, smantellare, e dicono così, smantellano Rai 3. Come mai proprio Rai 3? Che poi non è che è molto diverso ormai da Rai 2, una volta quando la chiamavano Tele Kabul, adesso non c'è più. L'allarme alle 5 Stelle in commissione vigilanza, i vertici evitino di scegliere conduttori per vicinanza a Fratelli d'Italia. E questo ve lo potete scordare. Ma si fa così, quando si sta al potere si sceglie sempre gente del proprio conto, ma è una mia novità, Però si fa con maggiore o minore, cortesia. Questa terribile vicenda che viene ricordato del duplice ufficio spara con il fucile alla moglie e al figlio. Questo delinquente ha sparato con il fucile, ha ucciso la moglie e il figlio a Camaiore. Un messaggio sui social, il possibile movente, pensate qual è il movente, siamo proprio al medioevo, vabbè, ma ormai. Dice, triste pensare che tuo padre ti preferisca morto piuttosto che gay. È una frase che era stata già detta in televisione, non metteva morto che gay, ma qualche altra cosa. Siamo a questo punto ancora in Italia. Intanto il caldo non concede tregua, 5 decessi purtroppo a parte i 2 di Giulianova e di Cologna, disagio anche alla Galleria degli Uffizi, come sapete in Francia per il caldo hanno chiuso l'accesso alla Torre Eiffel e al famosissimo Museo del Louvre. Corte dei Conti dice, c'è stata l'assemblea, la magistratura contabile, rigore sulla spesa, quindi state attenti alla spesa. Anche se noi la rottamazione al Comune di Genova la potremmo fare perché abbiamo certificato un avanzo di 4 milioni di lire. Scompare, ma viene trovato purtroppo morto nel bosco, è successo a Penna Sant'Andrea. Il famoso blackout di Teramo non è come quello di Genova, che ogni tanto se ne va un po' di luce, no, e qua se ne va più spesso. Ieri sono rimaste senza corrente 550 famiglie. Poi è stato un vertice sulle fabbriche bollenti, il caldo, perché non ci sono mezzi per tenere un po' di refrigerio nei luoghi di lavoro. Estate, salta Teramo Natura Indomita 2026 senza il calendario degli eventi. ARC ha puntato su altri progetti, il comune non ha promosso un contenitore alternativo, così troppi a costi troppi alti da sostenere. E quindi vi ricordate quelle erano le manifestazioni che si facevano vicino al fiume a Teramo, sul lungo fiume? Beh, tutti quegli eventi sono saltati, mentre oggi, come sapete, con grande spolvero viene presentato il cartellone degli eventi di Giulianova. Meno male, un po' in ritardo rispetto al solito, però, come dire, meglio tardi che mai. Parliamo di drammi che non vengono risolti, perché tutti sanno che le carceri sono sovraffollate, ma non si fa niente. Quando voi criticate i magistrati, no? E dice, ecco, tanto l'ha rimessa in libertà, a parte che ci sono dei reati per cui si può mettere in libertà anche dopo la condanna, sì, succede, oppure viene rinviato in attesa di giudizio, le carceri non ce le vogliono mandare perché sono piene e la gente si suicida in carcere. Detenuta suicida, la garante dice, meritava una cura diversa, però lo dite sempre dopo che è successo, sapete che è sovraffollato, che ci sono problemi, non fate niente, poi se qualcuno si suicida, purtroppo succede ripetutamente a Teramo, e tutti a dire meritava di essere trattato diversamente e quant'altro, fatelo prima se lo sapete, no? Martinsicuro, eccola qua la bella storia, all'esame per la licenza media con il figlio di 5 giorni, una bella storia di integrazione, meno male che non gli hanno detto niente, era una marocchina di 40 anni, il giorno prima del secondo parto aveva affrontato l'esame scritto, ieri si è presentata per l'orale. Poi questa notizia la voglio leggere. Beh, le stiamo leggendo tutte, tratte dal centro, però questo un po' di più. In 1370 i corsi per imparare l'italiano, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, da tempo appunto di riferimento per gli stranieri. Se ci andasse anche qualche non straniero non sarebbe male a fare un bel corso di italiano. Poi Alba, violenza in famiglia, picchia e minaccia la moglie e le dice così, se mi denunci ti taglio la gola. Un bel maritino, operaio trentenne, rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna era già finita in ospedale, ma aveva detto per coprire il marito che era caduto nell'abitazione. E quindi vedete, fino a quando è possibile, le donne cercano sempre di salvare il matrimonio, di proteggere anche chi li picchia davanti ai figli, poi però accade anche di peggio, e stava minacciata, molto minacciata dal marito. Ecco qua i due morti purtroppo che sono rispettati, le tragedie a Giulianova e a Cologna, muore spiaggia un 87enne per il malore, muore per un malore mentre nuota, questo era già entrato in acqua, è successo questo a Roseto. Poi i vandali che danneggiano i distributori di sigarette l'abbiamo già appunto visto, e abbiamo visto anche come questo ci sia stato questo problema abbastanza serio poi risolto, perché dice, se ha detto il tabaccaio, se chiedono scusa non li denuncio. Noi abbiamo potuto adesso aggiornare la notizia, e cioè che sono andate a chiedere scusa. Ieri c'è stato un bel ricordo, ma andava fatto un po' meglio, un ricordo di Pasquale di Massimo Antonio a 36 anni dalla scomparsa. Ci sono state delle belle interviste che dovremmo ascoltare. Se riusciamo, se no facciamo per telefonino, ma qualcosa vi dobbiamo far ascoltare. Raffica di furti, questo accade a Roseto, i residenti si mobilitano, mentre invece a Roseto, guardate un po', i nostri no, come sono belli, riverniciati sotto passi comunali, però la gente dice, vabbè, intanto riverniciamo, dopo 2 giorni sono da capo, ma se ci mettete le telecamere, a proposito, dice che abbiamo il più alto numero di telecamere della regione, avessero scoperto un caso, uno. Invece il tabaccaio che c'ha la telecamera e gli è successa una cosa, l'ha scoperta una. Ma come funziona la telecamera? Funzionano queste telecamere? Le controllate, le vedete? Ma è possibile che non abbiamo potuto scrivere una notizia, scoperto un furto oppure un vandalismo, un'altra cosa, grazie alle telecamere? Niente, non accade niente, mai. Della serie Kitenem. Si va avanti, sta Silvio rivolta per la strada chiusa dopo la frana, qua ancora non si risolvono i problemi, mentre a Pescara iniziano i lavori in Corso Vittorio, però dice che un po' l'estate sarà a rischio. La droga nei pacchi postali che arrivavano dalla Francia, due arresti, sono caricati 5 kg. Poi la sala che non dorme mai, qui garantiamo sicurezza e puntualità, 650 treni hanno fatto un servizio alla stazione di Pescara. Dunque, siccome è molto atteso, ci hanno confermato che il famoso sottopasso dalla stazione di Genova che porta dalla Piazza Roma fino a Via Bolzano dovrebbe essere riaperto il 30 giugno, secondo i tempi, e poi ci saranno gli inviati delle ferrovie che arriveranno. Altra notizia, al Monte Silvano, sulla nuova terrazza vista mare, spuntano le statue dei gorilla. Ci hanno messo le gorilla come statue su una terrazza, beh, questione di gusti però. Hanno preferito mettere due gorilla, c'erano polemiche ovviamente. Andiamo adesso all'Aquila, capitale della cultura, la Visitazione è tornata, mancava da 400 anni. E poi la città, ovviamente sempre nell'ambito di queste manifestazioni, sarà raccontata attraverso una web app. Andiamo a Sulmona, e purtroppo Sulmona è la regina della cronaca. Scopre il ladro in casa e lo afferra, il malvivente vola dalla finestra. Un sessantenne ringasando si è imbattuto in un gruppo di sconosciuti che cercavano di allontanarsi. L'uomo ne ha trattenuto uno per un piede mentre tentava di scavalcare la ringhiera, ma poi gli è sfuggito ed è caduto. Ma non sembra si sia fatto molto male, l'aveva afferrato, ma quello si è divincolato ed è caduto. Poi, molestata durante la visita, il partner denuncia un dentista, lo toccava, invece di toccare sui denti, toccava altrove, e non si fa. Andiamo adesso a Chieti, il sindaco Legnini chiama gli sconfitti, e sì, carice, collaboriamo tutti per Chieti. A proposito, ma voi della sinistra, Giulianova, state a trovare il candidato? La Cicconi ormai è scomparsa, sarebbe stato un gran candidato che avrebbe potuto mettere. Ne fate niente? Continuate a fare documenti su tutte le cose, uno diverso dall'altro? Ma come fa a non vincere? Ci sono molte cose che non vanno in questa amministrazione, ma come fanno a non vincere rispetto a quello che non si fa nulla di là? Forse un po' Evoluzione Sostenibile sta toccando temi più concreti che riguardano la gente. Ne parliamo domani comunque sul commercio. Vediamo come siamo messi sul commercio. Ricordiamo che Genova non ha l'assessore al commercio perché insieme all'urbanistica è una delle deleghe del sindaco, però un po' non va bene. Non va molto bene. Va bene? Non va molto bene. La radioterapia da 8 giorni senza TAC. Il primario dice è una grande sofferenza, ha ragione. E poi si allungano le liste d'attesa, la gente deve purtroppo andare poi alle cliniche private che ti fa, un po' di soldi che ti mettono da parte e lo fanno per quella. Allora c'è l'abortone domani sera a Giulianova, lo sapete? No, domani sera 9, quando è? Sabato c'è. C'è la Serena Bortone a Giulianova con il suo libro Le Dirimpettaie. Ma ricordiamo che la Bortone è famosa per questo libro, ma è famosa anche perché fa parte di quella ripulista che la RAI ha fatto quando lei fece una cosa di sinistra che non doveva fare, leggendo dei versi, non mi ricordo di chi, che non dovevano essere letti, e non ha fatto più la sua trasmissione, che era bella e seguita, anche perché ci metteva un po' di musica, un po' si capiva di più. Invece la Balivo fa soltanto al suo posto, sta le trasmissioni su quelli che devono dimagrire e su, poi adesso ormai sul gossip è più sfrenato, quello l'amante di quell'altro, ci sta più una canzone, un cantante, niente. Oh, questa è la RAI. Ragazzi, andiamo avanti perché stiamo per passare allo sport. Stiamo arrivando? Piano, piano. Sì, ci arriviamo allo sport. Questo è lo sport. Allora. Vediamo come si apre. Apre con la Bosnia, tutto facile col Qatar, ha vinto ieri sera anche il Brasile. Non solo il Marocco, gli africani riscrivono anche la storia dei mondiali. Andiamo avanti. Malagò sta facendo una piccola rivoluzione. Pescara, Blinda Campora, Berardi Venezia, è fatta, è arrivato. Andreucci, il nuovo allenatore dell'Aquila, dice l'Aquila sogna in grande, quindi faranno la squadra per salire. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sul bomber di Renzo. Occhi puntati sul bomber di Renzo, chissà se lo prendono. Abbiamo detto Giulianova, si lavora per il secondo centrocampista dopo Rigi, dovrebbe essere Cangemi del Gela, vedremo se sarà così. Ci siamo? Sì, ci siamo. Roseto prende forma, è il progetto che è stato retrocesso in Serie B. Il primo tassello è Chiti. Questo è il nome del giocatore che dovrebbe rinforzare appunto il Chieti. Di basket non ci sono notizie. Chieti, come sapete, deve ricominciare dall'eccellente, perché ci sta anche lavorando su questo. Adesso noi dobbiamo andare però sulla pagina del Messaggero, ma quella, come si dice, quella abruzzese. Vediamo se la troviamo. Abruzzo, ci proviamo, lo vediamo subito andando all'indietro. Se c'è l'Abruzzo, sì, c'è l'Abruzzo. Siamo sul calcio, beh, rimaniamo qui perché così c'è una certa continuità. L'Aquila, vedete, ha parlato Andreucci, ha detto che l'Aquila sogna in grande, invece qua il titolo è diverso, umiltà, non grandezza, umiltà, che vuol dire gioco? Il neotecnico Andreucci lancia la sfida per la prossima stagione, con Pelliccioni stiamo valutando i calciatori giusti per questa piazza, non voglio fare proclami ma l'impegno è per un campionato di vertice, quindi anche l'Aquila, ricordando che tutti verranno metterci in difficoltà. Altre cose non ci sono che ci possono riguardare Serie D? No. Invece per la Serie C il Pescara prova a tenere Calligara. Vediamo il Teramo, caldo, malori al mare, morti due turisti in poche ore e allarme, naturalmente allarme però. Poi sicurezza sulla costa, sono stati rafforzati i servizi estivi. Ed ancora smart building, efficienza e sostenibilità in altri 13 uffici postali del Teramano. Roseto, il Lions Club dona un cane guida, giusto, è un gesto concreto di solidarietà e di inclusione. Poi andiamo a vedere le altre pagine, qui siamo a Lanciano Vasto, emergenza caldo anche a Vasto, pattuglie della Croce Rossa addirittura che ci sono. Dal 1 luglio al 31 agosto controlli con un'auto medica e due squadre in bici, vedete come si dice, qua lo fate? Lo fate a Giulianova? La pattuglia con le auto in bici? No, la pattuglia in bici? Speriamo. Iniziativa nel weekend per fornire assistenza ad anziani, bambini e turisti. È una bella cosa, fatta però a Lanciano Vasto. A Vasto per la precisione. Corsa contro il tempo a Chieti per salvare i cantieri, serve un grande scatto. Sorelline ritrovate, parla la mamma, ritrovate appunto, la donna le vuole con sé, vogliono stare con me, dice lei. Saranno sentiti anche i compagni e il padre, probabili nuovi indagati da parte della procura. L'Aquila, terre di scavo contaminate addirittura da arsenico e da cadmio, una condanna e due assoluzioni, questa è una cosa vecchia, cioè il processo. Caldo estremo anche a Pescara, impennata di vendite di climatizzatori, ma questo si sapeva. Mentre la pagina 2 dice crescere il benessere, più redditi, l'esport e turismo in Abruzzo. Ed ancora la prima pagina che le mette tutte, caldo estremo, turisti morti sul litorale, una Giulianova, una colonia, Pescara aumentate le vendite dei climatizzatori, a Vasto, questa bella notizia, vogliamo chiedere alla Croce Rossa se lo farà anche Giulianova nei giorni festivi e prefestivi, pattuglie della Croce Rossa pronte a intervenire, perché vogliamo sapere se è vero che ieri l'ambulanza è arrivata da Mociano. Sorelle ritrovate, già tentata una fuga, nella sentenza del Tribunale di Cassino il sospetto che la madre volesse far scappare la maggiore dalla casa famiglia di Civitella Arsedena già nel 2024, oggi gli interrogatori. Poi a Pescara è aperto anche il primo De Cecco Store. Questo era il Messaggero, famosissimo Messaggero, noi volevamo vedere proprio il Messaggero, come fa sicuramente ci andiamo, Messaggero nazionale, quindi dobbiamo tornare leggermente indietro per vedere insieme a voi, leggere insieme a voi la prima pagina del quotidiano romano. Ci stiamo arrivando, eccola qua, eccola. Allora, titolo principale, ne sono due per la verità, ci sono due aperture se vogliamo, oltre all'articolo di fondo. Il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, questo è il bilancio. Poi la politica estera, le guerre che ancora ci sono, la gente fa ancora le guerre, noi moriamo di caldo e la gente fa le guerre. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemica su Rut. Poi Alemanno, io esco innocente dal carcere, il sistema va cambiato e decide di mettersi appunto con Vannacci. Poi questo orrore in Versiglia, il giovane musicista e la mamma uccise, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio che la moglie invece difendeva. Dove lo mettete questo qua? Cioè questo operaio qui che ha fatto questa cosa, dove... Noi siamo contrarissimi alla pena di morte. Questo qua la potrebbe meritare. No, ma poi non soffre. Ma fateglielo fare il carcere. Non è che mo gli date 20 anni, poi 15, è stato bravo, poi 10, poi esce ancora e va a uccidere qualche altra persona? Che l'Italia è? La riforma della giustizia andava fatta su queste cose, non per i giudici che fanno la politica. E infatti è stato bocciato. Ci fermiamo un attimo ragazzi, poi torniamo con voi con le altre notizie del nostro radio giornale.
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-0735-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri perché star bene ci rende liberi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 €, cocomeri a 1,49 €, zucchine extra a 1,39 € al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 € al chilo, capocollo a 6,90 € al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 € e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 € al chilo, l'orata a 11,30 € al chilo, il filetto di salmone a 15,90 € al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 € al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 € al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 € al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 € al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 € al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
0: Ascolto del Radio G Notizie da Radio G Giuonò 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio naturalmente e anche gli amici al bar che abbiamo qui. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Marco D'Agostino, tanti auguri. Martiniello, il compleanno di Martiniello? Non lo confermi? Ti facciamo gli auguri, lo chiamiamo poi? Luigi Anni, buongiorno, direttore, buon caldo a tutti, va bene, da sopportare, grazie Luigi. Rita Piccioni, ovviamente buongiorno a tutti e buon giovedì, grazie, grazie anche ad Alfredo Di Federico, naturalmente, che vediamo qui in lista. Eccola qua la notizia di calcio, Genova vicino all'ingaggio del centrocampista Cangemi, ultima stagione nel Gela, dovremmo avere la conferma nella giornata di oggi, buondì anche ai Ole del Re. Ci siete tutti ragazzi, buona giornata naturalmente, quindi adesso un altro piccolo stacco e poi ci colleghiamo con lui, con il re del meteorologo, il re meteorologo, il re della meteorologia, Casalena.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
0: Sapete dove si trova Globo? È inutile che vi aggiorniamo su dove si trova, sul lungomare Spalato a Giulianova. E intanto abbiamo il Casalena che suona. Casalena suona? Chitarra suona più piano. Buongiorno dottor Casalena, che c'è? Qua non si discute se faccia caldo o meno, si discute ormai sulla durata. Chi dice una data e chi dice un'altra. Che sappiamo da te?
4: La durata è che abbiamo detto che fino ai primi di luglio non cambierà nulla, quindi dovremo aspettare sicuramente un'altra settimana, quindi oltre questa che finisce anche la prossima. Dopodiché probabilmente tra domenica e lunedì prossimo gli spaghi vedono un tracollo termico con un inserimento depressionario sul Mediterraneo, però ripeto, siamo a distanze siderali.
0: Niente. Ho fatto questa domanda perché qualcuno diceva che poteva arrivare fino al 10 luglio, ecco perché te l'ho detto. No? Non escludi?
4: Adesso non mi esporrei così. Adesso, cioè, però intorno al 3-4 luglio, diciamo che non è quasi sicuro, però insomma, sono grandi possibilità che possa continuare questo caldo. Poi dopo il 4 probabilmente ci sarà una flessione termica accompagnata da un peggioramento del tempo, però è sempre da rivedere perché parliamo di futuro molto prossimo ancora.
0: E quindi tu non d'azzardi, non torniamo, e fai pure bene perché poi si hanno delle delusioni.
4: Poi prendi delle trampate.
0: Sì. Esatto. Va bene, quindi weekend tutto assolato, quindi mare come
4: weekend con caldo e umidità, quindi caldo e umidità
0: è peggio. Invece mi dicono, tutti dicono che in Africa si sta meglio perché ci sta il caldo ma senza umidità, e quella è la differenza?
4: Sì, esattamente, c'è più dispersione di calore verso l'atmosfera, soprattutto di notte, quindi rinfresca, e di giorno insomma il caldo è maggiore dal punto di vista dei gradi ma minore dal punto di vista dell'umidità, e tant'è che anche insomma gli africani che abbiamo qui in Italia
0: soffrono,
4: sudano,
0: è vero,
4: dicono che fa troppo caldo per loro,
0: è vero, l'hanno detto, sì,
4: è una sensazione. Nel Mediterraneo c'è un clima piuttosto severo dal punto di vista climatico, caldo ultimamente,
0: va bene, ma questo dipende dall'umidità, ce l'abbiamo sempre avuta noi, sì.
4: Sì, però l'aumento della temperatura sta cosa è peggiorata.
0: Perfetto, ragazzo, che ci dice lei? Ah, no, però la temperatura ce lo dici quale può essere il massimo in questo fine settimana?
4: Beh, sulla costa saremo intorno ai 33-34, l'interno può fare anche 37-38, ma ripeto, tasso umidità sopra il 70%, quindi molto elevato.
0: Ho capito, ma noi per esempio a luglio e agosto quando abbiamo in genere?
4: Quando abbiamo, dipende dalla struttura anticiclonica.
0: Una media.
4: La media sarà intorno ai 30-31 gradi.
0: Ma quindi come adesso?
4: No, più fresco.
0: No, ma come gradi, no, dico come gradi, sì.
4: Come gradi è più fresco se c'è una struttura anticiclonica normale, quindi...
0: Le azzorre, per esempio, le azzorre.
4: Abbiamo 30-31 gradi con umidità intorno al 60%.
0: Che sappiamo tu, che ti ricordi che ti hanno detto a Giulianova quando siamo arrivati al massimo nella storia, andando indietro negli anni, quelli più recenti, quando dico dal Medioevo.
4: Più recenti abbiamo i 40 e mezzo di 4 anni fa.
0: 4 anni. A che mese?
4: Tra l'altro è il 31 agosto, quindi è la fine agosto.
0: Nonostante la fine di agosto, quanti gradi?
4: 40 e mezzo. Sembra la temperatura del corpo,
0: la febbre, pare.
4: La febbre.
0: Ma siamo sopravvissuti, siamo ancora tutti quanti qua a parlarne. Abbiamo superato.
4: Qualcuno ci sta lasciando un po' le penne.
0: Ho capito, però fare il bagno a 86 anni sotto il sole è meglio non stare sotto l'ombrellone, ragazzi, ma è così. Sono semplici,
4: sì, ma non cose. Ma
0: a posto.
4: Va bene. Dopo le 5 magari.
0: Invece l'acqua è bella calda, ti ricordi quando si dice nubrode? Sì?
4: Come brodo vegetale.
0: Ancora sì. Va bene. Oh, sì, vuoi dire qualcosa sui mondiali? A me non interessano affatto.
4: 3-0 il Brasile, 4-2 mai il Marocco che si qualifica.
0: Quella!
4: Messico vince il girone battendo la Repubblica Ceca, che dopo la Turchia è la seconda squadra europea che torna a casa. Quindi, la Scozia forse ci tornerà pure perché ha un coefficiente reti piuttosto imbarazzante. Non è capitato. Adesso
0: le big ci hanno tutti: Germania, Francia, Spagna, Brasile.
4: Ci sarà qualche incrocio.
0: Quindi comincia a diventare un po' interessante con qualche partita, un Brasile-Francia, per esempio. Non so, una cosa che mi viene
4: forse
0: in mente.
4: La prossima settimana si comincerà a giocare.
0: Perfetto. E si può vedere qualcosa. Perché ogni volta che la vedi c'è rimpianto che non ci siamo noi, che eravamo Cengi, però va bene. Esatto. Grazie, buona giornata, re della meteorologia, ciao. Mica ha detto di no, mica ha detto non lo sono. No, andiamo al Columbus.
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrei sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Eccoci qua con il Radio G Notizie. Vogliamo fare un po' di auguri a volo? Visto che siamo qui su questa pagina di Piccola Città che torna con il nuovo numero, non ve lo perdete, online, pieno di notizie, di curiosità, di interventi. Allora, oggi abbiamo detto che è, me lo abbiamo detto noi, lo è il 25 di giugno ed è esattamente un giovedì. Vogliamo vedere chi compie gli anni in questo giorno? Vediamo, siamo qui. Andiamo subito a vedere chi compie gli anni oggi. Allora, abbiamo detto che siamo a giovedì. Eccolo, il giovedì 25 giugno. Buon compleanno a Monica Bollini, tanti auguri. A Pasquale Cicconi. Grande Pasquale Cicconi, a Dino Di Leonardo, a Martina Ginoble, a Mirko Bellisari, a Pina Martini. Eccolo qua, il re della Croce Rossa, Danilo Di Giancamillo, è il responsabile della Croce Rossa, glielo chiederemo se fa quei tour come hanno fatto a Vasto, eh? È molto importante poterli fare. E auguri anche a Giovanni Scimitarra, Giannino Scimitarra, è stato consigliere comunale, ricordate? Oggi è il 25 giugno, la chiesa ricorda San Massimo, era di Torino, e fu allievo di due santi e quindi era inevitabile che dovesse rimanere nell'ambito della santità. Erano i santi Eusebio e Massimo, Eusebio e Ambrogio. Massimo guidò la diocesi di Torino di cui fu fondatore nel travagliato periodo delle invasioni barbariche, beh, non era un periodo tranquillo. Nonostante il suo carattere mite, agì con la fermezza che richiedeva il momento. A quelli che per paura abbandonavano la città, diceva: è figlio ingiusto ed empio colui che abbandona la madre in pericolo e dolce madre e la patria. Morì però tranquillamente, senza problemi, nel 423. Auguri a chi si chiama Massimo, se questo è il santo di riferimento e può festeggiare oggi l'onomastico. Ricordiamo che la pagina degli auguri è offerta come di consueto da Marcafè.
1: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
2: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcafè.
3: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
1: Che buono è!
3: È Marcafè!
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
0: Segnalata la presenza di una bicicletta da donna legata ad un segnale stradale in via Quarnaro da tantissimo tempo, eppure legata, è possibile che nessuno sia mai andato a riprenderla? Sono stati informati i vigili, la bicicletta è ancora lì, ripetiamo, è una bicicletta da donna legata a un palo in via Quarnaro vicino all'ingresso del liceo musicale, al Cursal, quindi interessato che se l'avete dimenticato oppure sa chi è, oppure mo ve l'andate a fregare, che avrebbe... però là sta. Perché siccome è molto tempo e nessuno ci va, è stato segnalato dai residenti.
4: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
0: Punto della rubrica dei libri Quid, famosissima. Parliamo di qualcosa? Andiamo ad ascoltare?
5: Di pillole di libri dell'associazione Quid in collaborazione con Radio G di Giulianova. Io sono Francesco Di Giorno e vorrei consigliarvi questo libro, Fiore delle Illusioni, di Giuseppe Capozzella, edito da Feltrinelli. Perché vorrei consigliarvelo? Il primo motivo è perché mi ha colpito la storia, proprio la narrazione. Di che cosa parla in realtà fondamentalmente? Parla del rapporto di due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo. L'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova la libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino più o meno coetaneo.
0: Riusciamo a farlo ascoltare in maniera così, e purtroppo siamo in attesa di nuove apparecchiature, perché questo non va bene. Comincia a fare questi problemi su tutti i servizi e noi quindi dobbiamo con difficoltà e con tristezza abbandonare tutto ciò. Dunque, allora vediamo un po' questo, in attesa di parlare molto di Pasquale Massimo Antonio, ci siamo.
6: Il rapporto tra sindacato, mondo sindacale e arte, con i quadri di Michelangelo, anche lui noto comunista, dedicati a tuo padre, con una mostra che ricordiamolo subito, prima delle interviste, si terrà
7: il 4 luglio, proprio qui, nei locali della CGL e poi successivamente nella nostra sede in Corso Garibaldi, però ci piaceva partire da qui.
6: Da che ora ti potrà visitare?
7: Allora, dobbiamo semplicemente decidere questo, perché questo è uno spazio di lavoro, di dialogo, di confronto, e la cosa bella è proprio quella, perché diventa, diciamo, un allestimento dinamico, nel senso che le persone che vengono qui per altri motivi poi hanno la possibilità di guardare la mostra, quindi non è statico come in un museo tradizionale, e quindi la CGL che diventa anche sala espositiva.
6: Ti ricordi tu di tuo padre?
7: Ma io in realtà ero molto piccolo, come sai, quindi questi
6: è morto,
7: avevo sei anni.
6: Credo che ne sappiamo più noi.
7: Sì, infatti questi
6: momenti per me sono... l'hanno raccontato.
7: Sì, sono momenti non tanto di memoria quanto di scoperta. anche perché
6: tutti
7: poi
6: hanno concordato su una cosa che io ho sempre riconosciuto, di umanizzare il mondo sindacale. Cioè era capace di andare d'accordo ovviamente con la classe operaia che doveva difendere, ma anche con i datori di lavoro.
7: Sì, diciamo la dimensione umana è quella che insomma spero anche quest'oggi venga fuori, non soltanto quella sindacale e nell'ultima parte della sua vita quella di militanza politica, anche se poi la politica lo ha tradito, il suo stesso partito lo ha tradito. Sappiamo insomma che la politica nell'accezione originaria è scomparsa, ma già a partire dalla fine degli anni 80 e poi gli inizi degli anni 90, no? Ricordate Berlinguer quando annunciava e parlava di questione morale, insomma una sorta di presagio su quello che stava diventando la politica. E quindi diciamo poi mio padre l'ha vissuto negli ultimi anni della sua vita offrendo proprio i suoi ultimi respiri alla politica, e sappiamo poi com'è andata.
6: Ti senti mai, ti capite mai, ti illudi anche di rappresentare anche tuo padre quando parli sulle battaglie più importanti?
7: Beh, nel senso comunque un'eredità che uno sente, ripeto, la scoperta è proprio attraverso questi momenti, attraverso i quadri di Sandro, ma attraverso la narrazione e il racconto delle persone. Inizialmente quando ero piccolo mi ricordo odiavo questi momenti di racconto e di narrazione perché per me erano fonte di sofferenza, quindi ricordo proprio la rimozione, tant'è che ho eliminato proprio le lacrime dal mio lago degli occhi, proprio perché quando subisci tanti lutti da ragazzino, insomma poi questa è fonte di sofferenza.
6: Però che ha perso anche la mamma,
7: Sì, grande Anna. Però poi crescendo ti rendi conto che questi momenti sono fondamentali perché ti restituiscono la figura paterna attraverso il racconto delle persone che l'hanno conosciuto e amato, perché poi prima quelle foto che si vedevano me le ha portate una grande amica.
6: Ha portato le foto di tutti i manifesti di partecipazione che tutti i muri di Genova riuscirono in gran parte a contenere.
7: Esatto, proprio per restituire questo grande amore che la gente aveva, i cittadini avevano, ed era sincero, proprio perché lui era una persona sincera, autentica, genuina, il capo popolo appunto.
6: Esatto.
7: Rifletteremo anche su questo, sul passaggio dal capo popolo al capo banda, al capo bastone, cioè il capo popolo era parte integrante dei cittadini e dunque ne conosceva le delusioni, le speranze, le aspettative. Il capo bastone, il capo banda è tutt'altro, difficilmente condivide lo stesso status sociale ed economico, e anziché lavorare per l'emancipazione del popolo crea la guerra tra poveri, che è un'altra cosa.
6: Perfetto, grazie.
0: Per ascoltare Daniele che parla perfettamente bene, tranquillamente, mette tutto a posto in italiano, tutto preciso. Qualcuno l'ha definito ieri un intellettuale finissimo, esattamente proprio lui che ha fatto i quadri, il grande Sandro Melarangelo. Dal 4 luglio dunque la mostra ci sarà prima nella sede della CGIL e poi anche nella sede di Nos Noi Cultura Politica lungo Corso Garibaldi.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale e riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: 4. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
5: A che prepararvi? Abbiamo in linea il senatore Franchi per ricordare Pasquale Massimo Antonio. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, Pasquale, 36 anni abbiamo ricordato, è morto 36 anni fa. Che ricordiamo di quella vicenda?
6: Pasquale morì nel 1990, a soli 50 anni. Il voto da lui lasciato fu grande. La sua lezione di vita, la sua opera, il suo impegno, la sua straordinaria semplicità e modestia in tutti questi anni ci hanno guidati nella lotta per cercare di costruire una società meno ingiusta. Pasquale,
5: sì,
6: era erede di una tradizione familiare contadina. Egli recepì subito l'impronta democratica e antifascista di Giulianova. I fermenti politici che andavano maturando in quegli anni nella nostra città influenzarono la sua formazione politica e agli inizi degli anni 60 si avvicinò alla Federazione Giovanile Comunista. Merito fu mio e del compianto Pio Macera. Ricordo le sue prime esperienze politiche nel partito, la sua elezione al Consiglio Comunale. Ricordo anche il suo primo discorso in pubblico nella piazzetta di Case di Trento. Allora il comizio era l'unico mezzo di comunicazione di massa. A presentarlo al numeroso pubblico presente fu il compagno Pio Macera, al quale molti di noi dobbiamo tanto. La prova fu egregiamente superata, quel ragazzone dal viso che scoppiava di salute, con quegli occhi buoni, sarebbe diventato di lì a pochi anni uno dei dirigenti più conosciuti e popolari del movimento operaio. In seguito sarebbe bastato infatti pronunciare il suo nome soltanto perché tutti riuscissero ad identificarlo. Nel 1965 Pasquale scelse la militanza sindacale a tempo pieno e devo dire che diresse con entusiasmo, con passione la Camera del Lavoro di Giulianova, che divenne presto un'organizzazione saldamente radicata nell'animo dei lavoratori giuliesi. La condizione dei lavoratori era pesante, i conflitti per affermare i diritti dei lavoratori contro un padronato chiuso, ottuso e cieco, i conflitti erano aspri, erano cruenti.

0: erano gli anni delle lotte alla Monti, alla Saddam, per evitare la chiusura dello zuccherificio, alla Veco di Martin Sicuro, che noi chiamammo fabbrica della morte, perché lì gli operai morivano a decina, alla Siderman, alla Italpelli, nei cantieri edili, e furono anche gli anni della contestazione giovanile, che segnarono un profondo cambiamento tra lo Stato e il cittadino. Pasquale, questo bisogna dirlo, ascoltava volentieri i suggerimenti e i consigli di chi gli stava vicino. Fu quello il periodo in cui il lavoro di partito e l'impegno nel sindacato erano un tutt'uno. Gli scioperi, le manifestazioni di piazza si susseguivano a ritmo frenetico e costavano denunce, processi, condanne. Ciascuno di noi fu portato di fronte al magistrato per rispondere a reati come la donata sediziosa, vilipendio al governo, manifestazione autorizzata, oltraggio pubblico ufficiale, blocco stradale.
1: Noi ricordiamo le grandi battaglie che lui fece per la ex Monti, per esempio, là partecipavamo direttamente, la ex Monti.
0: Sì. Allora, devo dire che prima della Monti bisogna dire che il cimento delle lotte lo forgiò e lo maturò molto. È così che negli anni 70 l'indimenticabile Tom di Palantonio, nostro deputato, senatore, grande dirigente politico e sindacale, lo chiamò alla CGIL a Teramo. E Pasquale nel 1978 divenne segretario generale della CGIL, e sotto la sua direzione la CGIL si sviluppò consolidando il ruolo di organizzazione più forte e importante dell'Abruzzo. Ci furono poi gli anni duri, arrivò la notizia drammatica dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, 9 maggio 1978. Noi rimanemmo tutti costernati, attoniti, bigottiti, e Pasquale fu in prima linea nella lotta contro le trame nere e contro il terrorismo, per la difesa della democrazia. E bisogna anche aggiungere che Pasquale fu al fianco dei risaioli vietnamiti che combattevano contro i gendarmi americani, fu al fianco dei democratici del Laos e della Cambogia, fu vicino al popolo cileno, ricordate Salvador Allende, quel delinquente di Pinochet. Pasquale si schierò con Solidarnosc, fu dalla parte del popolo del Nicaragua, del Salvador, del Guatemala. Non ci fu lotta, non ci fu vertenza, grande o piccola che fosse, nella quale Pasquale non fosse presente con la sua passione, con il suo grande equilibrio, con il suo prestigio. Pasquale ha lasciato a noi un grande patrimonio. Pasquale era sempre presente alla testa dei movimenti. Vedete, Pasquale era un grande dirigente sindacale. Sapeva che l'azione sindacale portava a dei compromessi. La sua duttilità era straordinaria, la sua disponibilità politica e umana al dialogo. La conoscevamo tutti quanti. Lui cercava sempre di capire anche le ragioni degli altri. Il suo modo di agire coincideva con una concezione moderna del sindacato. Pasquale per questo era stimato e soprattutto amato dai lavoratori, ma anche rispettato da da chi militava in campi diversi o opposti. Vedete, Pasquale nel 1990 era già malato, purtroppo, lasciò la CGIL per accettare la candidatura del Partito Comunista al Consiglio regionale e al Consiglio Comunale di Giulianova. Era un momento molto difficile per il nostro partito. Pasquale fu eletto al Consiglio Comunale della nostra città, ma non al Consiglio regionale.
1: Ma come mai tutto ciò?
0: Non ce la fece per una manciata di voti. La nostra delusione, il nostro rammarico per non averlo tutelato abbastanza furono grandi.
1: Ah, ecco. Non venne tutelato abbastanza.
0: Sì, ma neanche di fronte a questa battaglia vinta a metà la sua fede vacillò. Si comportò con la serietà e la saggezza di sempre. Vedete, e finisco, Marcozzi, oggi per molti di noi riandare col pensiero all'opera di Pasquale di Massimo Antonio è pure un modo per ripensare la nostra vita e per cercare di individuare i limiti, le insufficienze e gli errori del nostro operato. Finisco dicendo che noi siamo orgogliosi di aver espresso un uomo come Pasquale di Massimo Antonio. Io dico ancora oggi, grazie Pasquale per quanto hai fatto, hai dato al tuo partito, al sindacato, ai lavoratori, ai pensionati e soprattutto ai cittadini più deboli, ai cittadini più bisognevoli di aiuto, ai cosiddetti scartati, come spesso vengono oggi ricordati. Lui lascia un patrimonio politico, un patrimonio etico e morale da custodire gelosamente e da indicare soprattutto alle nuove generazioni perché su di esso costruiscano il loro domani. Grazie.
1: Grazie, buona giornata. Bene, il senatore Fangri, ricordo di Pasquale di Massimo Antonio.
2: Oh, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo, Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Grande festa del cocomero dal mercato contadino.
6: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.
1: Sono i libri che abbiamo dovuto far ascoltare prima.
7: La storia, proprio la narrazione, di che cosa parla in realtà fondamentalmente? Parla del rapporto dei due cugini, quindi il tema che viene prediletto nel libro è sicuramente il tema relazionale, ma non solo questo, l'ambientazione è una Milano molto urbanizzata, perché il protagonista Francesco è figlio di meridionali che sono saliti negli anni della Milano che stava subendo un processo di trasformazione, però ha anche le sue estati dove ritrova la libertà a Monte Aspro, in un piccolo paese della Basilicata, dove c'è suo cugino, più o meno coetaneo, che invece ha deciso di restare, e quindi il tema della relazione si incrocia appunto con quello che possiamo definire una più ampia parabola sociale all'interno del territorio nazionale. Infatti, diciamo, nel libro si parla spesso della riuscita di chi ce l'ha fatta, il padre di Francesco che è salito al nord e dopo tanti sacrifici è riuscito a raggiungere un traguardo appunto materiale. Adesso invece noi ci chiediamo con questo libro, forse quello che vuole lo scrittore, se effettivamente vogliamo o possiamo ancora raggiungere questo obiettivo. Un altro tema interessante è appunto, attraverso sempre i protagonisti, questo rapporto che c'è sempre tra il nord e il sud, ma visto, diciamo, dagli occhi dei ragazzi. Non è proprio un tema affrontato in maniera politica, però ci sono molte riflessioni che possono essere fatte in tal senso. E cosa colpisce poi più di tutto? Appunto questa storia che in realtà parte fin da quando si era un po' meno di adolescenti e fino alla maturità, quindi possiamo dire che può essere anche un romanzo di formazione, questo del fiore delle illusioni. Io vi ringrazio e spero che accogliate il consiglio di lettura di questo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel consueto appuntamento.
1: Buongiorno naturalmente a te, mentre noi eravamo lì. Sono un turista, buongiorno. Mi potete segnalare, perché siamo qui da qualche giorno, abbiamo notato stamattina un fatto ancora più grave, delle biciclette che corrono sulla pista ciclabile anche sui marciapiedi stavano investendo una vecchietta. Potete fare qualcosa? Ho detto, caro turista, è uno dei nostri argomenti più dibattuti da un anno almeno, da ogni estate, e quest'anno è ripreso in anticipo, è ancora peggio e purtroppo non si trovano soluzioni. Soluzioni sono controlli, sequestri e multe, e vedete che non lo fanno più, però invece non si fa, e quindi quelli ci continuano a fare. Stamattina ha detto, stava per andare sotto uno di questi velocipedi, una vecchietta, ci ha dichiarato il nostro radioascoltatore. Lo so, però purtroppo così è. Si prova a fare quello che si può, ma non si interviene in maniera seria, concreta, determinata, e quindi accadono ancora queste cose. Speriamo che tutto vada bene dopo quello che è successo con la signora, appunto, ricordate che era stata investita invece la titolare là del London Pub, fu una cosa molto grave, abbiamo pubblicato, vedete, ce le dette anche le foto, e fu un fatto davvero molto spiacevole, ma soprattutto poteva avere anche conseguenze. Noi invitiamo sempre a fare maggiori controlli, questo sarebbe davvero un fatto importante, la presenza costante di vigili e forze dell'ordine, perché non bastano solo i vigili a fare tutto questo, ci vuole anche il controllo della polizia stradale, che è l'ideale se dà una mano appunto anche alla polizia municipale, perché quando lo fece ci furono dei riscontri molto positivi, anche se questo avvenne purtroppo a fine stagione, però si può cominciare a farlo anche da adesso, sarebbe sicuramente importante per la tutela e la sicurezza della gente, quindi proprio per le cose più semplici della vita. Allora adesso è il momento dell'almanacco del giorno, e allora andiamo a vedere che cosa ci propone Vincenzo Iaconi con il suo almanacco odierno per questo 25
8: di giugno. Eccolo qua, appena arrivato lo andiamo a sfogliare insieme a voi. Almanacco del giorno, mostra. Eccolo qua, che arriva piano piano. Ci sono dei passaggi da fare. Eccolo qua, il file che si sta aprendo. Buongiorno, oggi ci ricordo appunto che venerdì, giovedì 25 giugno è la giornata del marittimo, e ne abbiamo tanti noi a Giulianova, auguri, buon lavoro a tutti. È giornata ufficiale dell'ONU, istituita nel 2010, riconoscimento del lavoro dei marittimi, sicurezza in mare, ruolo del commercio globale. È anche la giornata mondiale della vitiligine, un'iniziativa internazionale del World Vitiligo Day, motivo della data, l'anniversario della scomparsa di Michael Jackson, che era appunto affetto da vitiligine, e la sensibilizzazione sulla malattia, lotta allo stigma, informazione scientifica e rapporto ai pazienti. Colpisce l'1% della popolazione, probabile origine autoimmune, non è contagiosa né pericolosa per la salute. Oggi la Guardia di Finanza, l'abbiamo già ricordato, celebra il 85esimo anniversario, istituito il 25 giugno del 1774 con la Legione delle Truppe Leggere, antenata di quello che sarebbe l'attuale Corpo della Finanza. E poi a sorpresa viene anche scelta una giornata pure per loro, la Giornata Mondiale dei Puffi. Ancora, l'origine è legata all'universo dei puffi, celebrazione culturale e attività per bambini e famiglie. Al manacco del giorno di dettaglio, temperatura misurata stamattina alle 7.39 era di 27 gradi già, con un'umidità alta, come ha detto già Casalena, 54%, quindi sensazione di molto caldo. Vento 10 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30 gradi, indice qualità dell'aria è moderata, accettabile, tuttavia qualche principio in più di inquinamento c'è. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48, culmine alle 13.07, durata del giorno 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 17.03, tramonta alle 2.24 di domani, fase lunare gibbosa crescente visibile al 73%. Nacquero oggi, 25 giugno 1911, 115 anni fa, William Stein, un biochimico statunitense. 25 giugno del 55, 70 anni fa, Mario Castelnuovo cantava il brano Nina, che poi ascolteremo. 25 giugno 1966, 60 anni fa, Paola Kaombu, attivista keniota per la protezione della fauna selvatica. Accadde oggi. 25 giugno del 1876, 150 anni fa, sulle rive del Little Bighorn, cavallo pazzo, capo dei Sioux, guida i guerrieri Lakota e Cheyenne contro il settimo cavalleggeri del tenente colonnello Custer, famosissimo. Lo scontro è rapido e travolgente, i nativi circondano, sfondano, annientano ogni reparto americano, il settimo cavalleggeri cessa appunto di esistere, così proprio come unità combattente. Tra gli americani l'unico a salvarsi è un cavallo dal nome indiano d'America, Comanche, destinato a diventare il simbolo della disfatta. 25 giugno del 1886, 140 anni fa, Rio de Janeiro, la compagnia lirica italiana esegue l'Aida. In sala però il clima è teso, il pubblico brasiliano contesta da giorni la tournée, rumoreggia, fischia, urla, prima ancora che l'orchestra attacchi, la platea esplode in una furiosa protesta. Ma che volevano? Il direttore designato, già provato dalle serate precedenti, perde il controllo, pallido, tremante, non riesce a imporsi sul caos. I fischi aumentano, volano insulti, qualcuno minaccia di salire verso il podio. Temendo che la situazione degeneri, il maestro abbandona il leggio e fugge tra le quinte, lasciando orchestra e cantanti senza guida. È un momento di panico. Nella confusione, i musicisti spingono, ecco la notizia, spingono avanti il 19enne Arturo Toscanini, violoncellista della fila. Lui conosce l'opera a memoria, ogni gesto, ogni attacco, sale sul podio, stupenda sta cosa, sale sul podio Toscanini e va verso l'orchestra e impone silenzio con uno sguardo, a 19 anni, dirige senza spartito, perché il maestro se l'era portato con sé, con una autorità inattesa, precisione assoluta, energia magnetica. Il teatro, sbalordito, passa dal tumulto al silenzio. Quando cala il sipario è chiaro a tutti, in quell'istante nasce la leggenda del più celebre direttore d'orchestra italiano. Bellissimo questo raccolto, Vincè, però manca una cosa. Perché contestavano la rappresentazione dell'Aida in maniera così feroce già le prime tre serate fino a esplodere nella quarta? Questo ci mancherebbe per sapere, però hai spiegato come è nato il grande artista che è Arturo Toscanini, direttore d'orchestra impareggiabile. 25 giugno 1946, 80 anni fa, a Roma si aprono i lavori della Costituente, chiamata a redigere la famosa Costituzione della Repubblica Italiana dopo il referendum del 2 giugno. Il primo atto è l'elezione del presidente dell'Assemblea. Giuseppe Saragat viene scelto al primo scrutinio. L'obiettivo dichiarato è chiudere i lavori entro 8 mesi, al massimo un anno. La realtà sarà più lunga. La Costituzione verrà approvata nel dicembre del 47 ed entrerà in vigore 78 anni fa, nel gennaio, famosissimo gennaio del 1948. 25 giugno del 1976, 50 anni fa, la Costituzione si pronuncia a favore dell'emittenza radio-televisiva privata. La Consulta riconosce le libertà di trasmissione in ambito regionale, collegandolo al diritto di parola e di informazione. La decisione è presa in questo giorno, 25 giugno 1976, ma diventa operativa il 28 luglio. È uno snodo decisivo. Il monopolio pubblico comincia a inclinarsi e nasce il sistema radiotelevisivo privato italiano. Era il 76, un anno dopo, meno di un anno dopo, perché è il giugno 1976. Nel gennaio del 77 nasce Radio G Giulianova, quindi abbiamo benissimo 49 anni, grazie ovviamente sempre a voi, tra difficoltà, paure, successi, insuccessi, quant'altro, ma sempre grazie a voi e a tutti quelli che ci avete seguito, perché molti sono ancora con noi, chi vi può ringraziare, come si dice? Frasi famose, questa è di William Howard Stein: mantieni grandi aspirazioni, aspettative moderate e piccoli bisogni. Bene Vincenzo, bravo come sempre, domani allora ci sto, aggiornaci su che cosa accadde, perché la Ida era così contestata, ma però notizia che dette però alle stampe dell'epoca il nome di un grande direttore d'orchestra che sarebbe stato appunto Toscanini. Siamo in chiusura del nostro giornale, cari signori, vi ringraziamo. Tutte le notizie in anteprima, che a mano che accadono, le potete seguire attraverso la nostra pagina Facebook. Vi ringraziamo come di consueto dell'accordo, di averci seguito, e vi auguriamo buona giornata.
9: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro. E poi tanto pesce fresco, come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Tutto bene, comunque naturalmente, grazie di essere intervenuto, perché tutti vogliono sapere che cosa è successo con questa campagna qui, soprattutto l'ultima, che sembra davvero di grande livello, e si è detto da parte anche del Presidente che è anche una campagna che in qualche modo mira anche alla costruzione, tra virgolette, della squadra del futuro, era così?
1: Intanto rinnovo buonasera a tutti. E sì, allora, sono stati fatti diversi cambiamenti, perché comunque abbiamo fatto più di 30 operazioni da quando è arrivato il mister, e abbiamo cercato di aumentare un po' il livello di qualità, ma soprattutto cancellare quello che era l'inizio, che era purtroppo la squadra era entrata in un mood un po' particolare, di un po' di tristezza, un po' di difficoltà, soprattutto di livello di gestione. Il mister è stato bravo nel iniziare a dare i risultati, perché era la cosa più importante all'inizio, perché se no la classifica si era iniziata a diventare pericolante, era iniziata a diventare. Presidente, sì, lui dice questo, io penserei che è adesso, a noi serve adesso questa cosa. Poi per quanto riguarda il futuro, eventualmente poi se ne parlerà in futuro, quando la società poi deciderà quali saranno gli attori protagonisti che possono portare avanti questo progetto.
0: Magari un guerriero, forse il discorso in prospettiva si potrebbe pure fare.
1: Io spero intanto che ci debba iniziare a dare una mano da subito.
0: Adesso però questi qua vogliono giocare, sono tutti bravi, insomma, conosciamo, vogliamo ricordare quali sono.
1: Sono allora, bravi Menna, loro, ma sono bravi anche quelli che...
0: Partiamo da Menna, dacci un indichit di Menna che l'hai portato tu a Teramo, naturalmente.
1: Allora, Tiago è un ragazzo che io ho voluto prendere a Teramo già quando ero in eccellenza, quando lui era a Vasto, in una trattativa a dicembre. Addirittura una cosa simpatica, perché io chiesto al Presidente se era arrivati anche al punto di comprare il pullman della Vastese pur di acquisire lui e un altro ragazzo.
0: Che rivendite del pullman della Vastese?
1: Sì, all'epoca sì, quindi addirittura facemmo anche un'offerta su quello, perché io credevo tanto nella qualità di questo ragazzo, che era comunque nel primo anno e fu bravissimo del grosso a metterlo braccetto di difesa, e perché lui nasce centrocampista, quasi trequartista. E lui fece un grandissimo campionato, fece 8 gol quell'anno, e poi alla fine dell'anno, con purtroppo il fallimento della Vastese, comunque il ragazzo arrivò rifiutando anche tante altre offerte, e fece un biennale al ragazzo, e poi loro sono stati bravi, perché penso l'abbiano venduto al Pineto. Il Pineto ha guardato nel futuro, e come ho avuto l'occasione di portarlo l'ho fatto subito, perché è un 2004, un ragazzo che ha tante qualità, anche un ragazzo di valori morali e umani, e secondo me con la struttura che ha, la qualità che ha, potrà dire la sua, però prima deve assestarsi in queste categorie. Io dico sempre, deve diventare un giocatore importante prima di pensare a oltre.
0: Chi è questo?
1: Menna.
0: Beh, era andato in Serie C.
1: Sì, però il ritorno indietro potrebbe causare,
0: perché benissimo che, ma era male, che giocava poco, aveva giocato di quelli,
1: fa parte del gioco, fa parte, quindi sicuramente poi Giannova non penso che sia una bocciatura, anzi per lui è una piazza che, se viene conquistata, penso che
0: certo qualcuno il posto lo rischia adesso, insomma.
1: Ma io penso che adesso per come la squadra, ma questo lo dovrà dire più il mister, per Golizzi penso che si sia tanta qualità, tante interscambiabilità, e quindi secondo me c'è.
0: Ne parleremo. Il secondo tracciato è quello di Neglia dalla Maceratese, attaccante.
1: Neglia, anche se è un ragazzo che non è più nel fiore della giovinezza, è un ragazzo che ha delle qualità balistiche importanti. Lui era fuori rosa e gli ultimi giorni di mercato c'è stata questa possibilità, con la partenza ovviamente di Elio De Silvestro, che è stata improvvisa per noi, ci è capitata questa possibilità e non l'abbiamo...
0: Improvvisa, voglio dire, ma che stava fuori di De Silvestro, vabbè. No, però vi vogliamo fare gli auguri, è vero,
1: sì,
0: che vogliamo fare gli auguri,
1: sì, auguri, auguri,
0: perché poveretto è andato da qua, è andato là, ha fatto un allenamento e è venuto là, attacco di appendicite, operato
2: l'urgenza, sì, l'urgenza è... Che veramente lo conosco,
1: no, ragazzo d'oro, è
2: bravo come giocatore, veramente un bravo ragazzo,
1: è stato una perdita per il gruppo,
0: persone, anche come... quando venne qua laureato,
1: ragazzi, giocatore
2: questa top. Categoria è un ottimo giocatore,
1: assolutamente sì, un grandissimo giocatore.
0: L'avete trovato il dialetto?
1: No, non l'abbiamo, non è stato tolto, e meno male, ragazzi, nel momento in cui si è sentito un po' trascurato nel minutaggio,
0: non giocava,
1: essendo più un bambino, le ultime partite
0: non giocava,

0: ultime due partite non aveva giocato, perché beh, vabbè, 5
1: minuti qua, 10 minuti là, va bene, non lo vedeva.
2: Paolo, scusa,
1: ma il capomodulo se De Silvestro può essere utile, è un 3-5-2, Giorgini ce l'abbiamo
2: fatto. No, se io non posso dire,
1: si può dire invece,
2: no,
1: sì,
2: no, a me il modulo, io l'ho detto sempre, aspetta, ma no,
1: ma in genere
2: a me non piace proprio il 3-5-2, ma da sempre, io non l'ho fatto mai da allenatore, ma non perché mo lo dico io, è giù, ci mancherebbe, in qualsiasi modo uno si vince e si perde, questo non c'entra niente, a me non piace proprio perché in altri modi c'è più alternative, nel 3-5-2 se ti blocca gli esterni, o hai degli attaccanti forti che riescono a superare gli uomini, se no diventa più difficile, per come la vedo io, però questo è un mio pensiero, quindi... dico quello che dico io è giusto.
1: Che faceva il comando l'anno scorso?
2: Come?
0: Noi a Teramo abbiamo sempre giocato col 3-4-2-1, 3-4-3.
2: Allora, anche io?
0: Sì, sì, sì.
2: Infatti, pure quando ho trovato le squadre d'avversari che facevano il 5-3-2, abbiamo parlato tante volte, io ho fatto sempre il 3-4-3 per dire. Oppure, come dice Paolo, uno 3-4-2-1 spesso lo fanno le squadre, però è giusto, ogni allenatore c'ha il modo di vedere e di fare, ci mancherebbe,
0: dipende dall'interpretazione.
2: No, io sai che voglio dire Paolo, perché non li conosco, questo l'attaccante, come si chiama,
0: Nedia,
2: che caratteristiche c'è, come diciamo seconda punta,
0: è più una seconda punta, più una seconda punta, a differenza di Elio che è probabilmente più un esterno, che anche se lo poteva anche fare la mezza punta, però è più un esterno, lui è più abituato a giocare tra le linee, quindi potrebbe dare delle soluzioni, sì, delle diverse soluzioni. Poi sarà nella scelta del mister, però penso che come gli altri ci potranno dare una, spero,
1: Meglia ha un po' di caratteristiche di De Silvestro?
0: Sì, perché la qualità tecnica, il saper saltare l'uomo, la qualità balistica, poi lui un'esperienza importante, ha fatto i professionisti, un giocatore che comunque Macerata giocava sempre fino alla, diciamo, una rottura.
1: Vabbè, questo è il secondo acquisto, vediamo a Guerriero.
0: Beh, Guerriero
1: ci entusiasmò col Chieti,
0: fece
1: qua
0: una grande partita, e un ragazzo che ha fatto sempre praticamente o il terzino, il quinto, ha fatto anche delle partite da braccetto mancino e
1: la fermatevi,
0: non ti piace la parola
1: io ti ho intervistato, così. Quante volte ti ho intervistato? 1000 volte, non so, ma mi avresti detto tu una volta la parola braccetto? Mai.
2: Vabbè,
1: ma non c'era prima?
2: Allora, Francia, adesso sono cambiate tante
1: cose. Ho capito, che
2: io anche, allora, spesso,
1: che dice si allora, no, lo voglio vedere, posso dire, si braccetto.
2: Ti posso dire la verità, vabbè, i tre difensori.
0: Sono
2: allora,
0: due
2: posso dire una cosa. Spesso, allora, adesso che si fa, ci sono le ripartenze. Prima si diceva contro Piero.
1: Vabbè, uguale.
2: Per dirti, però, vabbè,
1: braccetto. Questo, no, no. Quindi, che fa il braccetto? A volte lo si dice per Esposito.
0: Per? Esposito oggi da noi sta giocando da play, comunque da mediano,
1: però potrebbe,
0: però è un ragazzo che ha caratteristiche per giocare tranquillamente a braccetto, perché ha un'intelligenza importante, sa
1: giocare, sì, può giocare,
2: può giocare pure a 4,
1: e dillo allora che braccetto.
0: Esposito ha le qualità per giocare in qualsiasi ruolo, perché Mirko è un ragazzo che in mezzo al campo dà l'anima.
1: Vabbè, comunque noi siamo contenti di Esposito, ovviamente l'abbiamo sempre detto,
2: sì, no,
1: quindi questo Guerriero può darci qualcosa di quella bella spinta sulla sinistra,
0: sì. Ma già ci abbiamo anche ragazzi bravi, perché comunque lo stesso Bolondi, Villarmoz, che ha giocato in quella
2: sì,
0: posizione,
2: sì,
0: di campo,
2: sì.
0: Sono ragazzi,
2: no, questo ragazzo giovani, che hai detto adesso è bravo, questo
0: Villarmoz, che da noi ha fatto il braccetto, ha fatto quasi sempre, perché un ragazzo,
1: ma Notaresco non ha brisato, stava un po' così così a Notaresco.
2: Vabbè, scusa, Notaresco la partita, Paolo,
0: non era tanto facile giocare calcio,
2: c'è stato positivo il risultato, la partita è brutta.
0: Non è stata una partita facile, calcisticamente facile da giocare.
1: Sì, non tirate in campo il campo, che ci sta pure per loro. Ma
0: infatti, hanno giocato per quello.
1: Hanno giocato pure male. Allora, Daniele Di Eleuterio ci porta avanti. Buonasera a tutti. Si presume, come giusto che sia, però, che il prossimo anno si riparte con lo stesso mister e stesso direttore sportivo. Tu non puoi rispondere a niente di questo.
0: Infatti, si presume, perché questa è una risposta,
1: no,
0: che può dare solo,
1: si presume, lui dà un giudizio, però dice, si presume, come giusto, cioè prende posizione, si presume come giusto che sia. Tu non sai niente di ciò, vero?
0: No, dopo anche esperienze comunque che ho avuto negli anni, penso che alla fine dell'anno poi ci si siederà e si vedranno i programmi da fare.
1: Tu c'hai un annuale?
0: No, biennale.
1: Cioè, ecco, quindi tu stai a posto già.
0: No, una cosa non ho mai messo in croce
1: una cosa alla volta, ci dici tu.
0: Io aspetto questa la volontà, poi se lo sei contento.
1: Massimo Africani, Massimo Africani.
0: Sì.
1: Conoscete?
2: Sì, come no.
1: Un saluto in studio particolare al mister Gio, forse Gioanova, e poi aveva chiesto se tu avevi, quando stavi al Teramo, chiesto di poter avere Francesco Africani.
0: Sì, l'anno dell'eccellenza ci informava, però dopo lui si fece male, poi andando su altri profili. Un ragazzo interessante.
2: Posso intervenire su sto fatto?
1: Come no?
2: Allora,
1: che chiedi per
2: me? No, aspetta, sta parlando Paolo. Vai. Se dipende da me, io, Massimo Africano, faceva parte del Giulianova. Aspetta, ma non dica a Paolo, che Paolo era... non dico da titolare, ma da parte è successo l'incidente, perché io ho visto giocare in eccellenza l'anno scorso, per me è un attaccante che ci sta bene su una squadra, non dico mai essere da titolare, però come per me era, dopo ognuno la vede al modo suo, Federico Barlafanti sono ancora convinto in una squadra di interregionale fatto bene. Quando metti uno come Federico Barlafanti nel secondo tempo, è uno che ti spacca la partita, perché è uno che salta l'uomo, e quindi è un ragazzo, Federico l'ho conosciuto, un ragazzo che va preso, è buono, diciamo, capito? Non è, quando lui è andato alla Juve Stabia non era per lui, conoscendo il ragazzo è diverso, ci sta in certi ambienti, dipende anche dal carattere. Questo era un bravo ragazzo, ma mangia a Castellammare, si ritrova da solo,
0: non è facile fare calciatore, non è facile, perché
2: io sono sincero, uno mi dice tu perché sei di Giulianova, io qualcuno di Giulianova, qualche ragazzo per fare esempio ce lo terrei, ma è normale, se merita, perché ci capiamo.
1: Non ce l'abbiamo,
2: chi ci sta?
1: Nessuno,
0: non c'è più.
2: Io non sono nel settore giovanile,
1: ma sul settore giovanile a cui ti interessi tanto, che vai alle riunioni, non esce niente, sta?
0: Piano piano si sta lavorando, io sono arrivato, comunque i mister stanno lavorando, cercando di lavorare al meglio. Mi fa piacere che ci sono tanti ragazzi che vogliono rimanere a Giulianova. È normale che per fare un settore giovanile non basta soltanto fare il settore giovanile come nome, ma creare le basi, intanto iniziare. Allora, il problema grande in Giulianova, se vogliamo parlare di quello che è, ma di tante società, però io mi devo preoccupare di Giulianova, lavoro per Giulianova, quindi mi preoccupo di Giulianova, sono gli impianti sportivi. Per fare calcio senza gli impianti sportivi, il mister mi insegna, penso che prima gli impianti sportivi poi ci servono i palloni, poi ci servono
2: le attrezzature,
0: poi ecco arrivano i giocatori alla fine. E se si ragiona al contrario, il calcio è difficile programmare. Io penso che Giulianova bisogna intanto che lo stadio purtroppo non è più agibile a livello di manto erboso, perché non è più cosa, perché è arrivato ai minimi termini, mi dispiace dirlo. Oggi secondo me il Maldo Fadini è da cambiare completamente.
1: Lorenzo. C'è un giocatore nostro che si chiamava Lorenzo?
0: Credo che sia
1: Chiarella. Ma qua ci dice Lorenzo, qui non era buono? E non so a chi ti riferisci. Lorenzo.
2: Non lo so.
1: Ballafani si chiama?
0: Federico.
1: Vabbè. No, scusa Umberto, non abbiamo Gino. Capito. Vabbè, grazie. Quindi gli impianti sportivi al primo posto, poi.
0: Sportivi, cioè, poi piano come piano
1: cioè,
0: poi
1: come
0: arrivano,
1: attirare
0: poi
1: i ragazzi, ma tutti i genitori a portarli qua, come si fa?
0: Così, dandogli le strutture, dandogli l'organizzazione, quindi iniziare a prendere persone che fanno questo di mestiere, quindi allargare anche lo staff medico, il preparatore atletici, il preparatore dei portieri, cioè fare investimenti su questo, non pensare soltanto alla punta della prima squadra. Lo so che quello è quello che attrae di più l'opinione pubblica, ma se si vuole crescere, se si vuole tornare a determinati obiettivi, soprattutto minimizzare anche i costi, bisogna iniziare a investire.
1: Tu hai vinto due titoli?
2: italiano e benedetto.
1: E come ci stavano questi ragazzi? Molti Giulianova, però non tutti.
2: Tutti Giulianova.
1: Tutti Giulianova.
2: Quasi, non tutti.
1: Beh, diciamo che
2: no, tutti, io quelli che c'avevo io, sì,
0: però penso mister che era
2: sono cambiati
0: di tempo.
1: All'inizio lo faceva praticamente all'inizio di Giulianova, lo faceva all'inizio.
0: Cioè, delle persone di bassa qualità. Giulianova era
2: Giulianova, a livello
1: settore. Ah, ecco, Lorenzo Gui. È un ragazzo della riunione, sta andato a Pescara, adesso è stato precisato, non era buono qua.
2: No, scusa Paolo, no,
0: molti posso... ragazzi sono andati, ma è ovvio, se ti chiama una società professionistica noi non è che li possiamo vincolare. Se ai ragazzi fa piacere, noi dobbiamo dare la possibilità di fare anche esperienze. Poi non è che
1: è un ragazzo del 2008 che adesso sta a Pescara, ecco qui, abbiamo... lo conosci? Lo conoscevi?
0: No, non lo conosco questo.
1: E c'è chi è che decide se va via o no?
0: C'è anche la volontà dei ragazzi. Allora, e qua c'è anche un dibattito su queste cose. Se le società bloccano i ragazzi, non li fanno andare, dicono che gli bloccano la crescita a questi ragazzi. Se li fa andare, c'è chi si lamenta perché non ci si punta. Non è così, i ragazzi hanno dei percorsi.
1: Una domanda al direttore: ma questi quattro nuovi acquisti che tipo di contratto hanno?
0: Cinque sono, perché c'era anche Perseo.
1: Ha messo quattro. Cioè, qual è il quinto?
0: Perseo.
1: Perseo, ma era venuta settimana prima. Ma questi qua, cinque nuovi acquisti, che tipo di contratto hanno? Ci sono possibilità che possano restare anche il prossimo anno?
0: Possibilità c'è per tutti, se vogliono, se si vuole, vogliono rimanere, se ci saranno
1: delle condizioni. No, ma si fa il contratto qui?
0: Sì, ma oggi
1: quando,
0: sono,
1: quando mettete le foto che firmano è contratto per un anno tutti, credo.
0: C'è qualcuno che ha anche biennale
1: Però sì, vitale. Ma infatti mi confermi che se poi la società non vuole mandarlo via, non è come l'eccellenza, non se ne può andare?
0: Neanche più in eccellenza si può fare.
1: Ah, nemmeno più?
0: Ah, ok. Oggi è tutto quanto uguale.
1: Quindi è importante dare un po' di spesa alla società che investe dei soldi, insomma, per mantenere.
0: Bisogna fare investimenti, a volte gli investimenti ti vanno bene, a volte ti vanno male,
2: Paolo,
0: bisogna capire che si chiamano investimenti.
2: Ma volevo chiedere una cosa a Paolo.
1: Prego.
2: Paolo, ma c'è voi come società Giulianova, oppure tu come cosa, ma avete qualcuno che va in altri gironi a visionare dei giocatori?
0: Stiamo sviluppando l'area scouting. La prossima settimana abbiamo una riunione con due persone che già abbiamo contattato da mesi, che io sì, che mi sto interfacciando con loro, e la prossima settimana ci sediamo ufficialmente, anche perché c'era il mercato di mezzo, per iniziare a guardare anche in prospettiva futura. E non è facile, però oggi è talmente tanto più, tra virgolette, semplificato dalle piattaforme Way Scout e altre, che ti dà la possibilità di guardare intorno. Quello che più a sottoscritto interessa è vedere categorie inferiori, perché ovviamente le eccellenze sono dei campionati
2: che
0: vengono un po' tralasciati, ma ci sono dei ragazzi interessanti.
2: Ma è successo a noi a Giulianova, quando vincemmo il campionato interregionale, forse fu il campionato più difficile. Ecco, il presidente era l'avvocato Berardo D'Antoni, grande appassionato. Noi prendemmo dal Molfetta due giocatori, prendemmo dal Cerignola Palladino l'attaccante, e dopo Berardo non potremmo prendere Colucci perché gli chiese 40 milioni. Quel periodo non ce l'aveva, per dirti, no? Quello c'era.
0: Ci sono.
2: Se uno ha degli osservatori bravi che fanno in giro stati calcio,
0: e
2: quindi ce l'avete.
0: Poi bisogna avere, sì, stiamo cercando di sviluppare questo, che ripeto, anche lì non è semplice, perché bisogna capire come svilupparlo. Io ho delle idee mie, che vediamo se insieme a queste persone le riusciamo a sviluppare, e poi è la società che deciderà.
2: Vabbè, scusa,
0: perché
2: scusa,
0: sono investimenti.
2: Paolo, scusa. Allora, siccome io ti reputo, a parte bravo come direttore sportivo, e ti ho conosciuto anche come persona, quindi per me è importante anche la persona. Si vede, non è che si trova facilmente nel mondo del calcio, perché no, qualche squadra
0: fatto pure io.
2: No, è la verità, non è perché stai presente. Se no, se è il contrario, dicevo il contrario. Quindi io penso che la società, siccome è una società, un'ottima società, perché mo diciamo la verità, i giocatori vogliono venire a Giulianova, aspetta, Giulianova sarà bello per noi di Giuliese, il pubblico e tutto, però perché la società paga puntuale, e se no Paolo può cercare i giocatori che ti pare,
0: sì.
2: O no, è così, no? Ho fatto il mio lavoro, ma inoltre, come uno mi dice, noi ci piace Giulianova perché uno si informa, c'è la società che penso quello che...
0: no, è la piazza,
2: la piazza è normale, a livello interregionale è 1300
1: euro, chi lo fa? Ma senza creare una polemica, ma voi state contattando due persone che vanno a vedere i giocatori?
0: Sì, stiamo parlando con delle persone per iniziare a fare un lavoro di scouting.
1: Quindi di Giorgini non ti è mai parlato? Ma
0: Giorgini non
1: c'è, si è detto solo qua, basta, fatemi capire.
0: Giorgini già è per Giulianova.
1: Ma non è niente, che è come Totti che sembrava la Roma ma non ci va.
2: Ma non che c'è,
1: hai avuto un contatto ufficiale dopo la serata famosa dell'annuncio del presidente?
2: Ma io col presidente ci fu un mese fa. Alessandro conosco da ragazzi,
1: però Giorgini ce l'abbiamo,
0: no, ma anche che io non ho mai capito che voleva fare il mister, ma sono sincero, tu vuoi fare la polemica, però allora io
1: non la voglio fare la polemica, no, devo dire che se ne ha parlato, aspetta, che aveva avuto un ruolo, sì, secondo me
2: allora era una questione di parlare.
1: Allora, tu hai detto che parlava anche il presidente fuori da qua.
2: Ma pure io ho parlato pure qualche volta con Carlo, di Carlo, non c'è io non è. Io ho fatto sempre un allenatore, non ho fatto mai il direttore sportivo, normale.
1: E
2: io non c'entro niente, però se dove capita a me una situazione del genere, è normale che io debba avere un ruolo, se no che faccio il pupazzo per dire, no?
0: Che ti piacerebbe, mister?
1: Perché... quello che sta, che state facendo, avete ingaggiato
0: sì,
1: quei
0: no,
1: soldi
0: per no, bene. E allora
2: Paolo,
0: la riunione.
2: No, Paolo, io so che dico, secondo me. O io una. Lasci perdere, andare a vedere i giocatori, c'è gente, come hai detto tu.
0: Deve... no, deve avere anche la voglia di andare a prendere
1: il prezzo. Hai detto che non basta una volta, però devo guardare.
2: Sì. Ma io ci andavo di più, perché? Perché per non sbagliare. Non ci potevamo permettere di sbagliare.
0: La prima volta, la prima volta puoi avere un imprinting.
1: Ce l'ha fatto.
0: Poi,
2: perché una partita ti può fare. Quando non sai
0: sì, assolutamente sì.
1: L'ha fatto già, fatto il visionatore. Vabbè, l'allenatore ci andava. Buonasera, un abbraccio. Mister Giorgini è il direttore, Luciano Buoni, conosci?
2: Come?
1: Sì, tu no? Diciamo. Tu sì?
0: E lavora con noi.
2: Luciano, attenzione, ci vado a fare dopo io il supervisore, dopo il problema. Ma no, è bravo, Luciano è bravo.
1: Poi c'è uno che si chiama Bacio Perugino.
2: È bravo,
1: il prossimo anno vogliamo andare in C. Ci sono le basi, direttore?
0: Allora.
1: E noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto l'ascoltatore.
0: Io veramente vorrei arrivare in Serie A a fare questo lavoro.
1: Dai, ti prego, solo fare battute, vai in Serie A, dai, su.
0: Io ho detto io Paolo D'Ercole,
1: no, invece proprio la sapere di Giulianova l'ascoltatore.
2: Poi lo dico io.
0: Io penso che ci sia tanto da poter lavorare, perché Giulianova ha delle basi forti. Allora vi racconto questa cosa, vi faccio perdere qualche minuto, tanto siamo qui. E ci facciamo una chiacchierata così.
1: Allora, Giulianova conosce. No, quelle se ne vanno le domande, quindi o meglio, tanto quello che vuoi dire lo sai. Siamo qui, non perdiamo con te i minuti. E ancora con Giorgino nemmeno.
2: No.
1: Buonasera a tutti, un abbraccio al grande mister. Una grazie. Domanda per il mister, per te la domanda.
2: Sì.
1: Valerio Gatti. Secondo me un giocatore rapido che salta l'uomo ci manca, specialmente contro squadre chiuse. Poi la domanda diventa due. Che ne pensate? Prego,
2: io penso che Paolo già l'ha preso un giocatore che ha certe caratteristiche.
1: Parla!
2: Valeria è uno che ci capisce.
0: Chi è? Caratteristica è Neglia, quel giocatore che sa saltare l'uomo.
1: Quindi gioca!
0: Ma anche Odianose ha quelle caratteristiche.
1: Quindi dovrebbe pensare che gioca uno dei due.
2: Io dopo a Paolo invece ne può fare una domanda.
1: Ma fai subito, no.
0: Attaccanti tutti e quattro bravi, con tutte le caratteristiche di
2: Paolo. Paolo, sei bravo.
1: Paolo, sei bravo,
2: io ti voglio fare
1: a volte diplomatico,
2: una domanda, perché da Paolo si può fare,
1: e non si può fare con lui, sì.
2: Allora, se ti chiamasse la società, no, se la società ti dice o ti dice Paolo, noi dobbiamo fare una squadra per puntare per il campionato, aspetta, dopo sicuro no, sicuro c'è una cosa sola, la morte, perché non tutti facciamo le corde, no Paolo, secondo te quanti giocatori ci sei?
1: Con l'organico attuale?
2: Con l'organico attuale, secondo te quanti giocatori
1: ci sono? Quanti vogliamo?
0: Ci rimani male se ti rispondo come.
2: Non mi fanno politico.
0: Lo so, però io non sono politico. Io ti dico quello che penso secondo sia giusto e rispettoso. Sì. Adesso fare un.
2: No, allora, di adesso no, ma è.
0: Allora oggi.
2: Io non ti parlo di.
0: Io da politico devi dire nessuno, sono tutti bravi. Io penso che. Siccome siamo nell'interregionale ci sono anche il problema degli under, allora
2: sì.
0: Lì dagli under inizi la costruzione.
1: Ma là ci sta, i DLC ci stanno?
0: in Serie C ci sono minutaggi, non ci sono gli under, quindi tu puoi giocare con o meno.
2: Sto fatto qua Paolo c'ha ragione.
1: Beh, poi è fondamentale.
2: Interregionale è importante.
0: Interregionale, se gli under sono fondamentali, perché faccio un esempio: noi giriamo 3-5-2, se dovessi mettere il portiere under, tu punti sull'under, oggi Vandelli e Negro sarebbero fuori. Se ragioni da over, allora puoi pensare di tenere entrambi.
1: Dice oggi perché non ha entrato Negro e non è più.
2: Ah, perché Negro l'anno prossimo?
0: No, perché è un 2005. Quindi nella costruzione, dove vai a trovare? Secondo me si dovrebbe iniziare a partire andando dal 2008, che non lo so, sarà il 2008, quindi dove trovi il 2008 bravo, che ne so, faccio punta,
2: sì,
0: facciamo un esempio, che è difficile che gli allenatori poi fanno giocare, però diciamo che trovi il giocatore fortissimo, punta, beh, significa che tu hai gli altri ruoli coperti o scoperti per metterci gli over. Però là torniamo a un discorso secondo me primordiale: il giocatore, se è forte, è forte. In Italia il problema è che noi siamo un paese vecchio. Vi faccio un esempio: in Emilia Romagna in eccellenza hanno tolto la regola degli under. Le prime squadre che ci sono, Siena, Nibbiano e un'altra squadra che non ricordo come si chiama, perché sono due gironi, sono,
1: sì, sono prime,
0: non hanno neanche un under, no, Spalle, scusami, Spalle, Nibbiano, ah, e sì, un'altra, e non hanno neanche un under in rosa. Questo fa capire che se il regolamento toglie gli under, i ragazzi non giocano più, perché noi siamo un paese abituato solo a dare il contentino al tifoso.
1: Invece, prendo quello grande perché Francesco Giorgi dice un'altra cosa, dice che se l'allenatore ha un giovane bravo lo fa giocare indipendentemente,
0: sì,
1: se
0: però
1: io, no,
0: io l'ho avuti giocare, gli allenatori ne ho avuti diversi, e poi dipende dalla società che c'hai. Se tu sei il, faccio esempio, la Juventus in interregionale, ti dicono che devi giocare con 3 under, non gioca con 4, gioca con 3, perché quello lo obbligano, punto. Se no non farebbe giocare 0, perché l'obiettivo è uno solo, vincere. Ma vincere non si vince tanto con i grandi.
2: Beh,
0: si vince con la qualità. Ma noi siamo un paese abituato a far giocare quello che ci chiede il pubblico.
2: Sì, a me lo fa, scusa.
0: E lì sono le società forti, la differenza, sì, delle società forti e le società, tra virgolette, passate il termine.
1: Ma stiamo un po' divagando sulla domanda?
0: Però io l'ho vissuto, qui lo dico, quindi qui faccio una polemica, così prendo qualche parolaccia, così oltre a prendere ogni tanto un applauso, cioè anche perché io sono fatto così, io dico quello che penso. Quando sono arrivato a Giulianova c'è sempre il problema di ma quello dell'anno scorso, ma quello dell'anno scorso, ma quello era più bravo, ma perché l'ho tenuto quello, ho capito. Quindi la società forte è quello che dice, la scelta si fa, punto. Quando hai fatto la scelta, non puoi pensare che quello che non c'è sarebbe andato meglio, non esiste, quello che non c'è, non c'è
2: più,
0: tutto, finito. Si fanno scelte, giusto o sbagliato, per il risultato.
1: Vabbè, poi ci torniamo. Marco D'Agostino, buonasera, il giocatore del Fossombrone che ruolo ha?
0: Ma Sagud ha giocato più ruoli, perché quando era a Chieti ha fatto il quinto di centrocampo, ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno d'attacco.
1: Allora cambia la domanda, per cosa l'abbiamo preso? Per quale settore?
0: Per aumentare il livello tecnico, il tasso tecnico, e dare più soluzioni, perché non vuole fare il tecnico, ma Sagud potrebbe essere quel giocatore che si è messo a giocare con tre punte, lui e Neglia possono essere di sottopunta, diciamo, da, come anche Misuraca sta facendo la mezzala da noi, lui nasce trequartista.
1: Come stanno? I vecchietti come stanno? Vecchietti hanno bene? Scarselle e Misolano, 35 e 37,
0: ragazzi spettacolari. Io spero che i giovani possano prendere
1: esempio da loro. Caro direttore D'Ercole, l'anno scorso ti toccava Valbruni, quest'anno ti confronti con un'istituzione del calcio, il Magico Giorgino, hai fatto un grande salto di qualità.
0: Io penso che ho avuto la fortuna di avere in trasmissioni persone del loro calibro, poi ognuno ha avuto la sua storia, le sue vittorie, però penso che sono due icone che penso che Teramo e Giulianova debbano soltanto che dirgli grazie per quello che hanno fatto.
1: Quindi pure Valbruni.
2: No, io devo
0: ringraziare. Lui ha avuto forse più possibilità a Giulianova che non Valbruni nel Teramo.
2: Io devo ringraziare Giulianova sportiva e tutto, perché
0: però ho avuto la fortuna io di conoscere queste due persone, quindi con cui mi lega un
1: Mattieri rapporto, Pasquale scrive vogliamo la Serie C, allora quei giocatori ci vogliono? E poi non girare con le domande, ti ho fatto divagare,
0: ma non, sono, non sono domande ma facili da rispondere, ci vogliono che anche ma quelli che abbiamo ci vuole lavoro. Io quello che sto vedendo in questi giorni che la squadra sta
1: secondo me c'è già un quadro dove andare a operare. Se Pucciconi si chiama e ti dice Paolo voglio fare la C, o meglio allora, tentare.
0: Se il mio presidente mi chiede che pretende la Serie C,
1: non che pretende,
0: io voglio la C, bene, pure io voglio vincere i campionati, ma se è una pretesa e quello è il valore che mi viene dato, se vinci, perché io qualche risultato l'ho fatto, anche quando non ho vinto ho avuto dei risultati, che sono due secondi posti in d'arresto che pensano come due vittorie di campionato altrove, e se mi si chiede solo la vittoria e sono giudicato per quello, preferisco dirgli di scegliere qualcun altro, perché io non glielo posso promettere.
2: Secondo me
0: gli posso promettere il lavoro, posso promettere la mia idea, poi il campo.
2: Secondo me, per quello che vedo, hai lavorato benissimo fino adesso, sta sempre perché l'organico.
0: Non vorrei mi fai troppi complimenti,
2: no,
0: Francesco,
2: no,
0: perché sono
2: interessato
0: a parlare.
2: No, fammi dire,
1: poi ci fermo.
2: Io ti dico la verità. L'organico attualmente, io penso che il Giuliano adesso può competere con tutti. Adesso, come organico, perché è stato preso anche dei giocatori. Ma io non conosco questi nuovi, come, però,
0: posso spezzare una lancia, perché dopo io. E chi mi ha preceduto, con cui ho lavorato, sapete benissimo che è Marco Triboletti. Io non penso che la squadra che c'era, che era stata poi dal mio arrivo, comunque se era stata comunque implementata, era una squadra da buttare. Era una situazione difficile da gestire.
2: Si capita nel calcio.
0: Che era andata talmente tanto male che veniva vissuta vista sempre in negativo.
1: Non c'è più nessuno di quelli, non c'è più nessuno.
0: Sì, ma comunque
1: buonasera,
0: come morri per
1: il dottor Pier Giorgio Casaccia interviene quindi ha diritto di
0: grande dottore.
1: Sì, due grandi uomini, due grandi
2: dottore,
1: grandi uomini questa sera da te. Sono stato fortunato ad incontrare nella mia strada con medico sportivo due persone di questo calibro, persone serie e competenti come non se ne trovano più. Un caro saluto ad entrambi.
0: Grazie di cuore. È il mio salvatore, il dottore mi
2: sta. Bravo, dottore.
0: Allora io sto facendo quel discorso, però Francesco mi interrompe.
1: Ti interrompo perché mi se ne.
0: Ho capito,
1: mi cancella
2: le domande.
1: Mi cancella le domande. Che devo fare?
0: Ho capito,
1: vai avanti. Anche perché ci sta la.
0: Io quello che ho detto, quando sono arrivato a Giulianova, ero un po' perché io sono fatto in un modo particolare, strano e sbagliato probabilmente. Io ogni anno penso di non riuscire, perché mi piace ottenere sempre il massimo. Quindi pretendo tanto da me stesso, ok? E da chi sta con me, ma senza entrare dentro a obbligare le persone a fare cose. Mi piace ottenere, perché voglio che tutte le persone che stanno con me devono anche loro ottenere delle soddisfazioni. Quando sono arrivato mi sono reso conto che Giulianova, quello che vi dico, si può fare, ma bisogna cambiare altre cose, e in primis il campo, bisogna fare il campo, punto. Io ve lo dico, cioè questo per me, io lo dirò sempre, o si fa il campo, se no è difficile fare calcio. Questo
2: ma il campo
0: vincere.
2: In che senso lo vuole dire?
1: Cioè, sintetico.
0: Campo sintetico, perché non è più gestibile il campo.
1: Tenuto conto che il sindaco ha detto che il campo
0: però io mi sono reso conto, arrivando, team manager, che per me è più di un team manager che Matteo Bianchini, che penso che ci farebbe invidia a qualsiasi società,
2: no,
0: e penso
2: bravo,
0: che sia una colonna portante di questa società. Non sto parlando della società, perché la società sono persone spettacolari, e non perché
2: non abbiamo detto
0: perché sennò non
1: sarebbe bravissimo tutto. Tu bravissimo, l'altro bravo, io mi decido.
0: Staff medico
1: di qualità,
0: veramente,
1: certo,
0: ma soprattutto a livello umano.
2: Opa, presidente della società Moenza 10, insomma,
1: girare con le risposte.
0: Magazzinieri, io ti sto dicendo, ho trovato delle persone che lavorano per il Giulianova, anche se c'è. Cioè,
2: ma qua c'è stato sempre Paolo sta collaborazione a Giulianova.
0: Ma io non me l'aspettavo, perché non si vede da fuori, vi posso assicurare che da fuori non si vede questo, perché non viene saltato, secondo me, quelle che sono le colonne portanti, sono queste persone, hanno una qualità veramente alta. Già loro già sono, io so che se dovesse andare domani con il Giulianova nei professionisti, E, o ci dovesse andare Genova senza di me, ci mancherebbe.
2: Vabbè,
0: certo. E senza di me ha delle persone che già sono pronte lì in quell'ambito.
2: Guarda, quindi, tutti i difetti ce l'abbiamo avuto sempre.
0: Io questo non lo metto in dubbio, io non lo metto in dubbio, però io
1: ci sottovalutiamo,
0: che io da, ecco, forse sì,
1: ci sottovalutiamo.
2: No, perché
0: Genova si sottovaluta.
2: Questo non sono d'accordo, aspetta, scusa.
0: No, non si sottovaluta, lo si prende come se fosse una cosa normale. Io invece vi dico che non è normale. Perché
1: questo tipo di organizzazione.
0: Teramo, che io ho avuto la fortuna di lavorarci, perché lo posso dire, sto giorno, ma io dico, quello che penso, per due ragazzi di Roma, io non è che posso rinnegare quello che è stato, perché
2: ma
0: è stato
2: perché,
0: tre anni fantastici.
2: Un tuo lavoro, che fa,
0: però io l'ho ricostruita da sotto zero, dove non c'era niente, e ho cercato di mettere queste
2: figure.
0: E qua le ho trovate invece, non ho, cioè io se dovessi pensare non devo pensare a cambiare, lì non devo cambiare niente, al massimo si può ampliare.
1: Domanda delicata arriva però adesso, ma perché a Teramo non c'era questa organizzazione?
0: No, assolutamente sì, Teramo è una società organizzatissima, ma aspetta, ma è partita sotto zero, prima di me non c'era niente, io sono partito che promozione, non c'avevo neanche i palloni, figurati.
1: Allora sei stato tu.
0: Io ho portato il magazziniere, il fisioterapista e il segretario.
1: Merito tuo. Prima
0: no, merito mio, merito della società che mi ha dato questa possibilità e io ho fatto questo lavoro. E adesso il Teramo è una società.
1: A primare deluso.
0: No, io penso che il Teramo è una delle società più organizzate in assoluto.
1: Adesso lo siamo pure noi.
2: Il Gruffino porto il segretario, ci sta un bravo.
0: Sì, qui a Giuliano. E io penso che per vincere deve partire da quelle basi. Giovanova c'ha quelle basi, poi deve cambiare altre mentalità, cioè tipo appena si perde due partite all'inizio ogni anno si cambia tutto e bisogna cambiare questo tipo di mentalità. Mi si dice perché Giovanova è sempre così e io, mister, te lo dico con tutto il cuore, non accetto quella risposta, non l'accetto minimamente. Per me che mi si dice Giovanova è così non mi interessa.
2: Così in che senso?
0: Che so che la gente... Io posso dire una cosa, sono stato accolto in maniera spettacolare, mai ricevuto una contestazione, se no qualcuno mi ha detto giustamente se cose non piacciono, io do spettacolo, io nel mio lavoro devo dare spettacolo, se lo spettacolo non piace, io devo essere attaccato a quello che è il mio lavoro, ma mai nessuno ha travalicato per quello che si diceva, no, però piazza è difficile, c'è gente passionale, che è una cosa bellissima, ed è quello che mi dà la forza a me di fare le trattative.
2: Comunque le posso dire,
0: e farle magari.
2: Ma non è che Giuliano si perde una partita e dice vogliono i giocatori. Questa è assolutamente
0: la base.
2: Ma
0: poi succede.
2: Ma quando si perde
0: la Serie A, terza categoria, non è che.
2: Se uno perde due partite, per esempio, non è che a Giuliano dice perché
0: così
2: vogliono i giocatori. Ma è così. Tutti
0: no, perché mi si diceva tutta questa difficoltà, io ho tutta questa difficoltà, io non ce l'ho avuta. Se verrò contestato me lo prenderò, se verrò
2: approfondito
0: me lo prenderò,
2: è così come un allenatore, se fai il risultato ti approva, uno non può lavorare,
0: ma infatti non sono mai il problema di questo.
1: Federico Tanari torna sul costo Valbruni e Giorgini, rivalità a parte, non paragoniamo Valbruni e Giorgini perché sinceramente il calcio è severo e poi ci sbattete in faccia la realtà. Giorgini a Tossicia ci sarà andato forse a mangiare i funghi, vi voglio bene, non scherziamo. Pasquale Sabatini, vabbè
0: queste sono cose che io ho detto,
1: l'hai detto.
0: Il mister ha avuto più fortuna a lavorare per il Giulianova e il Giulianova ha avuto la fortuna che lui ha avuto dei risultati importanti.
1: Da mangia i funghi tu?
2: Come?
1: Mangia i funghi?
2: Ma no, io non l'ho mai mangiato.
0: Non li mangio, non li mangio.
1: Buonasera, volevo chiedere al direttore D'Ercole, è stato difficile portare e convincere i calciatori a venire a Giulianova? Hai trovato difficoltà? Poi Valentino Gioielli, direttore, un vero professionista, tutti stasera, va bene, e uno dice sì è vero, ti raggiò in dialetto. Difficoltà a portare i giocatori, sono venuti con entusiasmo.
0: Allora, tutti quelli che sono arrivati su
1: Galera. Cosa importante, tutti conoscevano questa piazza?
0: Ma come fai a non conoscere la piazza di Giulianova?
2: Conosce la piazza,
0: anche se
1: uno
0: non
1: mi
0: conosci,
1: dice di no,
0: basta guardare qualche immagine, penso che la voglia ti venga.
1: Quello di 4.500 per spettatori.
0: Io penso che lo spettacolo, anche che è stato il derby, non è facile da trovare altrove. E io penso che un giocatore, se vuole fare questo nella vita, deve confrontarsi con queste piazze.
2: Ma
0: e qui puoi crescere o puoi capire che ancora nel tuo momento.
2: Ci sta due cose importanti, ci sta la tifoseria e la società, perché paga puntuale, sì. Se no non ci vengono. No,
0: a parte che paga puntuale, che penso che debba essere una cosa normale.
2: Non è tutti i posti.
0: Ho capito, ma quello che non lo fa non è normale, sicuramente farebbe
2: fatto. Ma è successo pure a me, come pensa per
0: però io penso che questa sia una società pura, fatta di persone pure, soprattutto che amano questa città. Quindi io ribadisco, io ci posso rimanere un mese, due mesi, un anno, cinque anni. Non mi piace parlare di anni, di Biennale. No, non mi interessa, perché tanto il calcio dipende tutto dai risultati e non da quello che è soltanto che il tuo lavoro. Ma penso che questa è una piazza che debba tenersi stretta a questa società. Me lo dico proprio.
2: Sì, vabbè,
1: un saluto a tutti. Credo che questi ultimi acquisti, a differenza dei primi, non faccio i nomi, però ci sta scritto là quali sono, sembrano acquisti alla Ercole, cioè gente magari a maggio non bisogna cambiare tutto, come è stato fatto quest'anno, aggiungo. Però dei due nomi, questo loro dice, ma pure tu li piace, però non gli sono piaciuti, però quelli sono alla Ercole, quelli non lo erano alla Ercole, e non po' dettati, come dire, allora, dalla necessità di fare un centrocampo più forte, cambiare in ogni caso, mentre adesso è potuto lavorare con maggiore tranquillità, se vogliamo, no? Fare più sulla qualità che sulla quantità, diciamo che è così.
0: Allora, il mercato ha tante evoluzioni. Io ovviamente sono arrivato metà fine luglio, dove già c'era un avviamento della squadra e erano stati presi dei giocatori interessanti che poi comunque in giro stanno facendo bene, poi sono stati presi altri giocatori.
1: Volevo puntualizzare che non ce ne sta più nemmeno uno,
2: vabbè. No, no, Carbonelli,
1: no, Carbonelli c'era già, quei 200, dico gli acquisti fatti.
0: Ok, sì, qualcosa si è cambiato, ma ribadisco, non è perché prima erano tutti quanti
1: però
0: sbagliati.
1: Però è così, è andata.
0: I risultati hanno portato a far sì che questi ragazzi venissero considerati sbagliati, e quindi anche l'opinione pubblica considera questi ragazzi sbagliati. Io continuo a dire che non è così. Poi c'è stata, con il cambio di allenatore, ovviamente un cambio anche sia tecnico, tattico, di richieste anche tecniche diverse. Un periodo di mercato che ottobre purtroppo, non voglio usare parole forti, ma è una buffonata, perché io sto facendo mercato da quando sono arrivato, insieme a dare manforte per quello che mi era possibile a Marco, e al 31 gennaio continuare a fare acquisti. Non è normale che un mercato inizi il 1 luglio e finisca il 31 di gennaio. Questa è una buffonata che deve finire, perché non ti dà possibilità di dare continuità e anche un equilibrio, anche un apprezzamento, e anche lavorare su quello che hai, perché la prima partita sbagliata devi cambiare. Quando fai bene pensa che tutto quanto è bello e quindi cerchi di andare a prendere, ho visto quello che è forte, prendiamo, sì. Questo stava ha sbagliato, mi ha risposto male, faccio un esempio, mandalo via, no, non può essere questo. Perché nei professionisti il mercato finisce il 2 di settembre, il 31 agosto, in base a alle cose, inizia a gennaio, finisce 31 gennaio e finisce la storia. Stop, a meno che non ci siano gli svincolati, ma già svincolati. Sono due cose completamente diverse. Cambia proprio la gestione di un gruppo, perché i giocatori si sentono in difficoltà e questo le persone non lo capiscono. Invece a me, che piace tanto guardare la parte umana di questi ragazzi, questa è una squadra che era spaventata ogni giorno di essere mandati via, tutti, dal primo all'ultimo. E lavorare così per un allenatore, per un direttore, per un ragazzo in mezzo al campo, mister, tu mi insegni, se devi giocare con la paura, oddio se sbaglio un passaggio, lunedì mi cacciano, ma come fai a lavorare? Sì. Allora quindi tu devi lavorare su quello che hai. Poi mano a mano inizia a ragionare, finisce già andata a dicembre, cercare di fare il mercato.
1: No, una paura fondata, perché poi sono andati via.
0: Ma perché poi la paura ti porta a sbagliare, perché la paura ti porta a ragionare, a dire ok, non gioco più, oppure anche l'allenatore, ma anche non in cattiva fede, anche pensa che quello, che ne so, è l'allenatore, allena Giorgini, va via Giorgini, quello è il giocatore di Giorgini, quindi allora io lo devo togliere. Cioè diventa.
1: Anche perché di alcuni giocatori non abbiamo visto fare una partita intera. Quelli che sono andati via, non tutti hanno giocato una partita intera, credo, no?
0: Cioè, questo sono dinamiche che ovviamente negli spogliatoi sono dinamiche che rimangono nello spogliatoio, quindi sono. Ma questo problema del mercato ha creato anche queste cose qui. Perché io sono certo che alcuni giocatori avrebbero potuto fare bene, come stanno facendo bene quelli che sono arrivati.
1: Benissimo, con questa squadra adesso, facciamo. Divertiamoci un po' con un'ipotesi. questa squadra adesso, se partisse adesso il campionato, che ruolo fa? Come faremmo? Come sarebbe? E qua è bello per farlo. Quando fa i complimenti, l'autocomplimento, partendo adesso da zero come tutti, con questo organico, forse magari, che dici tu?
2: No, invece allora.
1: Vuoi fare la domanda? Prego.
2: No. Allora,
1: ma lui va.
2: Se la società, quello che abbiamo detto prima, dice Paolo, dobbiamo fare una squadra che
1: a torni là, allora
2: che non rispondi, no, aspetta, non è che mi deve rispondere,
1: deve
2: già
1: rispondere.
2: Che dobbiamo chiacchierare,
1: e che domanda è allora?
2: Allora, no, dico, gli attaccanti che abbiamo noi, io non conosco quello nuovo, per te, mo giustamente lui come fa a dirlo, il campionato è stagionale. Sono attaccanti che possono per lottare per i primi posti.
1: Ecco, mo te l'ha cambiato un po', ma la domanda
2: è giustamente
1: gira
0: ma non lo può dire, allora perché mi fai una domanda?
2: Vabbè,
0: hanno delle grandi qualità.
2: Papà, aspetta, nemmeno gira la domanda, io ti dico, se ti chiamo ti dico Paolo, noi dobbiamo cercare di lottare per vincere il campionato, dopo è normale, abbiamo detto.
1: Ma è normale che ti fa questa domanda, che serve? Ma è chiaro che fa così il presidente della società.
2: Ma lui giustamente
0: è chiaro che io non risponderò mai a questa domanda. Vi risponderei: attaccanti che possono farci vincere il campionato, e può darsi che a fine anno li cambia tutte e quattro, o non vuole rimanere nessuno dei quattro.
2: Io lo so che fa.
0: Sarebbero risposte, poi lo controlliamo.
1: Che fa?
0: Io sono contentissimo di questi ragazzi. Questo
2: ma
0: lo so, no, mettere per
2: scritto. Tutti quanti siamo contenti. Sto
0: Chiarella, momento. Io l'ho avuto l'anno scorso, l'ho rivoluto quest'anno. Odianose lo volevo portare quest'estate, poi l'ho ripresa a ottobre. Martiniello, la trattativa ha già avanzato. Un ragazzo che ha grosse qualità.
1: Anche per Sosa c'era stato un pre-arrivo, no? Per Sosa,
0: sì prima che c'ero io. Prima che c'ero io.
1: Per Tosa. Non venne accettato.
0: Morri, sono ragazzi che sono stati presi e voluti. Io dico che il mister Cappellacci, quando presero Morri, lo presero loro. Un ragazzo che sta crescendo tantissimo, un ragazzo che dà l'anima, un ragazzo che.
2: Aspetta, questo ha fatto tre gol.
0: Ma
2: ha fatto
0: 4-5 gol.
2: Ha fatto più di questo.
0: È un ragazzo che dà l'anima, un ragazzo che sta imparando e vuole continuare a imparare. E questi sono quei giocatori che una società, un allenatore prenderebbe sempre, ma questo non significa che poi rimarrà a vita qui, perché forse domani lo chiama un'altra squadra non ci si mette d'accordo. Si cambia un modulo o si cerca, arrivano profili diversi, cioè non lo puoi dire. Io sono non felice,
1: Andrea,
0: di più di questo, e anche di quelli che già c'erano, perché secondo me
1: un'affermazione. Martinelli scrive: Andrea Mara, Martiniello deve rimanere, come siete messi con lui? Sta andando come vi aspettavate, ma tutto bene, cioè che è quello che vi aspettavate, ma tu
0: la Martina la biennale.
1: C'è un biennale?
0: Sì.
1: Ma chi è questo biennale? Ogni tanto esce un biennale.
2: Attualmente attualmente è normale, non si può parlare di giocatore che rimane e che va via, questo è sicuro perché è il campionato.
1: Ma non è
2: che se uno va
0: anche rispettoso.
2: Se uno va sui numeri, è normale. Allora, uno Chiarella ha fatto due gol. Quell'altro che sta in Fortuna, come si chiama?
1: Odianose.
2: Ha fatto due gol, mi sembra.
1: Martinello
2: 8, però 3 calci di rigore.
1: Vabbè.
2: No, aspetta. Non è pure facile a fare il rigore. Quindi uno a fine anno, loro, sicuramente, come dicevo, dipende.
1: Però
2: i programmi.
1: Però vediamo che ha segnato Misuraca, ha segnato Scarsella, ha segnato Pertoso.
0: È una squadra che segnano tutti, quindi a me chi segna non interessa poco.
2: Ma no, vabbè, giusto per dire così, una cosa che segna, è importante.
0: Non lo puoi sapere, mister, perché io ho avuto Banegas 3 anni con me e ha sempre fatto capocannoniere da esterno. Banegas, che è un ragazzo d'oro, con un rapporto fantastico con lui.
1: Ha segnato anche domenica.
0: Però non ha mai vinto un campionato ad oggi. È un giocatore da 17, 18, 20 gol.
1: Noi l'abbiamo preso, chiedono, ma c'era la possibilità di portare Fall?
0: Non c'era da parte nostra nessun interesse.
1: Perché ti ricordano che stava a vedere la partita?
0: No, è venuto a vedere la partita perché aveva delle amicizie.
1: E poi dove è andato? Da una parte?
0: No, è rimasto a Teramo.
1: E appunto. Invece a Reganati è andato.
0: E non a bere.
1: Come va?
0: Sta giochicchiando.
1: Allora, vediamo il presente, attenzione a questo posto ombrone, perché ricordate il risultato di musica, è vero che ha perso 4-0 in casa, ma prima aveva fatto 3 vittorie e 2 pareggi.
0: La San Maurese, sì.
1: La San Maurese, scusa, che ho detto?
0: Fosse ombrone, però. Allora,
1: San Maurese.
0: E allora, noi dobbiamo stare attenti perché nella testa di molti, anche negli occhi di molti, dovete guardare la classifica. Oggi, nel giorno di ritorno, tutte le partite sono complicatissime, perché tutti si giocano qualcosa. Sì. Tutte, non ce n'è una che si gioca
2: un altro campionato.
0: È un altro campionato, bravissimo mister. Quindi noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo essere presuntuosi. Noi abbiamo giocato come abbiamo giocato con Fossombrone, abbiamo fatto una grandissima partita con Fossombrone, come abbiamo fatto una grandissima partita a Teramo, ma faccio noi abbiamo meritavamo molto di più col Senigallia, non abbiamo vinto, abbiamo fatto 0-0.
1: Ma solo noi in porta, solo noi.
0: Quindi dobbiamo continuare, soprattutto sfruttare il discorso di casa, delle partite giocate in casa, ma noi dobbiamo fare quello che noi sappiamo fare, che io vedo tutti i giorni fare ai ragazzi, crederci, non accontentarci, perché secondo me possiamo fare molto di più, ma il nostro obiettivo ovviamente comunque è la salvezza, perché dobbiamo raggiungerla. Se la raggiungiamo il prima possibile sulla carta matematica, perché io ero a Notaresco un anno, eravamo 37-38 punti, mi dicevano tutti che eravamo salvi, io dicevo guarda che il campionato sta andando in maniera completamente diversa, non è così, fui preso per matto, ci salvavamo l'ultima giornata con 47 punti, quindi i campionati finiscono quando è finito,
2: sì.
0: E lì puoi trarre e tracciare una linea. Noi dobbiamo pensare a noi, fare quello che sono le nostre possibilità. Noi sono certo ce la possiamo giocare con tutte, questo significa che possiamo vincere con tutte, noi possiamo vincere con tutte,
2: giocare, sì.
0: Perché noi siamo andati a Ostia Mare, siamo andati a Ostia senza anche questi acquisti e meritavamo anche di più di loro. Siamo andati a Teramo, abbiamo strameritato il pareggio.
2: Ho visto quasi tutte le partite, sì. Non ho visto Ostia Mare, noi è l'unica squadra che ci ha messo sotto sul piano del gioco, è l'Atletico Ascoli.
0: L'Atletico Ascoli,
2: quella è la squadra che
0: però
2: dico per me è quella che gioca meglio, dopo
1: in mezzo.
0: Non dire mezzo.
1: Lei mezzo. Ma no, dico.
2: No, vabbè, però diciamo quel che gioca meglio.
1: Giorgini dice tutti. Che il gol era regolare.
0: No, sì, ci poteva stare quello, sì, ci poteva stare.
2: Là sotto non l'ho visto, capito?
0: Però non ci hanno sul classico.
2: No,
0: io passo due cose diverse. Ma era un periodo in cui la squadra stava ancora
2: non era.
1: No, perché pure sul piano del gioco dominando, cioè poi di conclusione a rete, tutti ce ne fanno poche, per Teramo, Notaresco, chiunque dice. Senigallia è zero. Senigallia la punizione parata da Vandelli all'inizio.
2: No,
0: però allora perché comunque c'è un lavoro dietro. Sì. Non è poi se la gente vuole soltanto.
1: Allora fammi dire una cosa che mi stai ripetendo molto in questi giorni, che negli ultimi tempi hai trovato un aumento del tasso tecnico, nome che ti piace, che cosa sta accadendo?
0: Sta aumentando il livello tecnico della squadra,
1: perché
0: molto
1: adesso?
0: Più veloce
1: adesso?
0: La palla viaggia in maniera più veloce durante gli allenamenti, c'è più competizione.
1: Perché adesso accade?
0: Perché secondo me sono arrivati altri 4-5 ragazzi che hanno innalzato il livello tecnico della squadra, anche la competizione, adesso anche quelli che
1: sono
0: più sicuri del posto
2: non è più
0: iniziano ad alzare il loro livello, che era già si stava alzando, ma lo alzano ancora di più perché il posto non lo vogliono perdere.
1: Infatti di sera ha detto l'allenatore, speriamo che i giocatori mi mettano in difficoltà nella scelta della formazione, vuol dire che sono tutti bene, eccetera.
0: Assolutamente sì.
2: Vabbè, adesso la squadra ce l'ha veramente, no?
1: Nessun Eglia mi piace, lo so già.
2: Chi?
1: Senza vederla, al naso.
0: Al naso, Neglia.
1: Sembravanti veri.
0: È un ragazzo che ha grande qualità, ma ci sono tanti altri ragazzi, ma anche quelli che già c'erano. Cioè, noi abbiamo soltanto, io insieme al mister e alla società abbiamo provato a cercare di aiutare. A me non mi serve l'applauso della piazza che mi dice comprate i giocatori, a me serve aiutare la società, il mister e poi la piazza, perché se non aiuto lo staff, aiutando lo staff aiuto anche me stesso, perché i risultati fanno prendere gli applausi a me.
2: Certi giocatori, inutile.
0: Bisogna volare bassi, perché si fa difficoltà a salire su, ma è un attimo per scendere giù. Quindi noi pensiamo a San Maurese, è importantissimo come risultato, perché noi dobbiamo allontanarci il più possibile, perché poi ci sono sempre gli scontri diretti sotto.
1: Allora, che facciamo di Vitale? No. Di Vitale che ne facciamo? Che è qui, è rimasto, è l'unico che è rimasto della famosa campagna acquisti.
0: Mattia è sta risolvendo anche qualche problemino fisico. Delle scelte, ma sono cose ovviamente nostre. Il ragazzo si sta allenando, è un ragazzo che rispetta, e è un peccato perché è un ragazzo che ha 21 anni. È un peccato che non sia andato altrove, perché qui non trova spazio.
2: Non ha trovato squadra, oppure
0: no, lui non probabilmente è stata trovata, non lo so. È stato messo anche in difficoltà perché il ragazzo ha voglia di giocare. Un ragazzo che ha grandissime qualità, perché non parliamo di un ragazzo così, un ragazzo che ha grandissime qualità. Quello che sarà, vedremo il futuro, ma penso non è questo il luogo per...
1: No, certo.
0: Non vorrei mettere in difficoltà nessuno.
1: Allora, l'altra cosa di cui non è il ruolo, Cappellacci è alla Sand, che ti dice tanta sta scelta.
0: Non c'è col mister, perché è un allenatore...
1: C'è stata la possibilità che sarebbe potuto tornare all'Aquila, visto Fucili che sta andando...
0: Non c'era la possibilità, perché lo stesso girone non lo può fare.
1: C'è questa regola. Vedi, quando era coordinato è un po' di regola, capito?
0: Prima
2: bastava 10 minuti e stai fermo un anno.
0: Adesso puoi trovare un'altra squadra, ma devi cambiare o girone o categoria.
1: O girone o categoria.
2: Sì. Vabbè, Francesco, ma l'Aquila cambia allenatore, che può fare? Ormai non può fare più niente.
1: Non ha la continuità.
2: Beh, il primo posto sono stati in tre,
0: per loro che volevano lottare lì pareggio con Sanfilardo e Chieti, gli ha creato un disagio a livello di classifica, perché erano 4 punti pesantissimi. Adesso sarebbero stati lì attaccati.
2: Ma quanti punti stavano prima di chiedere?
0: 6 o 5, 6.
2: Ma tu dici per i primi posti, per lottare?
0: Sì, ma tra giochi, perché ci sono gli scontri diretti, ci sono
2: playoff in intelligenza, per niente praticamente.
0: Non servono, però per me, che io li ho fatti, qualche volta li ho fatti, vincere.
1: Hai pagato?
2: Ma l'anno scorso
1: hai pagato? Hai pagato Mattia Di Pasquale? Il direttore migliore che io abbia mai visto. Quando era? 50 euro? Cos'è?
0: Chi è? Non dire io, quindi,
1: ma ti scherzo, eh? No.
0: Ringrazio.
1: Tutti sentono parlare, più è bravo questo ragazzo. Su, ragazzo che età ha, tra l'altro?
0: Io? 45.
1: Si può dire, no?
0: 45.
1: Considerazioni sul direttore, anche qui sei calato, Massera.
2: No, vabbè, è normale.
1: Ti dispiace che lui sta calato un po'.
0: Ma non posso mai paragonare al mister. Io arrivo una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, quindi la gente non ha domande.
2: Ma lui vuole sapere.
1: Da solo. Allora qua dice Maurizio: considerazione sul direttore, grande professionista, con lui bisogna costruire il futuro di questa società sotto tutti i punti di vista. Ma chi te l'ha detto mai queste cose? A te non era così. Te hanno detto parolacce? Quando sei entrato in gamba, sì, qualcosina l'ha detto.
0: Non l'ho sentita io.
1: Non ti hanno tirato la bomba, no, a te no.
0: No. No,
1: bravo, è stato bravo. La dichiarazione di Negro, mai sarei uscito se non mi fossi
0: sentito. Ma mi hanno accolto, non mi hanno elogiato, esaltato, persone che conosco, ma anche per una questione di campanilismo, però faccio una cosa simpatica, vi dico, io sono talmente tanto amante del calcio, che riguarda il calcio, io lo faccio, quindi dal fantacalcio, stupidaggi, ho fatto dei fantacalcio a Teramo in questi giorni,
2: con tutti
0: i ragazzi che sono tifosi della curva a Teramo, e ho ricevuto soltanto abbracci.
1: Sicuramente ci stanno apprezzando per quello che stai dicendo anche in questa trasmissione.
0: Un bellissimo rapporto.
1: Una cosa perfetta sta facendo, sta comportando molto bene, sa pure come si deve muovere, eh?
2: Vabbè, comincia a avere l'esperienza. Quanti anni fa che fai?
0: 10 anni.
1: La domanda è:
2: è giovane, però non è del mestiere.
1: Quando Giannova ti ha chiamato, non hai avuto nemmeno un attimo di esitazione?
0: Sì, ce l'ho avuto.
1: Ma pensavi al fatto di Teramo, Giannova o altro?
0: Per tante cose, per tanti motivi, anche perché ho avuto una cosa mia personale, familiare, quindi non volevo farlo. E perché c'era anche un altro direttore sportivo che io, anche se non è che eravamo amici, ma siccome mi piace rispettare le persone, non avrei voluto metterlo in difficoltà e quindi metterlo in ombra, e la prima cosa che chiese alla società: se mai dovessi venire, per me Marco non si tocca. Poi purtroppo è successo quello che è successo, io ad oggi sono ancora dispiaciuto e non contento di questa cosa, perché mi sono sentito in difficoltà, però da me è tanto un rapporto bello con Marco, che ci sentiamo praticamente tutti i giorni, sì. E lui sa benissimo quello che,
1: diciamo che,
0: è stato,
1: che non sono tutte sue le colpe,
0: ma io penso che le colpe sono di tutti, me le prendo anche io. A me pure la società, quando sono arrivato, ma non è colpa tua all'inizio, no, perché tu non c'è, e io ho detto se ho accettato mi prendo,
1: vabbè, ma io mo la chiudo, perché ormai dovevamo prenderlo subito d'Ercole. Sono convinto, no, che stavamo, e che questo scrivono.
0: Allora, a parte che non sono stato mai contattato, a parte una cosa brutta che fecero quando fui mandato via da Teramo, fece una cosa brutta giornalistica, mi è dispiaciuto tanto che appena sono stato mandato via, la sera uscì un comunicato di una testata giornalistica che disse che io venivo a Giulianova. Non fu mai vero, perché non fui mai contattato da nessuno, mai contattato da nessuno. Conoscevo l'apprezzamento, ma non soltanto Giulianova, perché non è soltanto Giulianova che fortunatamente, ringraziando a Dio, mi ha apprezzato in questi anni, ma è mai stato contattato, e lì mi arrabbiai tanto, perché spostarono l'attenzione del fatto che fui mandato via al fatto che veniva Giulianova e venivo considerato il traditore.
1: Esatto.
0: E siccome so il campanilismo, e so quanto qua, e quindi
1: ma, ricordo,
0: cioè io i messaggi più belli li ho ricevuti da

0: brava, seria e preparata da non farsi scappare assolutamente. Hai richiesto a proposito? Non vorrei mica scappare, no?
1: No, ma anche lì, ripeto, anche quando ero in altri posti, io ricevevo richieste da altre società. Per rispetto alla mia società non ho mai parlato con nessuno. Io adesso sono concentrato su Giulianova, devo finire il campionato Giulianova, devo dare il massimo per il Giulianova, per quello che posso dare oggi, che è quello di stare vicino alla squadra, come faccio tutti i giorni, di stare vicino al mister, alla società, di se posso aiutare a programmare, a prescindere, perché io quando ho detto il campo, non è per Paolo D'Ercole il campo. Una struttura sportiva per il settore giovane non è per Paolo D'Ercole, è per la comunità e per il giornale calcio, che sarà oggi e per sempre, per domani.
0: Ma, insomma,
1: Paolo D'Ercole, Paolo D'Ercole passano il
0: quando. Dove ti piacerebbe portare il giornale in C?
1: Ma io voglio arrivare più in alto possibile, ma anche per me, io voglio arrivare perché mi piace arrivare.
2: Vabbè, Paolo, ma,
1: ho le ambizioni per arrivare.
2: Diciamo, questo mestiere qua si capita un'occasione pure a lui, chiama la squadra di Serie C, cose
1: normali. Posso assicurare che mi sono anche arrivate opportunità importanti, anche quando ero a Teramo non so, mi sono neanche seduto a parlare.
0: Quell'anno, quello è l'anno che sono là e penso solo là, poi si vedrà.
1: Mi interessa il resto.
0: Sono soltanto dei diversivi e qualcuno che aiuta anche.
1: Ma solo chiacchiericci, ci servono soltanto a fare i chiacchiericci.
0: Quindi allora questo pubblico è tornato, è pieno lo stadio, tutto bene, quindi sono tutte le condizioni.
1: Spero che
0: prenderà
1: ancora di
0: bene.
1: Più, spero che si possa anche ampliare, perché penso che Giulianova, con tutto che non ha 100.000 abitanti, ma si riempie più lo stadio che la città, per la passione.
0: 4.005 abbiamo fatto, 4.007,
2: no, un anno facevamo 1.008 abbonati, un secondo anno 2.000 abbonati,
0: con la Viterbese, con la
1: Papa, 2.000 abbonati in una cittadina di 20.000 abitanti, penso che sia tantissimo.
0: Ovviamente noi vogliamo essere tranquilli anche delle condizioni di salute a posto, sì, no? L'intervista è stata concordata, fatta assolutamente
1: da seduto,
0: è stato detto che se la viene a fare al campo
2: abbiamo adesso la fatta più con calma,
0: sì. Poi gli abbiamo parlato solo del Teramo, ma in realtà quello fu fatto.
2: Vabbè, tu gli facevi la domanda sul Teramo, l'ho preso.
0: No, la cosa bella è che lo voglio dire che lui non lo dice, e cioè che lui si stava sentendo male e non vuole smettere l'intervista. Questa è la cosa che gli fa onore, ma però poi, ma perché non pensava di cadere.
1: Non lo sapevo, quindi è andata bene così.
0: È andata così, abbiamo fatto tutte belle analisi, sappiamo tutto quello che può succedere, sì, che non
2: deve capitare più.
0: Anche le interviste in sala stampa si fanno da sedute, quindi
1: a posto, quindi le posso fare.
0: In realtà è la prima volta che sei venuto, vero? Sì,
1: sì, sì.
0: Qualche volta, qualche giramento, qualcosina.
1: No, quello fa parte del caldo, le cose fanno.
0: Fino pure caldo quella sera, tutto la serie di fattori, hanno detto, sì, un po' di emozione.
1: Ci sono tanti fattori, ci sono tante cose.
2: Dove fece
0: la domanda su
1: domenica ci ha riprovato, perché mi ha detto che il Teramo, lo sai che sta prima in classifica, ha detto prova a svenire. Ci ha riprovato, però vedi che lui
0: hanno
1: D'Alessio.
0: Perché lui non vuole sapere i risultati durante.
1: Ma io non volevo mai avuto sapere i risultati.
0: Poi invece li diamo, quindi li vedo, no? E vedo che stava succedendo, perché stava.
1: Ma perché mi preoccupo della squadra mia? Se la squadra mia vince,
2: no,
1: me...
0: qualcosa si stava pure perdendo, lo stava
2: io
0: perdendo.
2: La verità pure io non so che se morto lo sai la rivalità che c'è, parlo sempre.
1: Ma non è detto che non vuole sapere nessuno,
2: io per terra, mai non per fare sempre, no? La rivalità tra Giuliano e te, dopo gli amici si sono portati a
1: campanilismo, ma ci stai divertendo.
2: A parte 90. Però non mi non mai chiesto che fai il Teramo.
0: Non detto,
1: no, no, però per me i risultati non sono del Teramo. Vabbè, io non ho i risultati.
0: Paolo, ma invece Giussi Cingoli mi ha detto che a Teramo, durante la partita, oltre a chiedere l'ostia Mario, sta pure qualcuno che chiede che fai il Giuliano. Cioè,
1: ma c'è anche tanta gente che a Teramo mi scrive che è contenta quando le cose vanno bene, perché è contenta
2: per te. Ma è contenta per te, ma
0: per te.
1: Quindi sono riuscito a unire.
2: Ma per te,
1: riuscito a unire le due cose, quindi il Teramano che viene e spera che possa io vincere, quindi tipo tra virgolette anche una simpatia diventa anche per il Giuliano.
0: Qua,
1: a parte gli scherzi, mai
0: hai parlato di società, la società interviene in questa, cioè Mario Maneschi che conosciamo tutti,
1: ecco, vedi, queste persone sono le persone che ti dicevo spettacolare che ho trovato, e lui fa parte
0: di quelle persone. Buonasera a tutti, un saluto al grande mister e al grande direttore. Persona in primis straordinaria e grande professionista, un onore averlo con noi.
1: Un onore mio.
0: Ma come servi alla casa con tutti questi complimenti stasera?
1: Con la macchina.
0: Ti mando la cassetta, te la prendi sta registrazione.
1: Brava, registra tutti i messaggi, me li stampo e faccio il quadretto.
2: Comunque, devo dire una cosa.

0: Io la mattina vado sempre a camminare spesso, quasi sempre, con Ferdinando, Marco
1: Mori. Ferdinando Ruffini.
0: Sì. Ferdinando Mori, ti dico la verità, quando venne Paolo, che mi sa, avete lavorato insieme a Pescara.
2: Sì, abbiamo lavorato a Pescara, sì.
0: Ferdinando, la prima cosa che mi disse, ma a parte la professione, trovate una brava persona.
1: Ma anche io mai sentito dire eravamo in terra mamma, mai non lo, tutti te non ti sono stati spesi con te.
0: Ma lui non è che in terra mamma,
1: vabbè, però per dire. Anche lo sanno, ha preso la squadra dalla promozione, l'ha portata ai playoff per la C e quest'anno sta ancora là, costruito, anche perché molti cambiamenti non ci sono stati, ma per un paio sono arrivati sull'organico
2: sì,
1: che aveva costruito.
2: Quello di Compase, sì.
0: Vabbè, là a terra hanno fatto un bel lavoro.
2: Stanno facendo un grande lavoro, ma anche lì hanno la struttura, lo stadio, quello, quella. Cioè sono tante cose che invogliano i giocatori a venire a creare anche degli
1: introiti della società. Poi ripiove, il campo non risente molto, un sintetico, no, no, come quello di sera, che era completamente rovinato, quello è terribile.
2: Quello è uno stadio importante, uno stadio bello dove puoi fare tanto, ma io penso che invece Giulianova ha una fortuna, che è un qualcosa di quasi un unicum, è lo stadio Giulianova, è una bomboniera e secondo me bisognerebbe trattare come tale, perché sennò diventerà nel tempo un rudere da buttare, e quello sarebbe un grosso
1: peccato.
0: Ma tu vuoi sapere una cosa?
2: Il Fadini.
0: E noi prima non giocavamo nemmeno il calcium sintetico, noi ci dovevamo, sai dove ci allenavamo? Noi fuori, là dove c'era la tribunetta, quella
1: di ferro.
0: Di ferro.
2: Mister, io un anno a Notaresco, il mio primo anno, quando abbiamo sperato di
0: vincere il campionato sintetico,
2: che abbiamo perso il campionato all'ultima giornata, noi sai dove ci allenavamo? Dietro alla porta. C'era uno spazio di 20 metri quadrati e allenamento dietro la porta, oppure il campo di Guardia Romano, che era comunque molto melmoso, e stavamo a vincere il campionato. Quindi i fattori, non è che se noi facciamo il campo vinciamo il campionato,
0: no,
2: lo vinci.
0: È importante per altre cose,
2: ma è importante per una costruzione,
0: sì,
2: per lavorarci, è importante non andare a spendere i soldi e affittare altri campi, è importante è avere una casa tua, perché lì fai la palestra, fai l'ufficio, l'ufficio scouting, come dicevamo, la segreteria, e crei la casa tua. Ma soprattutto, ripeto, Giulianova è una bomboniera, è al centro della città, difficile la gestione, difficile, non mi fare entrare in queste polemiche, non è difficile a livello di sicurezza, perché basta farlo con i criteri giusti, come è stato fatto a Teramo, e questo Renuovo ha fatto una scelta spettacolare, perché non sarebbe stata fatta da nessuno. E non è successo niente, a parte qualche stupidaggine.
1: Vabbè, piccolissime.
2: Non sono stupidaggini, ma perché si può fare anche a Fadini il derby. Si può fare come si poteva fare, si poteva anche evitare quello che è successo. Quindi, ma non voglio tornare nel passato. Ma Giulianova ha questo stadio al centro che è veramente come una bomboniera. Bisogna gestire una bomboniera, dargli una rinfrescata, rifare il campo. E togliere quella cosa, tubi innocenti là dietro di ferro.
1: Ma è previsto questo è previsto.
2: Benissimo. Sì, ma la previsione è il fare, però dopo c'è di mezzo l'oceano, mando il mare, perché il mare è piccolo.
1: Il sindaco, per il 2016...
2: Io non ho colpa né al sindaco né niente, alla burocrazia italiana in generale. Io penso che Giulianova ha la possibilità che con poco può creare qualcosa che in giro non c'è più. Oggi i stati si fanno fuori, lontano...
0: No, fa dire quello che rimane, che fa...
1: Non sono caldi.
2: Ma lì c'è tutto, perché poi è la passione che... E poi non allontani le nuove leve, perché... Noi non alleniamo quando è soltanto i calciatori, quando facciamo questo lavoro, noi alleniamo anche i nuovi tifosi, cioè noi le persone che devono amare questa squadra. Quindi è importante, noi non ci allontaniamo, più ci allontaniamo in tutti gli aspetti, e più allontaniamo anche i nuovi tifosi, perché oggi i ragazzi si stanno disinnamorando di queste squadre che falliscono un anno sì, un anno no.
1: Vogliamo tirare fino a domenica?
2: No, o possiamo andare?
1: Chiedo.
2: No, comunque è un'ora e 10, quindi significa che lo sto annoiando.
1: Da parlare troppo il futuro, poi batto un bello posto a Bologna e non vuoi perdere a Termoli.
2: San Maurese
1: e non voglio perdere a Termoli, perché quella è tosta, Termoli, tu lo sai.
2: Tutte sono difficili.
1: Sì, ma lo so, però.
2: Termoli è un campo difficilissimo, campo pesantissimo, brutto, difficile da giocarci, è una squadra di categoria, difficilissima da affrontare.
1: Beh, apposta. Bene, è stata una bella serata con tante, tante partecipazioni, grazie al direttore sportivo.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Paolo D'Ercole, che dice che è un onore avere con noi la persona migliore che ci potesse capitare, come mai non ce l'avevamo prima, se fosse venuto prima avremmo vinto il campionato, tutte queste cose qua. E ringraziamo per una volta, passato leggermente in secondo piano Francesco.
0: Scusa, allora scusa, non è vero.
2: Per mettermi in difficoltà, in eccezione.
1: Ma è giusto, perché
0: è giusto, ma è giusto, il momento è lui, dai.
1: Anche perché molte volte Giorgino è molto più loquace, no. Tazzuto per lasciarti il palco sceso.
2: No, ma io sono logorroico, quello è il problema. Che anche il mister farebbe fatica con me.
1: Non lo fare, ti faccio svenire. grazie a tutti per averci seguito, buona serata. Grazie di nuovo a tutti.
2: Grazie,
1: buona serata.

0: da fare.
1: Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ti sento? Sì, però...
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo? Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo, la punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, Loro sono Le Orme, è una carriera più che quarantennale, nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Nori dà un album molto, molto vecchio del 75 che si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi, Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì, si sente?
2: Sì, si alza.
3: Il massimo. Adesso? Però... Ok, partiamo con il brano e poi torniamo in
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Ciano, ci sei?
1: Io ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono.
1: Sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano,
1: sei
0: il mio angelo custode, nostro. Ma
1: non so, speriamo bene. Dunque, Luciano, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia, e quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiograficamente, perché molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione,
0: dall'album
1: Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega nel mondo di strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: Brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni chiusi, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì, entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini, formò questo gruppo, gli Ares, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70, anche se adesso c'è una nuova formazione degli Area, c'è una nuova formazione degli Area che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì.
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo, la figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è una figura, perché Jethro Tull ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
0: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Living in the Past, appunto, è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. E sicuramente, come dire, Living in the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizia anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo che cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto Ercolano?
1: No, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande produzione di musica alternativa, di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo ad un altro santone invece della musica internazionale.
0: Qua veramente siamo livelli.
1: È un grandissimo
0: molto alti.
1: Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: Fantastico, questa grazie Luciano.
1: È una canzone del vento, ma è anche una canzone del ritmo. Sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai microfoni, fuori onda, e lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come il Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, il chitarrista Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi, loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, i famosissimi vinili. Molti adesso vanno alla ricerca, sono collezionisti. Perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se ne beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità: come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto. Possiamo
1: approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il Teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Vabbè. Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se era all'ascolto, Tony Fidanza, l'Orchestra Contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova questa
0: sera,
1: all'interno di Giulia Jazz.
0: Ah, scusa un attimo.
1: Non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo...
0: Sarebbe. Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura...
1: Sì.
0: Ti devo fare una domanda, degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, e mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no.
1: Sì.
0: Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabrizio Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato di, poi insieme al consigliere Fabrizio vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, possiamo. Io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia email, posso metterlo su Facebook. Le mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo, vabbè.
0: Glielo diamo alla fine. Su. Ok. Grazie Luciano, scusami, questo non c'entrava niente.
1: No.
0: Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: però non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice, ma
0: quindi
1: anche
0: voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione, così come le altre. Va bene. Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo, no?
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carole King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro l'hanno spopolata soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne avremo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi rosa. Qualsiasi, nel nostro, anche, in ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Se su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di... come di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: Con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
1: e ci uscì il discorso sui Traffic.
0: Di Traffic, eh?
1: Traffic.
0: Traffic,
1: vai, vai,
0: giustamente.
1: Riprova.
0: Traffic.
1: Ce
0: l'abbiamo fatta.
1: Oh yeah.
0: Facciamo lezioni di inglese in diretta. Facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
1: No, io non sono così.
0: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu però. Dove le aquile? Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind? The Eagle Fire.
1: Quando le ali delle aquile.
0: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
1: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore. È un errore.
0: Un errore loro? Dei tre?
1: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
0: Ah, quindi...
1: When the eagle flies. Quindi, esatto.
0: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind, camminando nel vento.
1: Quindi credo che questo sia un concept.
0: Sì, sì, più
1: album,
0: o meno, come tanti
1: CD,
0: album. Dicevo, Walking in the wind, noi lo possiamo fare solo in fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
1: oddio.
0: Non ci riesci. Però
1: non sono nemmeno così leggera perché
0: è un sogno, è quello dell'uomo come quello di volare,
1: sempre.
0: Come quello di volare,
1: sì.
0: Esatto. Quindi con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
1: Sveglia, dovete utilizzarla.
0: Della vita, bisogna utilizzarla perché
1: il più possibile.
0: Nell'arte e nella musica c'è bisogno della creatività. Creatività significa fantasia.
1: Non lasciatela marcire,
0: quindi,
1: se avete un'idea tiratela fuori.
0: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento.
1: Idealmente proprio.
0: Noi guarda, non ci possiamo nemmeno provare.
1: È bello in carne, tutte e due.
0: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
1: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
0: E quindi
1: con questo
0: brano ci lasciamo. Scusate di
1: ci lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
0: No, non ci lasciamo. Ci lasciamo? Solo per oggi, ma diamo appuntamento. Ogni mercoledì, giusto?
1: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci
0: puoi fare. Devi ottimizzare i microfoni così non avremo ritardi.
1: Esatto.
0: Brava.
1: Ok.
0: Allora,
1: grazie Luciano.
0: Un grande saluto a tutti.
1: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
0: E camminate nel vento
1: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

0: e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo.

la convinzione di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che ci pensi mai io e te ad

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Non c'è un amore senza

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. Ogni preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.